Ed eccoci qua, i saluti, un bel weekend davvero, che sia sereno, bello, piacevole. Noi ci risentiamo a partire da martedì, da mezzanotte, ogni giorno, da martedì a sabato, mezzanotte 2 con Cominciamo Bene. Da Maxi B è tutto, rimanete su Radio 3i, ciao!

esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Vi volevo dire che si è creato un movimento di bambine, le bimbe di Holly. Mm-hmm. No, ieri tu non c'eri, Holly.
2: Non penso. No,
1: adesso, perché cancelliamo i messaggi ogni giorno, te lo giuro su mia mamma.
3: Sì.
1: Ieri, appena, ieri c'era Sam, ok, hanno detto scusatemi ma Holly che fine ha fatto? Niente. Ti dico solo che hai cominciato da poco, io non oso pensare fra un anno.
3: È vero.
4: Holly is the new cocca. Perché una volta anche cocca era così, giusto? Sì,
5: adesso invece cocca.
4: Per i passi era così.
2: La mia autostima ne guadagna, grazie.
6: Adesso non scrive più nessuno per cocca.
2: No? Ormai sono.
6: No, dov'è Holly?
2: Carne secca.
4: Allo 079 449 mandato un messaggio per cocca. Sì. Che sono tutti per Holly qua.
1: Però un audio che almeno ci divertiamo di più, dai.
6: E nell'audio, per favore, le parole carne secca devono apparire. Se no non è per cocca, è per Holly. Tutto quello che non c'è carne secca è per Holly.
2: Comunque devo dire che quando è partita dicendo c'è un movimento ho tremato un attimo.
6: Vuoi raccontarci com'è stata la tua mattinata,
1: ho
6: Margherita?
1: Ho promesso a Ruben che non racconto nulla.
6: Ho capito, però movimentata.
1: Sì, movimentata.
6: Ho capito.
1: Sì,
6: stai
1: sì.
6: bene perché ti vedo smagrita, come mai?
1: No, sembro più magra perché ho legato i capelli in alto.
6: Sembri
1: e ho
6: molto.
1: Legato i capelli in alto perché sono sporchi e non li ho lavati perché oggi ho il parrucchiere. Volevo lavarli ieri, mi ho detto che senso ha se oggi vado da parrucchiere.
6: Ma non è vergogna quando lei ti lava nel lavello e c'è tutta l'acqua nera? Che...
1: Vabbè, ammazza, non sono...
4: che immagine raccapricciata.
1: Ma no, ma non arrivo mica a quei livelli di sporcizia, semplicemente la piega non tiene più come al solito.
2: Qualche pidocchio.
4: Ma domanda, perché voi donne quando fate la doccia dovete specificare che non lavate i capelli? Perché ogni tanto quando uno fa no, ma non lavo i capelli, faccio la doccia, ma
6: anche
4: non lavo
6: a casa
4: i capelli. Ma perché?
6: Te lo deve dire.
1: Ve la spiego.
4: Perché?
1: Perché intanto sapete che io sono team, io mi trucco prima di andare in doccia. Se non lavo i capelli, lo sapete?
6: Sì, è vero.
1: Perché praticamente, ragazzi, cosa succede? Per noi è impegnativa la doccia col capello. Vuol dire che lo devi lavare, fare doppio shampoo, la maschera, lasciarla su 15 minuti. Quando finisci metti l'olio, devi fare la piega. Cioè è uno sbattimento. Ragazzi, è un parto. Quindi dire con soddisfazione faccio solo la doccia, come dire 10 minuti sono fuori dalla doccia.
6: Ah, sennò è quello il senso. Ho capito.
1: Certo.
4: Sono arrivati due messaggi per cocca.
1: Oddio.
6: Carne secca?
4: Anzi, quattro addirittura. Sentiamole.
7: Ciao pazzi, sono Gianji. Potete dare un bacio da parte mia a Cocca?
1: No.
7: Un bacione a tutti.
1: Fermi,
7: e
1: no,
7: carne
1: fermi.
7: Secca a tutti.
6: Bravo, no. bravo.
1: Però Cocca senza cuffie, scusami, eh.
6: No, non ha sentito.
1: Rifalla.
4: Ancora?
1: No, fa niente, allora
4: no, Gianji. Con la base giusta, vai.
1: Ok.
7: Ciao pazzi, sono Gianji.
6: Te lo ricordi,
7: potete
6: Gianji?
7: Potete dare un bacio da parte mia a Cocca?
6: Quella volta,
7: un
6: ti ricordi?
7: Un bacione a tutti e carne secca a tutti.
6: Quello che ti ha regalato il frustino. Te lo ricordi, no?
2: Sembra
6: Malgioglio. Che mi hai raccontato, ma che roba.
1: Ma andiamo avanti, non
4: l'altro,
1: fermiamoci
4: altro
1: qui.
4: Altro vocale per Cocca.
8: Cocca?
6: Aia.
8: Sono Cristiano Malgioglio, tesoro.
2: Ho chiamato.
8: Sei proprio un bel pezzo di carne secca.
1: Oh, donne niente comunque.
4: Sentiamo, c'è Ioli, sentiamo.
9: Ciao ragazzi.
6: Traffico.
9: Ciao Oli, come stai? Benissimo. Ma vogliamo mettere un po' di tecno turco per animare la Un abbraccio a tutti. Viva Cocca.
2: Viva Cocca.
1: Dai, viva Cocca.
2: Non so se sono
6: io. No, viva Cocca, sei tu. Poi ce n'è altri?
1: Sì, allora ciao da donna, lunghi 10 minuti, capelli lunghi 10 minuti, la doccia, la faccia lavando i capelli. E vabbè, allora hai un superpotere.
6: Eh sì, magari.
1: Solo il doppio shampoo prende 10 minuti, solo il doppio shampoo.
6: A casa mia c'è doppio shampoo, ho visto maschera, che è una specie di paltame dentro un coso,
2: noi
6: e poi balsami.
2: Possiamo andare noi?
8: Sì, possiamo andare.
1: No,
8: vuoi, se capo io.
6: Non vuoi sentire un altro ciao?
2: Va bene, Cristigno.
6: Cocchigno.
4: Vabbè, va solo bene. Tre messaggi, Cocca.
2: È stato un piacere.
4: Sono comunque tre?
1: Oh. Beh, meglio tre, che niente.
2: C'era una pubblicità, Chewy is meglio che one, Free is meglio.
1: No, quello era Two Gusti is meglio che one.
2: Vabbè, deve rovinare
6: tu. Sì, tu hai fatto la... ma non
1: c'è. E no, il tuo era un upgrade, amico.
4: Però la vera star qua è Holly.
1: Sì.
8: No, io non penso.
2: Riempi gli stadi.
1: Dai. Senti, mandalo via sulle sue note.
4: Vai, vai. No, prego. Ancora, sì, no. Vai, vai, vai.

0: tra l'altro noi ci divertiamo sempre con la stessa gang.
1: Carne secca, carne secca, carne secca, la nuova parola d'ordine.
2: Pubblicità, grazie.
3: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
4: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Ciao, questa è la sigla. Carne secca per tutti, quella grigionese, buona.
0: Con quel che costa, buona, eh.
1: Buona quella lì, buona, buona, buona. Buongiorno gli amici in affitto, sono qui. Purtroppo. Bye.

0: Gigi?
1: No, Laura da Vacallo, vi sto ascoltando mentre combatto con una busta della spesa che ha deciso di farmi fuori.
0: Ma scusa,
2: no, Armindar da Roma. Ma... vi sto ascoltando mentre osservo il caos e ringrazio di essere io il problema.
0: Scusa,
3: basta! Ma quanti sono?
0: Vabbè, a me questa gag del campanello fa volare, non so voi.
3: Abbiamo anche una segreteria per Cocca, la vogliamo sentire?
0: Sì, sì.
3: Ah, sentiamo, sì, sentiamo, so. Sentiamo.
4: Pronto?
3: Cocchino? Cocca?
4: Non risponde.
3: Cocca?
0: Che cos'è?
3: Ehi,
5: ah, ecco. Salve, questa è una cassetta Amplex registrata per voi. Mi raccomando, se il vostro è solo un messaggio occasionale, proteggetelo adeguatamente. E mi raccomando.
3: Ecco,
6: ma Cocca è piuttosto spinto.
3: Sì,
6: come,
3: sì, esatto.
6: Come state? Tutto bene?
0: Direi che no, direi che bene, ho finito la mia serie Netflix.
6: Ah, l'hai finita finalmente?
0: Ovunque tu sia, / I'll find you.
3: E ti è piaciuta?
0: Ci sono rimasta male, punto.
3: No.
0: Cioè, la fine mi ha... Sapete quando nella vostra testa c'è un film dietro al film? Cioè sapete già come andrà a finire il film non finisce così?
3: Sì, sì.
0: Mi è rimasto quell'amaro in bocca da dire ma, boh.
3: Però, capito, ti ha sorpreso il finale?
0: Sì, mi ha sorpreso.
3: Quindi vuol dire che ha raggiunto il suo scopo?
0: Sì,
3: sì. Se finisce tutto, vissero felici e contenti,
0: no,
3: capito?
0: Però io mi aspetto sempre una nota di dolore. Vabbè, insomma, non posso dire niente se no vi spoilerò delle parti, non sono capace a fare
4: invece
0: ste robe.
4: Ieri... ho pianto.
0: Perché?
4: Perché ho guardato un po' l'Italia, che ogni tanto guardo anche il calcio, ma poi a un certo punto sono annoiato. Non lo so.
3: Uh-huh.
4: E ho guardato un film dedicato a un personaggio che ho scoperto un po' di anni fa e ho rivissuto ad Assisi, perché quest'estate sono stato anche ad Assisi, e vedevo, vabbè, San Francesco.
0: Stavo per dirti San Francesco, ho detto, ma poi dirò una boiata.
4: No, ma oltre a San Francesco, se tornate ad Assisi, c'è un altro santo.
0: Chi?
4: Che... anche lui ha partecipato, ha diciamo vissuto, insomma, fa parte di Assisi. Ed è, vado a leggerlo prima che lo dico male, Carlo Acutis.
0: Ma meno Acutis o Acutis?
4: Io dico Acutis, però è così. Chi è? Ragazzo giovane, non c'è più, non c'è più.
0: Ok.
4: Fatto santo.
0: Però non inflazionato ai livelli di San Francesco.
4: Vabbè, San Francesco è Assisi. Però se tu vai, le calamite, uguale, adesso ormai ha preso. Sì. E ho visto il film ieri perché questo personaggio mi interessava.
0: Scusatemi, parentesi, per chi non conoscesse così bene Maxonis, sappiate che lui è un po' ossessionato da queste serie legate a Gesù.
4: Sì.
0: Alla
4: verità.
0: No, è proprio una grande passione.
4: Ma è vero, è una passione.
0: Sì,
4: e
0: sì,
4: infatti, questo è un film che ho, non so dove, su quale piattaforma l'ho trovato, ma mi perdo anche in quello. Però, vabbè, Carlo Acutis è stato un ragazzo italiano, vissuto pochi anni fa, che è stato beatificato e poi fatto santo perché nella sua vita lui è il santo di internet.
3: Ho sentito parlare di quello. È un ragazzino, è giovane, era giovane.
4: Lui non lo sapevo, non avevo capito la storia. Fanno vedere com'era. Lui era un ragazzo un po' particolare, un po' speciale, molto empatico, molto dedito all'aiutare gli altri. Ma è morto a 15 anni, tra l'altro nel giro di un mese.
0: Ma perché santo internet?
4: Santo di internet, perché grazie a internet, con internet, ha cercato di aiutare anche delle persone.
0: Ma quindi è recente comunque?
4: Sì, è recente, t'ho detto, pochi anni fa. E lui nel giro di un mese si è sentito male e niente, non c'è più. E poi, insomma, varie testimonianze hanno visto che lui aveva fatto dei miracoli, ecco. E
3: abbiamo l'immagine, c'è l'immagine di Carlo Acutis.
4: Ecco, non volevo mettere tristezza, però... ieri mi sono ritrovato a piangere quando ho finito il film.
0: Ma non ci credo.
4: Sto ragazzo giovane mi ha messo...
3: Grazie Max.
4: Grazie. Scusate, ho messo
3: grazie
4: un po' di
3: Maxi.
4: Ansia.
3: Defendendo l'allegria.
4: Sì. Giorno.

0: Sulle note delle vibrazioni mi stavo facendo una domanda, amici, ed è la seguente: se qualcuno all'ascolto dovesse avere le risposte in mano, non siate timidi, 079 449 9537. Ma scusatemi, per diventare santo che requisiti bisogna avere? Cioè, se sono ancora in vita posso diventare santa?
1: No, non credo.
0: Devi essere passato in miglior vita?
1: Sì.
0: O no?
1: Credo sia un requisito.
2: Allora,
1: sì.
2: Io innanzitutto vorrei fare una premessa. Cioè, questi argomenti vanno toccati con le pinze.
1: Beh, è una domanda, Michael. No, non è che abbiamo riso.
0: Però, giuro, è una domanda proprio di curiosità.
2: Che... Si dice i santi qualcosa. I santi non bisogna mai chiamarli in causa, perché è pericoloso. No?
1: Sì, ma abbiamo solvato la domanda. Come si fa? È un po' come dire... No,
2: per esempio,
1: faccio?
2: Mia madre è una santa.
1: Sì,
0: sì,
1: ma con
0: però...
1: te, con gli altri no.
2: Tu sei un santo perché sopporti noi due.
1: Sì, quello sì.
2: Quindi anche in vita puoi diventare santo.
0: Sì.
1: Ma in realtà no, io non credo.
0: No, perché mi domando, perché San Acutis lì...
1: Carlo Acutis.
0: Carlo Acutis è diventato santo e non qualcun altro? Chiedo a Chatti?
1: Sì, però da quello che so io è perché testimonianze hanno detto che Carlo Acutis ha fatto dei miracoli. Mm-hmm.
0: Ho capito, però se ha tanti amici che testimoniano e uno magari meno conoscenza.
2: Anche Magic Magnan ha fatto i miracoli, non è santo.
0: Chatti, scusami.
1: Sai che non farei questi paragoni? È lì che il detto diceva non parlare di santo. Questo era. Invece se tu fai la domanda innocente, chiedi come si fa a diventare santo, credo che lì eravamo più sui binari.
0: Chatti, scusami, però... come si fa? Cioè, che requisiti bisogna avere per diventare santi?
1: Sì.
0: Cioè, un santo, come diventa santo?
1: Che... Sì, però non si può ridicolizzare ogni domanda.
0: No,
1: cioè,
0: no, ma
1: io pianto,
0: ma io sono
1: su
0: seria.
1: Carlo Acutis.
0: No.
1: Io ho buttato fuori.
0: Ecco.
2: Attenzione.
0: Per diventare santo, secondo la Chiesa Cattolica, non basta essere una buona persona.
1: Oh.
0: Eh no, se no, saremmo in tanti.
1: Che le testimonianze dicono: Carlo Acutis aveva veramente un'aura speciale. Malgrado fosse giovane, perché ripeto, purtroppo se n'è andato a 15 anni, era proprio un ragazzino.
0: Vado, C'è un vero e proprio processo con indagini, testimonianze e persino verifiche scientifiche.
1: Oh.
0: E soprattutto, normalmente, bisogna essere morti.
1: Visto?
0: Sì?
1: Mi spiace dirlo, adesso l'ho detto con enfasi, ma...
0: Quattro passaggi per diventare santo.
1: Ah, c'è proprio?
0: Sì.
1: Ah.
0: Servo di Dio.
1: Ok.
0: Quindi dopo che passi la miglior vita, di norma devono passare almeno 5 anni.
1: Ok. Bene.
0: Questo è importante. Due, venerabile. La chiesa riconosce che quella persona ha vissuto le virtù cristiane in modo straordinario.
1: Ecco, sì,
0: esempio,
1: certo.
0: San Francesco con gli animali.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. O Carlo Acutis
0: con internet, a quanto pare. Tre, beato. Generalmente serve un miracolo attribuito alla sua intercessione dopo la morte. Esempio, una guarigione che la medicina
1: Brava.
0: Non riesce a spiegare. Per i martiri questo primo miracolo non è necessario.
1: Uh-huh. Sì, ho capito. Però c'è di mezzo lui, ecco.
0: Quarto e ultimo punto, santo. Quindi normalmente serve un secondo miracolo. Ah, non basta uno. Uno l'abbiamo visto, vai con il secondo.
1: E beh, c'ho la prova.
0: Avvenuto dopo la beatificazione. Se viene riconosciuto, il Papa può procedere alla canonizzazione.
1: Ah.
0: E lo dichiara ufficialmente persona santa.
1: Io mi sono interessato a questo ragazzo, chiedo perdono, non conoscevo la storia, perché sono stato ad Assisi. E mi aspettavo San Francesco ovunque, quello ci sta.
2: Certo.
1: Poi vedevo che sempre di fianco a San Francesco, che è ovviamente imperiale, c'era comunque nello stesso modo questo ragazzo. E ingenuamente ho chiesto: chi è? Me l'hanno spiegato ieri scanalando. Trovo Io sono Carlo, credo si chiami il film, e ho seguito la storia. Basta, adesso.
0: E qua
1: voglio...
0: chiedono che miracoli ha fatto Carlo per diventare santo.
2: Hai visto il film? Non dici niente.
1: No, il film non tratta dei miracoli. Il film tratta della sua vita, di come si comportava ad esempio con le ragazze a scuola, come era con i compagni. Ed era molto bello vedere come era molto diverso da noi, diciamo dal prototipo degli uomini.
0: E forse ha fatto dei miracoli dopo, non lo so.
1: Sì, dopo li fai, quando sei andato.
2: Però per esempio, adesso non voglio alleggerire, perché eventualmente c'è anche Radio Maria per caso. Però per esempio San Moritz. Cosa ha fatto Moritz?
1: Il miracolo è riuscire a far andare ancora la gente malgrado i prezzi. E chiedo scusa, questa è la battuta,
0: Va bene,
1: battuta. Rivedo ancora Santo California, meglio.

è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

0: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: L'inverno non aspetta! E tu? Da Driver Agom! Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom!
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicolo in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
5: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Sei nervoso, Michael?
2: Perché?
1: Domanda. Perché? Quando sei nervoso, come dire.
2: Ma io sudo sempre.
3: No,
2: perché io
3: però,
2: sono empatico.
1: Sì. Empatico.
3: No, ho notato che stando alla regia, povero Mike, deve pensare a mille cose, si impegna e perde. Secondo me brucia calorie perché vedo che suda tanto.
2: Sì. Mi muovo tanto. Sì. Per me è il mio fitness questo.
1: Sì, ma, è vero.
3: Questo non è importante adesso.
2: Però per perdere peso, vedi, potresti venire qua in regia.
1: No, faccio palestra, è meglio. È più rilassante.
2: Potremmo verificare quanto pesa l'inizio della trasmissione e la fine, dopo regia.
1: Sì, sì, star dietro a voi due, più regia, ciao.
3: Scusatemi amici, qualcuno ha bisogno di noi.
1: Sì, sì. Ah, sì?
3: Adele ha lanciato un appello, vorrei però, mi sembra così povera come cosa leggere un messaggio, chiamiamola.
2: Vuoi chiamarla?
3: Sì, perché a sto punto siamo una famiglia o no?
1: La famiglia. Perso qualcosa?
3: Una cosa molto importante.
1: Infatti okay? Adele è un po' che non suona, che non canta, forse per quello, forse era alla ricerca di questo qualcosa.
2: Allora, cos'è? Mettiamo l'atmosfera adesso. Chiamiamo Adele.
1: Adele è la cantante.
3: Allora prova a chiamarla.
2: Stiamo
3: ha perso Adele. Un oggetto al quale lei tiene molto e che comunque è di valore oltretutto. E ha lanciato un appello perché dice: ragazzi, io sono pronto a dare una ricompensa a chi dovesse trovarlo. A sto punto la portiamo in onda.
1: Sì,
3: no?
1: Ma lasciamo stare la ricompensa, qui si fa per l'onore.
3: Adele non risponde.
1: Ve l'ho detto, è impegnata in tour. Allora, ma quando l'ha mandato il messaggio? 2 anni fa e tu l'hai ripescato?
3: 7:20.
1: 7:20.
3: 6 minuti fa.
1: In 6 minuti ci ha cambiato il mondo.
3: E magari sta lavorando, non può rispondere.
1: Ma allora non mandare il messaggio.
3: Vabbè, ve lo leggo io allora.
2: Leggilo te.
3: Adele o Adele, sabato scorso ha perso il braccialetto che aveva sempre al polso. Ascoltate bene.
1: Sì.
3: Perché io vi conosco, mascherine. Adesso vi do la descrizione, andate a cercarlo. Ciao. È d'oro bianco con 40 diamantini.
2: Caspita.
3: Stile tennis. Ovviamente offre ricompensa se qualcuno lo trova. Me l'ha regalato mio marito quando ci siamo conosciuti 20 anni fa. Quindi comunque ha molto valore questo bracciale. È stato perso in zona Grancia oppure Bioggio oppure
1: è il triangolo delle Bermuda,
3: oppure Vezia, i soliti
1: o Bellinzona, ma adesso non so,
2: tra Airolo e Chiasso, diciamolo là,
1: tra Airolo e Chiasso. Ecco perché non ha risposto Adele, tanto ha detto ciaone.
3: Ha detto i soliti magazzini, ok? Forse può essere portato al pegno per sapere il suo valore. Grazie mille, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Ma Adele dovevi rispondere.
1: Sì, così non possiamo aiutarti, non possiamo innescare.
3: Tra Airolo e Chiasso.
1: Chi mette lui? Chi mette lui?
2: Invece c'è lei, la vogliamo richiamare.
3: Ecco, sì, no, risponderà, dai, sono sicura.
1: Allora la sentirete un po' più leggera perché non ha il braccialetto, ma la sua voce resta di un gran peso.

0: Questa è la nostra Adele. Per chi non sapesse l'inglese sta dicendo: ho perso il braccialetto, non lo trovo più. Capito quando va su?
1: Scusatemi, ha risposto Adele, ragazzi.
2: No, no.
1: Sì, ha detto scusatemi tanto, non ho risposto perché ho proprio il morale a terra e rischio di piangere. Oh no.
2: Ma ti aiutavamo.
1: E ha detto ma lo fate apposta con questa musica.
0: Sì, infatti non è che hai aiutato,
1: Oh. Vabbè, Adele, ti diamo tempo un attimo per riprenderti.
2: Sì, esatto.
1: Se vieni al telefono con noi, ti tiriamo su di morale.
2: Sì.
1: E ti aiutiamo a cercarlo.
0: Più che altro è cercare di restringere un po' il campo, perché Vezia, Bioggio, cioè è un triangolo grande. Quello è difficile.
2: Noi adesso andiamo nel triangolo della pubblicità, va bene?
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto!

0: capiamo la tristezza nel perdere un oggetto che può avere un valore oltre che finanziario, ma anche morale proprio.
1: A me è successo con il mio portafortuna, anello regalatomi da mia madre.
0: Ecco.
1: Tenuto al mignolo, a parte che aveva anche un valore dal punto di vista proprio
0: economico.
1: Economico. Ma oltre a questo lo tenevo al mignolo da anni, anni, anni, anni. D'oro, un bel fascione. L'ho perso in mare, l'ho perso in un water, l'ho perso e l'ho sempre recuperato. La gente non ci credeva, ha detto: ragazzi,
0: in un
1: il mio portafortuna
0: è andata.
1: Hanno aperto il tubo, non chiedetemi, comunque una roba schifosa.
0: Ah, hanno aperto proprio dove c'è il sifone ed era lì.
1: Ero andata a una festa, mi avevano buttato in piscina, quindi mi si erano ristrette le dita. Quando vai a fare i bisognini ti pulisci e mi era scivolato via l'anello.
0: Mai più ritrovato?
1: Insomma, sapete come l'ho perso? Assurdamente, non me ne faccio una ragione, in una serata in un locale a Como. Adesso non faccio nomi, però dove fanno musica dal vivo, si sventolano i tovaglioli, mi hanno invitato a un compleanno.
0: Per chi lo volesse ritrovare, lo dico, era tra Como, Vicenza e Palermo. È veramente un piccolo triangolo, forse lo trovate, ecco.
1: Quando chiamo il giorno dopo disperata, risponde il proprietario russo del locale.
0: Sì. Aia.
1: Guardi, sono disperata, sono Margherita Zanata, ero da lei ieri sera.
0: Sì.
1: Ho perso il mio anello portafortuna. Come ha fatto?
0: No, parla normale, non fare la caricatura, è meglio.
1: Vabbè,
0: sì,
1: però...
0: sì. Che poi ci ritroviamo.
1: Ah,
0: sì.
1: Va bene. Mi ha chiesto come fosse fatto l'anello, allora glielo descrivo, fa: purtroppo no. Ah,
0: niente,
1: scusate,
0: non ce la fa.
1: E dice: purtroppo no, abbiamo solo un Rolex, un collier di Cartier.
0: Il collier.
1: E infatti faccio: aspetti, forse non era un anello, era un orologio. E aveva lì il mondo. Infatti mi sono detta: ma perché non sei stata più generica, potevi dire?
0: Ho perso 2-3 gioielli,
1: non so rubare neanche le cicche, quindi figuriamoci. Però ecco, e ci penso ogni giorno a quell'anello lì.
0: Prisca ha la soluzione.
1: Sì.
0: Alleggeriamo, ci dispiace Adele, però sì. Cerchiamo anche di alleggerire, i nostri ascoltatori lo fanno.
1: Sì.
0: Adele guarda il lato positivo, scrive Prisca: sarebbe stato peggio perdere il marito.
1: È perché il braccialetto è stato regalato dal marito, sì.
0: È l'occasione giusta per rinnovare il vostro amore e fartene regalare uno nuovo. Poi è vero che uno si affeziona e tutto, però...
1: Guardate sempre il lato positivo delle cose, barra il bicchiere mezzo pieno.
2: Quanto è bello perdere una cosa in mare. Cioè, quando qualcuno perde una cosa in mare e poi tutti si mobilitano per cercarla.
0: Sì.
2: È difficilissimo da trovare.
1: Verissimo.
2: In mare.
1: Io ce l'ho fatta.
2: A me è capitato proprio durante l'ultima vacanza. Un amico importante ha perso un braccialetto che aveva appena acquistato in spiaggia.
1: No,
2: cioè, e vabbè, è vero che quelli in spiaggia non è che valgono tanto, però c'era un valore affettivo, era tipo 200 erotti franchi
0: in spiaggia,
2: e io vi giuro,
1: infatti, ma che braccialetto
2: sono? Compra, conosco. Eravamo
0: in Costa Smera.
2: No, il Coco Loco.
0: Il
2: Coco Loco. Vabbè, comunque io ci ho messo almeno 3 ore, ma alla fine l'ho trovato. È un bel momento quando poi la spiaggia era quasi tutta
0: rinunciato.
2: Io ho urlato: l'ho trovato!
1: Sì, sì.
0: No, e l'altro l'aveva già comprato un altro.
1: È già ovvio. È una goduria, è una cosa che non puoi spiegare.
2: Sì. Però io sono stato defraudato quando ero piccolino, forse l'avevo già raccontato anche al Maxi, sono stato defraudato a Dagno, a casa di mia nonna. Stavamo giocando con la Swiss Ball, io e mio fratello fuori, in giardino. Sai cos'è la Swiss Ball?
1: Quella con le orecchiette.
2: La palla grossa.
1: Sì,
0: Su cui salti.
2: Sì, su cui salti, ma su cui fai anche ginnastica.
0: Sì,
2: cioè,
0: certo.
2: La Swiss Ball è diventata un'icona a livello mondiale. Entriamo per mangiare la merenda ai mirtilli. Ricordo ancora che era i mirtilli. Entriamo 5 secondi, usciamo, non c'era più la Swiss Ball.
0: Ma no.
2: Mai più ritrovata.
0: Li hanno fregato.
2: Mai più.
1: Ma sarà volata.

0: Poi nasce il pesce cane dalle dentiere che perdono al mare.
1: Sembra il finale di una fiaba. E poi nasce il pesce cane.
2: Scusatemi. Quindi il pesce cane nasce dalle dentiere, certo, perse in mare?
1: Ma certo, ma tutti lo sanno.
2: Ho capito.
1: Il pesce che è poi lo squalo. Sì. Nasce così.
2: No, perché invece Diego dice che è proprio da lì che nascono i dentici.
1: Ecco. Vedi che... avete finito, ragazzi? Avete finito?
2: Sì, sì, scusa, scusa.
3: No. Adesso è il momento. Ancora.
1: Ne un altro, posso?
2: Vai.
1: Scusa.
4: A Forte dei Marmi è successo che un mio amico che faceva il bagnino in un famoso stabilimento balneare, la signora Agé va in acqua e perde un anello preziosissimo. Comincia a urlare, urlare, lui prende il pattino, si reca lì, si tuffa e trova l'anello.
2: No!
4: Gli hanno regalato 1.000 euro.
2: Solo!
1: E da cosa è nato lì? Il signore degli anelli.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
6: Il mio tesoro!
5: Questa è Radio 3i. Telesuona.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
9: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
7: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1.500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
11: Casino Lugano.
12: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
13: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
12: Pirminmurer.ch.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
15: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
16: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

0: Si ride e si scherza perché è un po' anche il nostro trend, il nostro compito, ma si gioca anche perché bisogna far vincere i nostri ascoltatori. E lo facciamo con la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresi.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
5: Ma che ce frega?
6: Ma che ce importa?
5: Se lo stervino ci ha messo la...
0: Tanto tra un po' vado a Roma.
5: È vero!
0: Stiamo già facendo l'itinerario. No, però come faccio con la dieta lì? Uno sgarro lo faccio, uno.
5: Allora, ti suggerisco, tanto Roma ti concede questa opportunità, di camminare tantissimo.
0: Così sciogli.
5: Quindi, no, davvero, tu cominci, cammini, ti fai tutte le viuzze, è stancante, amico, però vedrai che almeno bruci.
0: È vero, è vero.
7: Vai sul Ponte Milvio?
0: Sì, anche.
5: Che bello.
0: Sì. Ho già messo il lucchetto.
5: Beh, ma non siamo a Roma, siamo qua. E stiamo per giocare.
7: Abbiamo già ascoltatori, non abbiamo detto i numeri, però ci sono già ascoltatori che...
5: Ma diamoglielo comunque, perché giusto, metti caso che non dovessero vincere loro.
7: Per la regolarità e la sicurezza del gioco. Prego.
5: Sì. 091 6 462 462. O per i più temerari 091 6 463 463.
0: Pronto?
8: Pronto, ciao a tutti.
0: Ciao, come
5: chi
0: ti
5: è?
0: Chiami?
8: Sono Roberto.
0: Ciao Roberto. Roberto, allora intanto tu giochi per un buono di 50 franchi per la rassegna gastronomica e ti porteremo al ristorante Indipendenza a Chiasso. Tra l'altro leggevo così: piatto 1, bis di cordon bleu di maiale. Oppure piatto 2, medaglioni di capriolo con salsa e funghi porcini.
5: Buono.
0: Sei vegetariano, Roby?
8: No.
0: Ecco, perché se no. Se nel caso tu fossi comunque un bambino con la voce di un adulto, scaloppina di pollo alla milanese con patatine fritte.
5: Roby, di buona. Dove sei?
8: Di Lugano.
5: Ok, sei in macchina?
8: Sì.
5: Sei concentrato?
8: Sempre.
5: Va bene.
0: La domanda è la seguente. Attenzione, ieri siamo stati a pranzo con il nostro direttore per un progetto futuro che chissà mai.
7: Super. Direttore.
0: Super direttore, vero?
5: Ah sì, perché il direttore è Ruben. Super direttore è il nostro Sasha.
0: Mega galattico.
5: Sì.
0: La domanda è questa, Roby: che cosa ha ordinato ieri a pranzo il nostro super direttore? A. Orata in carrozza.
5: Buona.
0: B. Gambero in ciclette.
5: Buonissimo.
0: C. Polpo alla plancia. D. Rombo squadrato. E. Pasta alla zuzzona. F. Uova in purgatorio. Hai una chance sola, eh?
5: Secondo me dovremmo fare un po' di brainstorming con Roberto e capire un attimo i gusti del super direttore.
0: Eh sì. Cosa ha mangiato? Prova a buttarne una, ma non è valida, eh? Prova a intuito.
5: Ragiona.
8: A intuito andrei sulla D.
0: D che sono?
5: Rombo squadrato.
0: Rombo squadrato, come mai?
8: Così mi ispirava.
5: Ma l'hai mai mangiato il rombo squadrato?
8: No.
5: Quindi non sai di che gusto si tratti?
8: Assolutamente no.
5: Però ti senti che è la risposta giusta?
0: Beh, teniamo questa, così, Roby?
8: Non lo so, il signor D'Alcol, mega direttore,
0: lo mangia
8: magari non mangia il pesce, non lo so.
0: Allora c'è la pasta alla zuzzona o le uova in purgatorio?
7: È super direttore, non mega.
0: Sì, attenzione, super.
5: Sì. No, perché se all'ascolto...
8: Allora cambio.
0: Vai, cambio.
8: Qualcosa mi dice che non mangia il pesce.
0: Quindi?
8: E quindi vado sulla pasta.
0: Attenzione, il super direttore, secondo Roberto, mangia... pasta alla zozzona.
5: Mangia, ieri ha mangiato.
0: Ha mangiato pasta alla zozzona davanti a tre dei suoi. Come possiamo definirci rispetto a
8: collaboratori?
0: Collaboratori,
5: umili, fedeli servitori.
0: Sì, anche lecchini quando serve.
7: I servitori senso... della plancia.
0: Anche sì. No!
7: Purtroppo no.
0: No, Roby, no! No. Mi dispiace, alla prossima.
8: Grazie,
0: ciao.
8: Un saluto.
0: Cos'è sta roba?
5: A me piace tantissimo. C'è qualcun altro che attende in linea aggrappato con le unghie e con i denti?
9: Pronto. Ciao Marghe, sono la Marusca.
5: Marusca, tesoro, buongiorno.
0: Scusa, Marusca parla solo con la Marghe, saluti solo lei. Vai,
9: vabbè, no, fatti aiutare, ma no.
0: Vai.
5: Ebbè, ma tra donne, dai.
9: È una scelta di gelosia questa.
5: Sì, sì, sono gelosi.
0: Prego, Marghe, vai tu.
7: Vai, Marusca.
0: Noi stiamo quindi sparse. Sì.
5: Dai, rilanciaglielo tu, Marusca. Ah, chiamali, salutali, dagli un bacione e gioca
0: Maxi,
5: con loro. Dai.
9: Ciao, Maxi. Ciao, Michael.
0: Sei sempre stata simpatica la Maru. Sempre, quando la conosco, guarda. Allora, cosa ho ordinato ieri con il pranzo che abbiamo fatto insieme il nostro super direttore? A, orata in carrozza. B, gambero in ciclette. C, polpo alla plancia. D, rombo squadrato, buono. E, pasta alla zozzona. Oppure F, uova in purgatorio. Una è già stata eliminata.
9: Allora, vediamo un po'. Allora, non è...
5: Marusca, tu lo conosci il nostro direttore Sasha D'Acqua?
9: No, cioè, sì, conosco così, ma non è che so cosa mangia.
0: Ma è uno che mangia le uova in purgatorio, per dire, secondo te, avviso?
9: No.
0: Quindi vabbè, andiamo.
7: Salute.
0: Quando vuoi starnutire nel microfono.
5: Scusatemi,
0: credimi.
5: Ho l'allergia oggi,
0: sì,
5: anche.
0: Sì. No, mi domando, perché il collo se non lo gira in questi momenti?
5: Allora, scusatemi, un aiutino, se no andiamo avanti, siete chiamate.
0: Allora, ha detto uova in purgatorio, dice no. Bene, no. Andiamo oltre. Però poi basta, è l'unico aiuto.
5: Quindi non è rombo squadrato, non sono le uova in purgatorio.
9: Allora io sono in dubbio tra l'orata e il polpo.
0: L'orata in carrozza oppure il polpo alla plancia?
5: Il gambero in ciclette non lo prende in considerazione nessuno?
9: Sono tutte e tre che non lo so. Mi viene di pancia dire l'orata.
0: L'orata di pancia. Allora, beh, ogni tanto ragionare di pancia fa bene. Ma non in questo caso.
9: Ecco.
0: Mi dispiace, Maru.
5: Ciao, Maru.
0: Mi dispiace.
9: Posso richiamare?
0: Un altro giorno.
5: Voleva richiamare adesso.
0: No.
5: Marusca, io ti amo.
0: Basta con sto suono che veramente manda i matti.
5: Ciao,
0: se sbagliano.
9: Ciao.
0: Così.
9: Ciao.
7: Vediamo chi c'è dall'altra parte. Pronto?
9: Pronto?
5: Sì.
7: Pronto? Sei pronto.
10: Ciao, sono Rosanna.
0: Ciao, Rosanna.
5: Di dove?
10: Di Stabio.
0: Chi vuoi salutare, Rosanna? Hai visto che salutare solo la Marghe non porta fortuna. Fai tu, dimmi chi vuoi salutare dei tre.
10: Saluto mia figlia Valentina.
0: Valentina, ottima che lavora
5: scelta.
0: Con noi part time. Sì. Allora, non telefonate su WhatsApp che non possiamo accogliervi senso. Allora, che cosa ha ordinato ieri a pranzo il nostro direttore? Ti rileggo: orata in carrozza, gambero in ciclette, polpo alla plancia, rombo squadrato, pasta alla zozzona, uova in purgatorio. Ormai sono stati eliminati tutti.
10: Quindi rimangono i gamberi, giusto?
5: Gambero in ciclette, sì.
0: Buono.
10: E poi rimane?
0: Rimaneva il polpo alla plancia
5: e la pasta alla zozzona, mi sa.
0: No, quella è la prima che è stata eliminata. L'uovo in purgatorio.
10: Allora io dico il gambero.
0: Il gambero! Oh, tu, il gambero in ciclette.
5: L'hai mai mangiato il gambero in ciclette?
10: No, mai.
0: Attenzione perché non c'è tanto attaccato, perché a furia andare in ciclette è magrolino. No,
10: voleva star leggero.
0: Mi dispiace. Basta, mamma mia.
5: Ciao tesoro.
7: Abbiamo un'altra chiamata.
5: Pronto?
0: Niente, è andato in ciclette.
5: Pronto?
7: No, ci siamo. Pronto?
0: Pronto?
7: Pronto?
0: Sei tu.
7: Niente, andate in ciclette.
0: Adesso non
5: allora che... 091 6 462 oppure 091 6 463 463 per portare a casa a questo punto la vittoria, perché comunque il gambero in ciclette l'abbiamo inventato dicendo figurati che invece.
7: Pronto?
11: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Come ti
11: sono
0: chiami?
11: Sono Patrizia.
0: Ciao Patti, se posso permettermi. Allora, che cosa ha ordinato ieri il super direttore?
11: Allora, cos'è che è stato eliminato? Perché io ho perso un po' il conto.
0: Giusto, è stata eliminata l'orata in carrozza, il gambero in ciclette, la pasta alla zozzona e il rombo squadrato. Restano il polpo alla plancia e l'uovo in purgatorio.
11: Io penso l'uovo in purgatorio.
0: Oh, finalmente no. Finalmente no.
11: Madonna.
0: Patti, no, no.
12: Oh, fino all'ultimo.
11: Ma niente, dai.
0: Ciao Patti.
12: Ciao.
0: Se il prossimo non vince, me ne vado.
12: Giuro.
0: Me ne vado.
12: Pronto?
7: No.
12: Ah no, 091 646 2462, oppure 091 646 3463. A questo punto chi risponde vince, perché è rimasto solo polpo alla plancia, che
0: se
12: è quello che ha mangiato,
0: chiama,
12: il direttore.
0: Ce lo prendiamo noi,
7: ce l'abbiamo.
12: Oh, pronto?
7: Pronto?
13: Pronto?
12: Sì.
0: Pronto? Con chi parli?
13: Sono Morena.
0: Morena, Gio Morena. Allora, hai capito qual è la risposta esatta? Facci sapere al
7: Morena,
0: mio
7: dove tutto costa mena.
0: Morena, no, se Morena, vai a casa ti mena, è più bella come roba.
12: Morena, hai vinto!
0: No, che vinto!
12: Ma scusa, sì,
0: aspetta.
7: No,
0: voglio sapere la risposta. Qual è?
13: Allora mangia il polpo.
12: Oh!
0: È andata bene.
7: È giusta?
0: Sì.
7: E allora,
14: le poisson. Come amore, le poisson, farli a pesci e servirli. Che bontà!
0: Morena, posso sapere il ragionamento intrinseco che ti ha portato a rispondere in modo esatto?
13: Ma dopo varie eliminazioni è rimasto il polpo.
12: Brava Morena.
0: Tra l'altro ieri abbiamo fatto una figuraccia, perché polpo alla plancia non avevamo capito che in realtà è la griglia.
12: No, perché io ovviamente, Morena, a tavola ho chiesto ai ragazzi, i ragazzi mi hanno preso in giro, ho detto: ah, polpo alla plancia, non so cos'è polpo alla plancia, non lo sapevano neanche loro, quindi ho dovuto chiederlo io al cameriere, ed era semplicemente un polpo alla piastra.
0: Beh, era bello però,
12: belli, con quel lettino di patate zitto.
0: Abbiamo invidiato tutti, dire il super direttore.
7: Io no.
12: Ah, tu no.
7: A me non piace il pesce.
0: Ah già, ma quando dico tutti, persone consenzienti e agiate,
7: in grado di intendere, di volere.
12: Quindi ricordiamo, Morena, cos'è che ha vinto?
0: Allora, Morena, ti porti a casa un buono da 50 franchi da usare all'Indipendenza di Chiasso.
12: Che bello!
0: Va bene?
13: Benissimo, perfetto.
0: Rimani in linea con il tuo entusiasmo e noi ti salutiamo.
12: Morena, minimo grazie. Sbattimento, massimo risultato.
0: Proprio
12: ciao,
0: così.
12: Amore!
0: Ciao!
13: Ciao.
0: Morena, hai vinto un buono. Beh, sì, bene. Certo. Bene, grazie mille, però ecco. Non esagerate.
12: Dobbiamo imparare di più da Morena, posso dirvi?
0: Sì.
12: Questo è l'insegnamento del giorno.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCsi.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu! Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
5: Sto pensando di cambiare auto.
6: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
5: Davvero?
6: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
7: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i.

0: Mentre noi siamo qui a chiacchierare, Magnum, il mio fidanzato, sta lavorando per me.
1: Ah, oh, che fortuna.
0: No, ma...
2: Magnum
0: no.
2: Sta una centella.
1: Magna centella.
0: No, ho fatto il cambio armadi, ve l'ho detto che...
2: Ah, ieri l'hai raccontato.
0: Sì, allora, l'ho fatto domenica, dalle 8.50 alle 17.10.
1: Ma dai, ma è una follia.
0: Perché ho accumulato troppi vestiti negli anni e per affetto mi scocciava cioè lasciarli andare.
1: Sei un'accumulatrice in quel senso.
0: Sì, sì, sì, è vero. Quindi la cantina ormai stava esplodendo e ho detto, se Magnum rimane qua qualche giorno in più... Devo scegliere o lo spazio per lui o lo spazio per i vestiti.
1: E hai scelto i vestiti, brava. Ma giusto, alla fine, oh, quelli restano, eh. Sai che sono i fidanzati, oggi c'è, domani no.
0: Però è vero, adesso che mi ci fai pensare meglio.
2: Ho sbagliato.
0: Beh, mi sono accorta che nella mia cantina, perché io ogni tanto, a voi non piace sbirciare nelle cantine dei vostri vicini? A me sì.
1: Ma io provo ribrezzo a guardare le cantine.
2: No. Ho sempre paura di vedere che qualcuno trasporta qualcosa che non deve trasportare.
1: E poi dopo ti segue e comincia il film. Non vai a dormire, questo vuole farti fuori. Ma perché? Ho guardato.
0: Aspetti il cadavere?
1: Sì.
2: Nel garage sempre.
1: Che vedi solo la mano, sai che avanza poi, dici no, l'ho visto. E lui arriva proprio in quel momento e dice, cosa stavi guardando? Io? No. E tanto sono cieco, non vedo.
0: Perché sono tante cantine, ovviamente tutte uguali, e voglio vedere gli altri come l'hanno organizzata. Mm-hmm. Cioè, come avete sfruttato al meglio quello spazio?
1: Tu hai la classica con le barriere di legno, con la porta fatta a listelle di legno?
0: No. Come c'è? Nella mia non si vede cosa c'è dentro.
1: Ah.
0: Per quello che appena aprono infilo l'occhio.
1: Opa, dai.
0: A volte vi dico solo che mi sdraio perché da sotto un po' di spazio c'è per osservare. Sì, mi serviva da spunto per capire come gestire la mia. Detto ciò, ho una scrivania di, a pezzi di I puntini A.
1: Ah, di I puntini A.
0: Sì.
1: Capito,
2: sì, ho capito. Okay. Due puntini.
0: Sì, sì, due puntini.
1: Bravo, stai entrando nel gioco. Sì.
0: E ce l'ho lì da anni ed è troppo grande e ingombrante, devo farla fuori. Ho detto, dai, ma cosa sto a fare le pulcini, come si dice, le zecche, come si dice, per farci sui soldi? A far la cresta?
1: Sì, fa la cresta.
0: Dai, bravo. Su una scrivania che c'ha 100 anni. Però è molto bella ancora. Quindi ho lanciato delle storie dicendo, se venite a Pazzallo ve la regalo, però dovete portarla via, eh.
1: Certo, non è che sei tu che, ovvio.
0: Cioè il vero risparmio per me è che non devo portarla. Oh, hanno scritto in tantissimi. E stamattina stava trattando Magnum per regalare la nostra la mia scrivania.
1: Però aspetta, loro si aspettano di vedere te, invece vedono Marcantonio da 1,90.
0: No, ho proprio detto, scrivete a Magnum. Anzi, vi dirò di più. Alcuni messaggi erano, ehi Stefano Puntini, no, aspetta un attimo, ho detto solo per la scrivania.
1: Sai, infatti Magnum è latitante da un paio d'ore.
0: Sì, però non ho ancora scritto.
2: A proposito di oggetti a cui ci si affeziona, sì, e a i puntino puntino
0: A,
2: io ho visto una pubblicità proprio ieri, davvero ci sono rimasto malissimo, perché la pubblicità vuole farti credere una cosa e poi alla fine c'è il colpo di scena finale.
0: Certo.
2: Praticamente i puntino puntino A fa vivere la situazione di una lampada che viene sostituita, una lampada che tu hai in casa, è sempre stata lì sul tuo comodino e quindi... E dal punto di vista della lampada, come la vive?
1: Quindi la lampada che viene sostituita, come vive questa situazione?
2: Esatto, quindi si vede proprio la lampada che viene sostituita e viene messa fuori nel Rue Gros.
1: Ah, dove si ritira.
2: E tu vedi la prospettiva della lampada che però vede l'altra lampada che è dentro,
1: accesa.
2: E tu sei lì con lei nel Rue Gros, tu spettatore, sei lì che ti dispiace, c'è la musica, tipo c'era una volta al West, sei lì che piangi. Passano le stagioni, inverno.
1: Quanto sta fuori il Rue Gros?
0: Infatti.
1: Non passa nessuno. Ma scusa.
0: Sì, che zona era? Che almeno non andiamo a viverci.
2: Non era Quinticino, comunque era una pubblicità statunitense. Magari la passa una volta all'anno.
1: Ho capito, ma allora la metto quando passa, la metto un anno prima.
0: Beh.
2: Vabbè, fatto sta che tu sei lì, ti affezioni, dici adesso cos'è, la andranno a riprendere. No, arriva un bel momento davanti alla telecamera un vecchio che dice...
1: Jake, vecchio.
2: Che dice, ragazzi... Cosa state lì a piangere? È solo una di lampada.
1: Ah, proprio anche la parolaccia.
2: Sì. E tu ci resti malissimo. Perché sei lì che ci resti malissimo.
1: Mi ero affezionato alla lampada.
2: Per tutto il resto c'è i puntino puntino.
0: Io piango.
1: È Hai capito il puntino puntino A? Sì, sì, sì, sì. Sti svedesi però, eh.
0: Geniale, sì. Chissà il provino per prendere l'anziano per fare questa battuta.
2: Vai, prego, prego.
1: Da Contone. Nella mia non si chiude nemmeno la porta. Doveste entrare, vi date fuoco ai capelli.
0: E su questa chiuderei.
3: Pubblicità.
4: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
5: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
6: Dove tutto costa meno.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
9: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
10: Brico, l'unico.
11: Tesoro, cosa fai?
12: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
11: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
12: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
11: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
12: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
11: Non vedo l'ora di andare.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3. Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in Affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
1: Buon ascolto.

0: Il genio di Kanye West, in questo caso è solo un featuring di Estelle in questa American Boy. Siete nella terza ora di Amici in Affitto, Michael Casanova, Margherita Zanatta e Maxi B. È il momento di tornare un po' indietro nel tempo. Ci siamo dimenticati ieri, tra mille cose, di fare lo scricchiacervelli del lunedì.
1: Io non mi ero dimenticata, ma avevamo altre priorità.
0: Può essere. Però visto che siamo un po' incriccati, tu dici oggi, lui, vabbè, il solito, io anche.
1: C'è del disagio oggi, è vero?
0: C'è del disagio. Sì. Sentiamo?
2: Sicla.
3: Sicla. Sono incriccato.
1: E allora non hai la sigla?
2: Cla.
3: No, ci sono le sigle. No, più che altro perché ti dici lui il solito?
0: No, ho detto anch'io, lui il solito,
3: sì,
0: anch'io.
3: No, tu hai detto lei specifico, tu specifico e beh, lui il solito.
1: Perché sei un po' più avvezzo a fare, ad avere degli incriccamenti.
0: Sì.
3: Mi sono scrocchiato, l'ho trovato.
0: Bravo.
3: Scusate.

0: Volevo chiedere scusa a mio papà che canta la sigla.
1: Gli è venuta bene però, eh?
0: È venuta bene, però chiedo scusa perché voi la rovinate sempre. Vabbè, fa niente, fa niente. Oggi lo scricchia, che è un indovinello per sbloccare il cervello che di solito si incricca durante il weekend. Lo facciamo il martedì.
1: Sì.
0: Oggi voglio aiutarvi, visto che non ci arrivate mai, voglio aiutarvi a sbloccare già un pezzettino. Ad esempio...
1: Da chi arriva questo suggerimento? Dalle alte scuole?
0: Questi qua sono miei.
1: Ah, tuoi.
0: Poi l'alta scuola ve lo dico dopo.
1: Ok.
0: In bagno. Ci siete? C'è una gara tra...
1: Chiudiamo WhatsApp. Aspetta, perché sennò abbiamo il suggerimento degli ascoltatori.
0: In bagno.
1: Sì.
0: Una gara tra bagno schiuma, spazzolino e phon. Chi vince?
1: Bagno schiuma, spazzolino.
2: Spazzolino e
1: phon.
0: Chi vince?
2: Aspetta.
0: È un gioco di parole.
2: Bagno schiuma. È vero. Allora.
1: È un gioco di parole?
0: Sì.
2: Lo
0: anche
2: spazzolino
0: a casa,
2: spazza via.
0: Spazza via?
1: La vergogna.
0: Sì.
1: Io pensavo un colpo di spazzola, ma la spazzola non c'è.
0: No.
1: Ah.
0: No.
1: Il phon. Phon.
0: Tu dici phon?
2: Uno dei tre vince.
0: Quello che non vince sicuramente, dai, vi aiuto.
1: No, allora.
0: Quello che non vince sicuramente dei tre, chi è?
2: Ah, ok.
1: Perché? Bagno schiuma, perché va tutto in schiuma.
0: Tu dici bagno schiuma, tu?
2: Quello che non vince sicuramente, allora bagno schiuma, spazzolino hai detto e...
0: Phon.
2: E phon. Il phon.
0: Tu dici phon, tu bagno schiuma.
1: Sì.
0: Allora, chi non vince sicuramente è lo spazzolino, perché è tra i perdenti.
2: Ma questa no. Questa
0: capito.
2: Merita questo.
1: No.
2: Il loop. Pau, dice no. Pau.
1: No, anche a me questa non è piaciuta.
0: Lo spazzolino è tra i perdenti.
1: Però vabbè, dai, come se ci fosse piaciuta.
0: Cosa ci fanno una moto Yamaha e una Suzuki in riva al mare? Facile come poco.
1: Una moto
0: Yamaha e una Suzuki in riva al mare. Questo è banale, dai.
2: La messa in moto.
0: La messa in moto.
1: Oddio, era carina la messa in moto, ma no, sarebbero stati davanti a una chiesa.
2: Sì, è vero.
0: Aspetta che lo riscrivo per un'altra volta. Bella! No, cosa fanno?
1: No.
0: Davanti, in riva al mare, la Suzuki e la Yamaha.
1: No. Miramoto.
0: Cosa stai facendo, Michael Casanova?
2: Non sto facendo niente.
0: Togli il telefono da davanti.
2: Ma non sto facendo niente.
1: Miramare e Miramoto. No.
0: Aspettano l'onda.
2: Bella anche questa.
1: Questa era bella.
0: L'ultima?
1: Sì.
0: No, l'ultima non ve lo faccio. Andiamo direttamente allo scricchio. Dai, basta. Mi avete stufato. Allora, lo scricchio cervelli di oggi è il seguente.
1: Oddio.
0: It is the second.
1: Sì.
0: Cos'ha le città ma non le case, le foreste ma non gli alberi, i fiumi ma non l'acqua?
1: Alta, troppa roba.
2: Dai,
1: che
2: troppa,
1: cos'ha?
2: Troppa.
1: Che cos'ha?
0: Che cos'è?
1: Sì, che cos'ha? Ah,
0: scusa.
1: È una cosa che ha le città
0: ma non le case.
1: Ma non le case.
0: Le foreste ma non gli alberi. C'è lui che scrive.
1: Stai scrivendo, sì.
0: Case? I fiumi ma non l'acqua.
1: I fiumi ma non l'acqua.
2: Cosa? Ripetimi.
1: La cartina geografica.
0: Attenzione signore e signori, c'era in paglio.
2: Niente.
0: Sì, no.
1: È vero, non abbiamo stabilito cosa c'era in paglio.
2: Cosa c'era in paglio?
1: Non mi hai ancora lavato la macchina col petto nudo.
2: Lo facciamo
1: a dicembre.
2: In separata sede con Magnum.
0: Tu e Magnum. E io che mi bagno con la canna. E lei che si gode lo spettacolo raccapricciante. Ho capito. Signore e signori,
2: non è la cartina geografica.
0: Infatti è la mappa, la cartina geografica.
2: Veramente?
0: Certo, certo, oh. Brava! Brava!
1: Ma è vero mi stai prendendo in giro?
0: No, è vero.
1: Oddio!
0: È vero. Pensaci, ha le città ma non ha le case, la foresta.
1: Ma scusatemi, come ho potuto indovinare? Non è da me.
2: C'è qualcosa che non va.
1: C'è qualcosa che non va.
2: C'è l'inghippo, sicuramente c'è tutto il cannone.
0: No. Me ne faccio un altro al volo?
2: Vai.
1: Per forza.
0: Questo è più per Michael, sperando
1: che... Scusami, puoi andare a prendere la lavagna? Grazie. No. Scusatemi. Quindi... bravo, grazie mille. Capiamo cosa mettere in palio. Mike Merluzzo, guarda lì. Ecco qua. Ricordiamo veramente che Mikey deve ancora lavarmi la macchina col petto bagnato.
2: Ma io ho ancora un'ora buca che devo sfruttare.
1: Beh,
2: non
1: quello
2: sono
1: affari tuoi se non l'hai sfruttata.
0: L'ora buca passa alla vincitrice di oggi. Signore e signori, sì.

0: di Raffa, Laura Pausini, ma abbonata ancora un'altra canzone.
1: Vabbè, ma fa parte del suo percorso nel disco Io Canto.
2: Sì, però.
1: Dove riprende canzoni di altri.
0: Ah! Però era più bella Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Originale, sì. Dici?
0: Non ho capito. A me piaceva di più.
3: Io
0: Raff,
3: che non.
0: Giusto?
1: Mi chiedi troppo.
0: Di Riffa di Raffa.
1: Di Raffa.
0: E di Raffa. Sì, certo.
3: Io non sono un amante della Pausini, ma questa versione qua, un po' tamarra, non mi è dispiaciuta.
0: No. Ah, sì. Ti è piaciuta?
3: No, cioè, non mi è dispiaciuta.
0: Non ti è dispiaciuta?
2: Sai che non ci capiamo.
3: Scusa,
2: siamo qua
0: insieme. È la doppia negazione. Quelli che fanno la doppia negazione io li odio. Ma è vero, ma di la cosa com'è.
3: È vero, anch'io di solito.
0: Doppia negazione.
3: Anch'io di solito non li sopporto perché mi depisti.
2: Ma doppia negazione si elimina, è positivo.
3: Quindi, esatto. La frase era. Non mi è dispiaciuto.
0: Ti è non piaciuta.
3: No, non mi è non piaciuta, quindi mi è piaciuta.
2: Non mi è non piaciuta, è brutto però. Mette in crisi.
3: Comunque posso andare avanti?
2: Sì.
3: Non mi avete detto cosa ho vinto con lo scricchia cervelli.
2: Niente,
3: grazie.
2: Perché oggi è martedì, il premio sarà solo lunedì. Oggi è per la gloria.
3: No, dai.
0: Gaynor, tra l'altro.
2: Gaynor.
3: I will survive.
0: No, facciamo decidere al pubblico. Pubblico 079-449-9537. Oggi che premio possiamo concedere alla nostra Margherita Zanatta, che tanto chiede un premio.
3: Ma premietto, cioè,
0: un bel premio, non è che dovete darlo voi. Dovete proporre voi l'idea, ecco.
3: Un premietto, sì, va bene.
0: Un altro pranzo con super direttore o una gita. Ecco, potresti fare una bella gita in Svizzera.
3: O uscire un po' prima venerdì con un volo.
2: No, preferisco la gita in Svizzera.
0: A tue spese, tra l'altro.
3: Beh, certo. Vabbè, ma io mi sento calda. A sto punto facciamo un altro scricchia.
2: Va bene.

0: beh, dopo la pub, indovinate se non la beccate okay. subito. Allora, intanto ringrazio l'ospizio Venium Key perché ci piace, si chiama così. Spizio Venium Key perché ci piace.
1: Ah, conosco tanti che ci vanno.
0: Io vado perché Natanino, il ragazzo di casa, spesso va a tenere compagnie ai vecchietti, a lui piace tanto. E allora hanno così, hanno regalato una cosa a loro.
1: Ho capito.
0: Cos'ha un occhio ma non riesce a vedere?
1: Beh. Aspettate, che cos'ha un occhio?
0: È facile.
1: Ha un occhio ma non riesce a vedere.
2: È una persona che ha un occhio ma non riesce a vedere.
1: Che non cos'ha? Ha detto che è una persona.
0: Che cos'ha un occhio? Tra l'altro, quando gli anziani hanno dato a Nathan il dominello, che poi la pasta a me, hanno detto: vorremmo tanto che vincesse il Michael, che poverino. Così.
2: Non vince mai.
0: Non vince
1: scusami,
0: mai.
1: Chiudo, non voglio vedere. Chiudo, chiuso?
0: Sì. Sì, prima ha cercato di imbrogliare col telefonino.
1: La porta?
0: Oggi è no.
1: Ah, meno beh, male. Sapete che la porta l'occhiolino, l'occhiello.
0: L'occhiello, sì. È la tra l'altro camicia. Salutiamo Chiello.
2: Allora la camicia.
1: Ciao, Occhiello.
0: Non camicia. Occhiello. La camicia?
2: Eh sì.
0: Perché?
2: Ha l'occhio qua. Chi? Fiore all'occhiello. Il fiore si dice al fiore all'occhiello.
1: Ma all'occhiello, non all'occhio.
0: Non all'occhio. Che cos'ha un occhio ma non riesce a vedere?
1: Beh, ricordiamoci che occhio per occhio... 64.
0: Sì, diciamolo sempre perché uno poi si confonde. Allora, da casa fammi vedere. Sì.
1: Dai, aspetta. Ha un occhio, sarà un modo di dire, sarà un oggetto che ha un...
0: Qualcuno ha scritto ciclone, l'occhio del ciclone.
1: Ah,
0: potrebbe
1: bello.
0: Essere, bravissimi.
1: Ma
0: non è in questo caso, però è giusta. Bravi.
1: Il mirino. Nell'occhio di mirino.
0: Nell'occhio del mirino.
1: Non si dice così?
0: Non mi pare. Non è nel... Sì, dimmi.
2: In questo momento Davidone.
0: Davidone?
1: Come sta Davidone nostro?
2: Come sta Davidone? Ha operato l'occhio.
0: Allora, sta bene, solo che ha male, adesso deve riposarsi, però sta bene.
1: Posso solo chiedere a Chatti se si dice nell'occhio del mirino?
0: Sì.
1: Chatti, scusami, è vero che si dice nell'occhio del mirino?
0: Qualcuno scrive lago. Lago all'occhio sopra, dove metti il filo, è quello? Ma non si chiama ago.
1: Si dice nel mirino oppure nell'occhio del ciclone, ma non nell'occhio del mirino.
0: Eh no, nell'occhio vabbè. Del mirino no. Non è l'ago comunque. No. Basta.
1: Non intendeva l'ago nel senso di acqua. È l'apostrofo ago.
0: Sì.
1: Ah sì, scusa, non niente.
0: Ma all'occhio l'ago?
2: Come si chiama quel bucherellino lì?
1: All'occhio.
2: Quel bucherellino lì si chiama...
1: Occhio.
2: Secondo me no, non si chiama occhio. Si
0: non
2: chiama...
0: è un'asola. L'asola è quella delle camicie.
1: No, si chiama l'occhio del lago.
2: Ah sì?
0: La nuova serie TV su Netflix, L'occhio nel lago. Vabbè, pubblicità, intanto ci pensate.
1: No,
2: 079-449-9537. Se lo indovinate su WhatsApp, vincete una Bre Magique di Radio 3.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore. State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.

0: un occhio ma non riesce a vedere? E tanti hanno risposto. Qualcuno ha detto il ciclone, giusto, ma non è la nostra risposta. Qualcun altro dice l'occhio di tigre. Cos'è l'occhio di tigre?
1: L'occhio di tigre è una pietra.
0: Ah, una pietra, beh, poteva sì. starci. Cosa ha l'occhio, ma non vede.
1: Cavolo, che cos'è che ha l'occhio?
0: Ah, lago è la cruna del lago. Sì.
1: Però si chiama anche occhio del lago, me l'ha confermato Chatti.
0: Poi qualcuno scrive il malocchio, purtroppo il malocchio ci vede bene, quindi lascerei perdere. No, è vero, lascerei andare. Qualcuno dice, non lo leggo, lo dice ma non lo leggo. Mandano un vocale ma ho paura che dia la soluzione.
1: No. Anch'io ho paura, anche mia mamma mi ha mandato un vocale ma ho paura ci sia.
0: La palpebra ha un occhio ma non vede. Cos'è che ha un occhio?
1: Palpebra ha un occhio nel senso che vive con l'occhio, ma non vede la palpebra.
0: No, però non.
1: No, ma io ho capito che è qualcosa di un po' più concettuale. L'occhio.
0: La lente. La lente, qualcuno scrive, non è? Ma anche la lente.
2: È sofisticata come risposta.
0: L'occhio. Sì, molto. Lui la sa. Io lo so, lo conosco troppo bene.
2: No, non lo so.
0: La sa.
2: Ma
0: la sta tirando lunga.
2: Giuro che non. Se no lo direi.
0: Sai chi odio di più di quelli che fanno la doppia negazione? Quelli come te.
1: Fermi.
0: Già sa, ti frega. Se ne indovina due, gli dai la tua ora buca. L'ho detto prima.
1: Allora. Dubito di essere così bravo oggi da.
0: Ti dà
1: però
0: la sua
1: fermi un flash. Occhio di bue.
0: Ti dà l'ora buca! Ti dà l'ora buca! L'occhio di bue, ne parlavamo prima dell'uovo.
2: Ma per me l'occhio di bue è la luce che c'è sul palcoscenico.
0: Anche.
1: Voglio ringraziare tantissimo tutti coloro che mi hanno sostenuto, supportato e supportato in questo periodo. Grazie mamma, grazie papà, grazie ai miei fratelli che non sento praticamente mai, e grazie a voi. Grazie.
0: Tra l'altro ho sentito suo fratello ieri e ha detto spero che perda. Vabbè, comunque.
1: L'occhio di bue, ho avuto un'illuminazione. Fatemi sentire l'audio di mia mamma. Aspettate, perché a questo punto. Allora.
3: Non si chiama la cruna del lago.
1: Ah, aspettate. Mamma Milly, posso?
3: Amore, in italiano si chiama la cruna del lago, ma in inglese è The Eye of the Needle, c'era anche il film.
1: Ah!
3: Ha ragione un po' Michael, è l'occhio dell'occhio.
0: C'è anche The Eye of the Tiger,
1: Hai sentito cosa ha detto? Ha ragione un po' Michael.
0: Sentiamo!
4: Ciao Maxi, l'uovo, occhio di bue.
0: Bravo!

0: arrivato un messaggio che vi mando.
1: Buongiorno cucciolo mio, tu sei il cucciolo di nonna Fatima.
2: Grazie.
1: Ti grazie. Voglio bene, una buona giornata.
2: Anch'io.
1: Un abbraccio grande grande a tutti voi. Nonna Clara, nonna Fatima.
0: Ma è nonna Clara?
3: Aspetta, ma non ho capito per chi è il messaggio, per te?
0: Per noi.
3: Ma ha detto cucciolo
0: cucciolone.
3: Mio?
0: Se, però bisogna capire, secondo me doppia personalità. Una è nonna Clara. Nonna Clara voleva mandarlo al suo nipote. Nonna Fatima l'ha fregata.
3: Secondo me hanno sbagliato a mandare messaggio questo.
0: Dici?
3: Sì. Sai quando ormai ce l'hai memorizzato, stava chattando con noi per lo scricchia, poi doveva mandare un messaggio a qualcun altro, si è sbagliata. Riascoltiamo.
0: Puoi risentirlo?
3: Sì.
0: Bene. Nonna Clara o nonna Fatima? Dimmi tu.
3: Tutti e due.
0: Tutte e due.
1: Buongiorno cucciolo mio.
0: Grazie.
1: Tu sei il cucciolo di nonna Fatima.
0: Anche nonna Fatima.
1: Ti voglio bene, una buona giornata.
0: Ora cambia.
1: Un abbraccio grande grande a tutti voi.
0: Da chi?
1: Nonna Clara.
0: Visto?
1: Nonna Fatima.
3: Sono confusa.
0: Cioè... Poi altro messaggio. Chissà se sono due nonne insieme.
4: Ma questo è un messaggio sbagliato. Era un messaggio che doveva essere destinato a qualcun altro.
3: E non l'abbiamo capito.
4: Perché non si fa sentire, Maxi. Mi spiace.
0: Ma io cosa ne so? Non l'ho mica sentito. Però è andato in onda. Scusa.
4: Sì, però non è buona educazione farlo sentire.
3: Non l'ha mica detto che era nuda. Ha detto
4: no,
3: solo...
4: lo so. Però, per esempio, anche adesso volevo chiedere a voi: se voi chiamate qualcuno e quel qualcuno poi non riattacca, voi cosa fate? State lì ad ascoltare cosa vociferano oppure attaccate?
0: Ma io ascolto.
4: Si chiama, resti lì ad ascoltare?
0: Io ascolto.
4: Che magari dicono. Perché quando. Dicono qualcosa di brutto.
0: Beh, che noia sto qua ogni volta che
3: scusatemi, ora non posso dirvi chi perché è una persona troppo vicina a me, ma ha scoperto di essere tradito proprio in questo modo.
0: Ma va.
3: Con la fidanzata. Ciao ciao amore, ci sentiamo dopo.
0: Non
3: lei
0: attacca.
3: Non ha appeso bene e ha detto all'altro: "Dai, piantala, scemo, che poi ci sì, sì.
0: Mamma mia, che brutto.
3: Brutto
4: perché
3: eh?
4: A me sale il crimine quando sono lì che uno non ha attaccato, dico devo attaccare. Non sto lì ad ascoltare perché sta lì ad ascoltare vuol dire che entri nell'illecito.
3: Ma soprattutto se ho chiamato io magari pago. Scusatemi, ma in tutto ciò a voi non è mai capitato invece di ricevere una chiamata e hanno sbagliato? Perché negli ultimi messaggi ti parte una chiamata su WhatsApp
0: e ti dicono
3: e
0: cosa?
3: Tu insisti, pronto? Guarda che ti è partita la chiamata, io urlo e non ti sentono perché ce l'hanno in tasca.
0: Vocale.
3: Sì.
4: Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, se vogliamo fare proprio pignoli, c'è anche l'occhio di bue ed è una qualità di pomodoro.
0: Ah, vero.
5: Ciao.
0: Grosso e buono.
3: Ah, che buono quello dolce.
0: Per l'insalata, di solito si usa per l'insalata.
3: Però
0: molto,
3: purtroppo
0: molto
3: non sanno più di niente i pomodori, pochi sanno.
4: Devi prendere quelli piccoli.
3: Sì, infatti che costano un sacco ma sono buoni, anch'io.
0: Vabbè, adesso non entro nello specifico, se no mi licenziano, però... Oh, parliamoci chiaro, qui la frutta e la verdura ogni tanto...
4: Cosa?
0: È Satana Got.
4: La gonfiano?
0: No, no, però quella no, a volte non sa di niente.
4: Ma devi saperla coltivare, per esempio il tomatis. Possiamo chiedere a lui.
0: Sì, ma non vende lui, lui coltiva per sé. Capisci? Vocale.
6: Buona educazione, famiglia.
1: Ciao, nonna Fatima, scusa. Ma questi tre stronzi l'hanno fatto sentire in diretta perché è sbagliato.
0: Ma oggi cosa è successo?
3: Ma scusate,
0: ma perché?
3: Che chi l'ha preso questo?
0: Ma perché? Ma veramente passiamo Puff Daddy? Io sono contrario, eh.

0: messaggio riassume altri 1638,4 messaggi. Senti.
1: Ragazzi, non è occhio di bue il pomodoro, è cuore di bue, perché è fatto come un cuore. Ciao, buona giornata.
2: Amore, sai che c'hai ragione, ma aspettate. Noi dovete capire che alzandoci presto, spesso siamo un po' più rallentati.
0: Scuse. È peggio.
2: Quindi noi ci fidiamo di voi. Un'ascoltatrice ci ha detto:
0: non dare la colpa agli ascoltatori.
2: No, però io mi fido di loro. Un'ascoltatrice ha detto: amici, l'occhio di bue è anche il pomodoro. E io non ci ho neanche pensato. Ho detto: è vero, sì. L'abbiamo colta con entusiasmo tutti e tre.
0: Tra l'altro, è vero, il cuore di bue è buonissimo, lo ripeto, in insalata stupendo. C'è anche il cuore di palma. Chi l'ha provato di voi? Il cuore di palma.
2: Io.
0: È buono, vero?
2: Scusami, è quello che vendi dentro nei sottaceti,
0: scatola,
2: tipo?
0: Sì, bianco lungo.
2: Bianco lungo.
0: Io l'ho conosciuto, adesso non dirò
2: buono.
0: Dove, grazie a un paninaro strafamoso.
2: Sì, anch'io.
0: Non diciamo dove. Però il si chiama forse Palmito.
2: Palmito.
0: Dentro, oltre al crudo,
2: certo.
0: Ha il cuore di palma. Un giorno dico, ma cos'è sta roba bianca?
2: Buono.
0: È il cuore di palma.
2: Dolce.
3: Noi, quando siamo andati in ciurascheria, abbiamo mangiato i cuoricini di pollo. Ti ricordi, Maxi?
0: Piccoli pezzettini.
3: Che li portano al tavolo che battono ancora.
0: No!
2: Allora,
0: no.
2: Scusatemi.
3: No, no, no, è vero, è vero.
2: No, no, io chiuderei qui l'argomento. Davvero,
3: no,
2: credetemi.
3: No, però è ciurascheria.
2: No, no, certo, io chiuderei qui sul cuore che batte ancora.
3: E quando entrano con questa canzone.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Voi lo sapevate che esiste la pera coscia?
2: No, la pera cotta sì.
1: Ah, la c'è pera la pera coscia, una varietà di pera per la forma allungata che ricorda una coscia.
2: Ah, ok.
1: Mai provata io, però stavo cercando un po' di...
2: Io purtroppo pere, mele, sapete, non posso mangiare perché le geyserizzo, cioè le tiro fuori.
3: Le pere?
2: Le pere e le mele.
3: Ma non me lo ricordavo.
2: È per quello che mangio sempre mango, papaya, che dice vuole fare sofisticato. No, i tropicali sono gli unici frutti che il mio corpo non rigetta. Ma poi c'ho le ciliegie, così va bene, ma altre.
3: Alla mela no?
2: Mela e pera no.
3: Ah.
2: No, no.
3: Non mi ricordavo.
2: Ho già fatto troppe esperienze, ho detto basta. Che poi invece mi piacciono, eh?
1: C'è la patata ratta. Avete mai mangiato la patata ratta?
3: No.
1: Il nome deriva dalla forma irregolare che può ricordare un piccolo animale.
3: Che
1: ossia
3: schifo.
1: Un ratto.
2: Invece buona, l'ho scoperta, tra l'altro anche per la dieta lo dico, fa bene.
3: Sì.
2: La patata dolce.
3: Sì.
2: Ma allora, vero buono, eh?
3: Cavolo, sì.
1: No, patata.
3: Ma patata, sì.
1: Patata, sì, cavolo, ho detto.
2: Ah, no, giusto.
3: Me la consigliarono anni fa, patata rossa o patata dolce.
2: Sì, oh, è violacea.
3: Patata americana.
2: Americana.
3: Esatto.
2: Sì.
3: Se voi la mettete a bollire, se il sapore la fate a fettine, è quasi di castagna.
2: Brava.
3: Ok.
2: Brava.
3: E se prendete la panna montata, quella senza zuccheri e senza grassi aggiunti, che è 0.01, la vendono in giro, non posso dirvi dove, qua da noi.
2: Sì.
3: Sai, la fai calda che sembra una castagna. Sopra ci metti un po' di quella panna montata che non ha calorie.
2: E freghi la gente.
3: Sembra un dono. No, freghi. Sai, vuoi darti un po' di soddisfazione adesso che sei a dieta?
2: Però la panna montata.
3: Sì,
2: come la frego?
3: È quella che vendono al supermercato, poi ti dico
2: super
3: dove.
2: Leggera, a leggeresse.
3: Senza zuccheri, senza grassi.
2: Beh.
3: Sì, sì, ha zero calorie. Solo io non posso comprarla perché me la sparo tutta in bocca durante una giornata.
2: Qualcuno mi scrive: non sei allergico alle mele e alle pere? Sì.
3: Sì,
2: sì. È per quello che ho smesso. Perché, vabbè, lo racconto breve. Ho mangiato due mele in radio, una mela, vado in macchina e succede il patatrac.
3: Beh, ma magari era un caso.
2: Esatto. Rimangio la mela due settimane dopo e succede il patatrac.
3: Ah, beh, magari era un caso.
2: Rimangio la mela e alla fine ho detto: o cambi macchina e ti costa più delle mele, o passi al mango.
3: Sì,
2: è passato al mango.
3: Sì,
1: o passi al Macintosh.
2: Anche.
1: Basta, abbiamo finito.
2: Sai che posso dire per fortuna oggi?
3: Sì,
2: oggi lo dico col cuore in mano.
4: Sì. Forse è meglio così.
2: Per fortuna.
4: Ma cuore di bue?
2: Occhio di bue, dai, lo sanno tutti.
4: A domani, ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
3: Cantina piena? Ci penserai tutto fare! Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/bw.
8: Volkswagen.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
12: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
11: Più stile, più comfort, più valore.
12: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
11: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
12: Vivi il cambiamento.
13: Cassoni Color.
14: Sono le 8:02 minuti, buongiorno.
0: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con fede volo.
14: Il mio di questa mattina è un equilibrio precario. Chi mi sta guardando su Teleticino vedrà che sono tutta un po' gobba, cercando di reggere questo microfono che non voglio toccare perché è già crollato, e quindi è un equilibrio che resta, è lì al secondo, quindi non lo tocco, sto un po' così piegata in attesa che i miei colleghi mi dicano come fissare questo microfono senza che crolli e quindi io non riesca a gestire la regia. Avete presente quelle mattine che iniziano con il piede sbagliato? Buongiorno a voi, spero che sia solo così per me oggi, che il piede sbagliato sia solo il mio. Come state? Come va la vita? Dopo una pausa con la margine esterna che ci siamo fatti la settimana scorsa, torno nel mio salotto di Un Caffè al Volo. Sono la Fede Volo, insieme dalle 8 a mezzogiorno, e questo è il nostro Caffè al Volo dove ce la chiacchieriamo in merito a temi vari. Io ne porto alcuni, poi voi cambiate tematica, poi voi aprite delle parentesi, insomma, per chi è con me da un po' lo sa, per chi invece è nuovo su queste frequenze, insomma, è una bella chiacchierata alternata da interviste, oggi ne avremo ben due, e da tematiche che poi lanciate soprattutto voi. Quindi 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me fino a mezzogiorno, per raccontarmi solo cose belle in questa prima ora di sveglia morbida, come la chiamiamo noi. Parliamo solo di cose che ci fanno stare bene, perché di cose che ci fanno stare male già le viviamo tutta la settimana, quindi teniamoci questa oretta per parlare solo di cose che ci fanno stare bene, e poi pian pianino cominceremo a entrare nelle nostre discussioni, interviste, discussioni che prendono un pochino più di spessore, o perlomeno così vogliamo, no? durante la mattina. Quindi pian piano iniziamo con calma, ci salutiamo, ci raccontiamo solo cose belle che fanno star bene noi e gli altri, e poi entriamo nella nostra mattinata, che poi così al volo non è, ma ecco, cioè quel caffè che dici vado a prendere un caffè al volo e poi dura 4

Buongiorno Peter, buongiorno Cristiano. Sì, anche il microfono stile questa mattina. È partita con il piede sbagliato, ma noi siamo bravissimi a virare verso la sveglia morbida e a parlare solo di cose belle. Io per prima dovrò dare l'esempio oggi. Buongiorno a chi si sveglia con me e a chi si sveglia anche prima di me. C'è Mauro che mi dà sempre il buongiorno anche prima che inizi la diretta. Troppo carini, buongiorno a voi. E poi sì, c'è traffico in autostrada, caro Salva, l'avrei detto in questo secondo intervento. Direzione sud tra tra Lugano Sud e la Galleria di San Nicolao c'è colonna perché c'è un veicolo in avaria, quindi la corsia di destra è chiusa, quindi immagino che chi stia andando verso sud trovi già del traffico in questa mattinata, che non farebbe esattamente parte della nostra sveglia morbida, ma diciamo così è per forza, perché qui su Radio 3 ci teniamo anche a aggiornarvi in merito al traffico e a chi sta percorrendo le strade della Svizzera italiana. Inutile dirvelo, aggiornatemi anche voi al nostro numero di WhatsApp se c'è qualcosa da segnalare. Come avete dormito questa notte? Questo volevo chiedervi, perché io ho trovato un fantastico articolo che spiega che non hai un brutto carattere, semplicemente hai dormito male. Ecco, finalmente qualcuno dice questa verità. Che hai mai notato che dopo una pessima nottata tutto sembra più difficile? Una persona che normalmente sopporti diventa insopportabile, un piccolo problema sembra enorme, una risposta poco gentile ti rimane addosso per ora e magari ti ritrovi a pensare: ma perché oggi sono così irritabile? Ma sono io che ho un brutto carattere? No, semplicemente hai dormito male. E andremo attraverso questo articolo per capire che quando si dorme male, insomma, si reagisce male, no? Si hanno delle sensazioni più negative, si tende a non riuscire a risolvere problemi che invece quando si dorme bene si risolvono così con uno schiocco di dita. E ve lo dico perché sapete che io ogni sabato mattina vi racconto un po' come ho dormito, e ho dormito sempre male. È una mia costante, è una mia caratteristica così dell'essere umano Federica: male, molto male, e poi alla fine insomma le giornate sono un po' difficili da affrontare, ma noi ce la faremo e ci sproneremo tutti quanti qui davanti ai nostri microfoni chiacchierate su Radio 3. Io vi aspetto, siete svegli?

0: Ciao Fede, buongiorno.
1: Buongiorno a te, cara.
0: Io questa notte ho dormito tra il sì e il no, però si affronta la giornata con grinta. Ciao, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccio a te, per forza si affronta la giornata con grinta. Aspetta che vedo se riesco a capire come ti chiami. No, vedo solo il tuo Lia, no no, di Letizia, Letizia. Cara Letizia, per forza si affronta la giornata comunque e sempre comunque. Io sono una regina, la regina dell'affrontare le giornate anche se non si è dormito bene. Però vi stavo leggendo un articolo che dice proprio che una parte della risposta del perché siamo così irritabili è proprio il fatto che si è dormito male, insomma, quindi si è dormito male, quindi il sonno non serve solo a recuperare le energie, ma durante il riposo il cervello continua a lavorare, contribuisce a regolare il modo in cui reagiamo agli stimoli emotivi, e se non dormiamo bene

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Risparmia alla Migros! 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
4: Detersivo liquido per lavatrice Coccolino. 54 lavaggi, 4,99 franchi con Fidelity Card. Sapone liquido Dove, 250 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Frigitrice ad aria Girmi, 6 litri e mezzo, 39 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Oh, happy day!
7: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
8: Auto Ronchetti presenta.
9: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
10: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
9: Per non parlare del risparmio.
10: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
11: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
12: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
13: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: man mano mi mandate i vostri aggiornamenti sugli eventi del weekend, per esempio c'è la festa di autunno a Balerna oggi, io li condivido su Teleticino, quindi mandatemi delle immagini e io molto volentieri condivido tutto quanto c'è da condividere sugli eventi della Svizzera italiana, giusto per non dirci che non c'è niente da fare. Ma sapremo anche alle 9 che c'è tanto da fare con un'intervista, e quindi usciremo dagli studi per capire uno degli eventi nella Svizzera italiana di questo weekend. Mi state chiedendo in merito al traffico, allora mi dite che la situazione direzione Chiasso tra Lugano Sud e la Galleria di San Nicolao si sta sbloccando perché c'è una corsia chiusa, però adesso il traffico sta lentamente scorrendo, quindi per chi si trova da quelle parti ormai già in autostrada, insomma un attimo di pazienza, la situazione si sta sbloccando, altrimenti cercate delle alternative, insomma uscite dall'autostrada se state andando verso Chiasso e fate la cantonale che magari è un po' più libera dell'autostrada. Stavamo parlando del dormire male, no? E giustamente mi mandate i vostri messaggi via WhatsApp e mi scrivete che per esempio Raffaello mi dice: beh, io alla mia età, 50 e qualcosa anni, dormo 6 ore, però le dormo filate, no? Ne dormo senza mai svegliarmi, quindi magari non dormo le 8 ore canoniche che tutti dicono, insomma bisogna dormire 8 ore, ne dormo 6, però dormo molto bene. E io credo che Raffaello, io non mi ricordo l'ultima volta che ho dormito filata delle ore notturne, non me lo ricordo, quindi dormo talmente male che ogni notte non dormo in maniera consecutiva, ecco. E l'articolo che vi stavo citando dice: quando siamo privati del sonno, alcuni dei meccanismi che normalmente ci aiutano a modulare le nostre reazioni diventano meno efficaci, in particolare la comunicazione tra le aree coinvolte nella risposta emotiva e quelle che contribuiscono a controllarla può un po' alterarsi. È un po' come se il cervello avesse meno freni e un acceleratore emotivo più sensibile. Per questo, dopo aver dormito poco, possiamo diventare più reattivi allo stress, più irritabili e meno capaci di ridimensionare rapidamente qualcosa che ci ha infastidito. Ma c'è un'altra cosa interessante: il problema non riguarda soltanto le emozioni negative, e dopo andremo avanti nella lettura del nostro articolo. Insomma, dormire male fa proprio male, bisogna trovare qualche metodo naturale per riuscire a riposare bene. Non vi sto dicendo niente di nuovo, ma so che molti di voi, perché condividiamo anche queste gioie e dolori, non dormono bene, quindi ho beccato questo articolo da condividere con voi.
1: Y empezó el verano. ¡Fuego!

piedino anche voi con queste canzoni. Comunque mia sorella, che è all'ascolto e che saluto, mi ricorda che ultimamente a me e a lei, da vere boomer, che non siamo, perché siamo un po' giovani per essere boomer, ma siamo lì, ci piacciono molto i video dei cani che ballano e che si filmano l'un l'altro. Non so se avete visto questo fenomeno su Instagram, però insomma ci sono i cani che ballano al ritmo di reggaeton. E niente, siamo entrati in questo loop che forse molto probabilmente diverte solo a noi, ma continuiamo a mandarcele. Poi, come sapete, ne vedete uno, ne vedete mille, nel senso che il vostro Instagram vi mostra solo questo genere di video, e io continuo a ridere, non mi passa questo divertimento, quindi sempre nuovi e sempre mi fanno ridere. Molto probabilmente l'età, non so cosa ne pensate voi. Syncope.

Dipende da come si mangia la sera, mi dite. Si dorme a seconda di cosa si mangia la sera? Credimi, no, mannaggia. No, io questa cosa non la posso confermare. Qualsiasi cosa io mangi la sera dormo male, le ho provate tutte. Però la privazione del sonno può ridurre anche la risposta agli stimoli positivi. Sappiate anche questo, e meno male che dovevamo parlare solo di cose belle. Rende più difficile provare entusiasmo, motivazione e piacere. Non è quindi semplicemente che ci arrabbiamo di più, in un certo senso il nostro paesaggio emotivo si appiattisce, diventa più difficile gestirlo, e questo può creare un circolo

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
0: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle

0: 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: Questo appuntamento è offerto da go, go. Garage Golena. Golena go, go. La tua Toyota Family. Golena go.
7: Previsioni del tempo.
8: Andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Al sud questa mattina alcuni annuvolamenti, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso. Al nord molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in pianura nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite. Temperature massime 20 gradi al sud, 16 al nord. Previsioni per domani, domenica, lungo il versante nord alpino solo in parte soleggiato, altrove abbastanza soleggiato. Temperatura compresa fra 10 e 20 gradi al sud, fra 8 e 16 al nord.

E dalla sveglia morbida è un attimo ad arrivare a parlare di sonno e di insonnia. Parliamo solo di cose belle nella prima ora e stiamo parlando solo di gente che non dorme. Caco mi scrive: ciao Fede, io in 30 anni di lavoro con orari irregolari ho visto e sentito di tutto a proposito del sonno, ma una cosa che mi ha aiutato molto è stato quando uno specialista mi ha detto che andavo a letto troppo presto. Infatti io, per paura di non riposare abbastanza, andavo a letto alle 21.30. Risultato? Stavo a letto fino alle 6 del mattino, ma non dormivo bene. Quindi ho cominciato ad andare a letto dopo le 23 e da lì dormo meglio. Meno, ma meglio, come diceva il nostro altro ascoltatore. Quindi sono meglio 5-6 ore di qualità che 9 ore pessime. Coraggio a tutti gli insonni. Sonniaci. Grazie Caco, grazie mille per il tuo contributo. Insomma, sicuramente hai ragione. E poi ognuno ha il proprio ritmo sonno, no? C'è chi appunto non può andare a letto troppo presto, c'è chi andando a letto presto invece riesce a riposare bene, c'è chi appunto invece andando a letto un po' tardi almeno magari dorme meno ma meglio. Insomma, ognuno il suo, però lo dobbiamo trovare questo equilibrio, perché sennò la vedo dura. Dormiamo male, siamo più vulnerabili emotivamente, reagiamo peggio alle cose, la giornata ci pesa di più e arriviamo alla sera ancora più stressati, cita il nostro articolo. E si ricomincia, naturalmente una notte storta non spiega ogni cambiamento d'umore, però bisogna fare attenzione a questo aspetto, no? Dice di dormire bene, insomma, dice l'articolo. Quindi la prossima volta che ti chiedi perché oggi mi dà fastidio letteralmente tutto, prima di dare la colpa a te stesso, al lavoro, alle persone intorno a te, prova a chiederti quanto ho dormito. Questo è un po' il riassunto del nostro articolo sul sonno, perché come al solito abbiamo iniziato con la nostra sveglia morbida, ma poi vi ho annunciato che ho dormito male di nuovo e quindi volevo leggere qualcosa di scientifico che mi desse una base per spiegare, no? Non il malumore, non tanto il malumore, ma un po' la fatica, no? Che si fa il giorno dopo, la fatica che si prova anche a prendere le decisioni più serene, un po' tutto appesantito. Ma ce la faremo anche oggi a portarci a casa queste 4 ore insieme, quasi quasi sono 3. Alle 9 abbiamo la nostra intervista, circa alle 9, adesso vediamo se riusciamo a farla proprio alle 9. Però sappiate che alle 9 usciamo dagli studi per scoprire una delle due volte, poi alle 11 abbiamo il nostro concorso, ma una delle due volte cosa succede nella Svizzera italiana, così non possiamo dire che non ci si diverte anche qua.

0: Buongiorno Federica.
1: Buongiorno Cristiano.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Io sono per la padellata in testa per le persone che non dormono. Ad esempio, mia moglie, quando non dorme, cambia tutto. Sembra che mi sia sposato un'altra persona. Però la padellata in testa penso che prima o poi la proverò.
1: Ma perché?
0: Credo che faccia effetto.
1: Ma non è vero, poverina, poverina. Grazie Cristiano per questo messaggio divertente, simpatico, come sempre sei. Grazie, grazie. E poi c'è anche chi mi scrive: ciao Fede, in pratica sono 48 anni che dormo malissimo e 28 che ho dolori da tutte le parti che mi fanno dormire peggio. A sto punto nemmeno Lourdes. Mannaggia Roberto. Invece della sveglia morbida possiamo fare la prima ora della sveglia lamentela. Tutti si possono lamentare di qualcosa, però non è male, sarebbe un bello sfogo, ognuno si può lamentare di qualcosa, di qualunque cosa gli dia fastidio in quel momento. Bellissimo, dovremmo un po' fare una sveglia morbida, una sveglia lamentela. Sappiate che oggi c'è anche la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, quindi potete vincere un buono di 50 franchi presso un grotto, presso un ristorante dove fanno la rassegna. State con me perché la domanda riguarderà quello di cui abbiamo parlato adesso in merito al sonno, quindi state lì belli fermi che prima o poi arriva il concorso.
2: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
8: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Sono le 9, buongiorno.
10: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
2: L'infotraffico.
1: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove via Swiss ci segnala code sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia a causa del traffico intenso. Sulla A2 ci sono code di 2 km tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud, con attese di 20 minuti circa. Per quanto riguarda i passi alpini, al momento tutti i passi alpini sono normalmente transitabili.

0: E proseguendo nella nostra rubrica Lugano non c'è mai niente da fare, in Ticino non c'è mai niente da fare, così ci espandiamo da Lugano al Ticino. Perché dico Lugano? Perché oggi parliamo di un evento che succede proprio qui, perché la società svizzera di salvataggio, sezione di Lugano appunto, festeggia i 75 anni di attività e oggi quindi a partire dalle 10 invita tutta la popolazione a vivere una giornata insieme al mondo del soccorso. Ma chi più di Lorenzo Gentile, che è il vicepresidente della società svizzera di salvataggio, può raccontarci meglio di quanto sto facendo io? Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ciao Lorenzo, sei già in giro? Dove ti trovi?
1: Assolutamente, siamo operativi, ci saranno tutta la settimana e più. Siamo qui alla Foce del Cazzalate, splendida location, dove è vicino a, praticamente, la nostra sede e dove si svolge questa splendida giornata.
0: È il punto di ritrovo, quindi, dalle 10 di questa mattina alla Foce del Cazzalate, la società svizzera di salvataggio propone delle, così possiamo chiamarle, porte aperte, Lorenzo, un momento dove di dimostrazione, racconta tu.
1: Sì, esatto, sono delle porte aperte che così facciamo conoscere non solo la società svizzera di salvataggio, dunque la nostra sezione di Lugano, quello che facciamo, e poi ci sono anche con noi, sono già qui pronti nelle varie postazioni, nei vari gazebi, quello che sono i nostri partner, il soccorso alpino, la polizia cantonale con la polizia lacuale, i pompieri, la protezione animali è con noi, c'è anche la camera iperbarica mobile che è interessante da vedere.
0: Molto.
1: Ecco, e ci sono anche altri stand, altri nostri partner, come la sezione sanitaria dell'esercito, che sono anche loro nostri partner, e poi ci sono anche delle cose importanti, quello che è il trash food, dunque anche la pancia.
0: Mangiare bere, come diciamo noi sempre. Bere. Cioè, da mangiare bere c'è anche quello. Senti, quindi, mondo del salvataggio, che è un mondo vastissimo, magari si pensano solo a dei settori, no? A quello alpino, a quello in acqua, e invece il mondo del salvataggio è un mondo del salvataggio, come hai detto tu, anche quello animale, no? Quindi c'è un mondo da scoprire. E cosa le persone possono vedere e scoprire oggi? Proprio toccare un po' con mano.
1: Esatto, allora noi abbiamo pensato a tutti, oltre a far vedere la sede, una visita guidata dalla nostra struttura, ma con delle dimostrazioni in acqua. Le dimostrazioni in acqua, ci sono due momenti al mattino e poi anche al pomeriggio, dove ci sono delle simulazioni di persone, ma capitate che per una ragione o altra cadono in acqua, e noi come interveniamo sia dall'acqua con la nostra imbarcazione, sia dalla riva con il nostro gruppo cinofile, la nostra sezione. Un po' di show, un po' di operatività collegata anche a quello con l'intervento poi coordinato con la Croce Verde, che fanno l'altra parte medica una volta che il malcapitato viene soccorso, viene portato a riva.
0: Perché dietro un intervento di soccorso c'è molto di più, no? Di quello che noi ci immaginiamo, magari possiamo banalmente vedere in un film, perché noi ci limitiamo un po' a quello, noi comuni mortali. Quindi tutto questo mondo dietro, qual è la cosa che ti piacerebbe di più che le persone capissero davvero del vostro lavoro oggi?
1: Sì, ecco, questa è una cosa che ci terrei, un po' l'intento delle giornate di porte aperte è far capire che dietro ci sono tanti ma tanti volontari che danno ore del proprio tempo, sacrificando appunto se stessi, sacrificando anche le famiglie, per mettere a disposizione per quello che è la popolazione, per la sicurezza della popolazione, per intervenire e aiutare chi ha bisogno. Dunque vorrei sottolineare quello che è il volontariato,
0: che è sempre molto degno di essere ribadito, perché ci sono delle persone che mettono a disposizione proprio il loro tempo e anche la parte emotiva, no, del salvataggio, che non è sempre scontata ed evidente, no? Salvare delle vite umane, insomma, non stiamo parlando proprio di niente, quindi anche la parte emotiva trovo che sia molto importante. E vedendo dal vivo, anche se sono delle simulazioni, immagino che le persone possano un po' immedesimarsi, no, in questa parte emotiva del salvataggio.
1: Sì, esatto, vedendo un pochettino le dinamiche, come ci si coordina, per cui può capire, lo spettatore può capire anche le ore che per arrivare a questo risultato, le ore che vengono dedicate sempre nel contesto di volontariato.
0: Certo, Quindi chi vuole diventare volontario, chi è un ragazzino e si vuole avvicinare a questo mondo, chi è semplicemente curioso, insomma l'invito è aperto a tutti, sono proprio delle porte aperte a cielo aperto, perché il ritrovo è alla Foce del Cassarate a partire dalle ore 10, Società Svizzera di Salvataggio, sezione di Lugano, vi aspetta là. Io ti ringrazio tanto Lorenzo per averci insomma illuminati un po' sull'evento di oggi. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.sss, quindi tre volte S, lugano.ch. Avete un sito molto completo e c'è anche l'evento di oggi con ogni dettaglio, giusto?
1: Esattamente.
0: Bene, sì. Allora vi auguro in bocca al lupo. Fateci poi sapere come va. Se volete mandarci delle foto al nostro numero WhatsApp, poi magari te lo scrivo anche via WhatsApp, mandatecele, che oggi pomeriggio c'è la Lolli e le condividiamo molto volentieri, così facciamo vedere su Teleticino come va avanti la giornata.
1: Bello, sì, volentieri.
0: Ottimo, grazie. Lorenzo, grazie, una buona giornata a te.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
2: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
8: Brico, l'unico.
9: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
10: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

0: ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/bw.
1: Volkswagen.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
4: Risparmia alla Migros! 30% sulla fondue moitié-moitié. Scopri di più su migros.ch.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina.

0: di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
4: È arrivato il momento a mezza mattina, insomma, di andare a Locarno Monti, dove per noi oggi c'è Lorenza Giannoni. Buongiorno.
5: Buongiorno Federica.
4: Ciao, buongiorno Lorenza, buongiorno a te. Non ho neanche anticipato naturalmente per la meteo e per sapere che tempo farà oggi, domani e un po' una visione su settimana prossima. Prego Lorenza, grazie.
5: Sì, questa mattina rimane piuttosto nuvoloso, poi con il passare dell'ora passeremo a tempo almeno in parte soleggiato. Lungo le Alpi resterà una nuvolosità un po' più presente, con anche qualche goccia di pioggia portata da nord. Le temperature nelle basse quote si situeranno alle massime attorno ai 20 gradi,
4: che sono un po' altine, no Lorenza, anche per la stagione, cioè mi sembra che per essere ottobre, insomma, 20 gradi siano
5: 20
4: alte.
5: 20 gradi di temperatura massima, sì, adesso non ho verificato nel dettaglio, forse qualche grado in più. Ma niente di eccezionale.
4: Okay.
5: E poi domani un tempo abbastanza soleggiato con delle velature nuvolose a media alta quota soprattutto nel pomeriggio. Per il resto appunto non ci attendiamo fenomeni di rilievo e anche domani massime attorno ai 20 gradi. E poi anche per la settimana prossima, un inizio di settimana con tempo in prevalenza soleggiato, ci attendiamo degli annuvolamenti mattutini nel sottoceneri martedì mattina, probabilmente affluirà un po' di umidità dalla pianura padana, per il resto appunto giornate di nuovo in prevalenza soleggiate.
4: Quindi no acqua all'orizzonte, anche se ci ha regalato un paio di giorni, uno e mezzo, un paio di giorni di pioggia finalmente, che per la natura fa solo che bene, e quindi niente acqua all'orizzonte, ma poi come sempre dico Lorenzo, avrete modo di sentire tutti i miei colleghi e qui su Radio 3 di aggiornare puntualmente giornalmente sulla situazione e sull'evoluzione. Grazie mille per ora e una buona giornata a te Lorenza.
5: Grazie anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
4: Ciao.
5: Buona giornata.
3: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Allora, non so spiegarvi perché, ma volevo affrontare con voi un discorso che salta fuori spesso nella mia quotidianità. Non riesco a capire il motivo, cioè per un motivo o per l'altro mi ritrovo a confrontarmi con amici e parenti su questo tema. Se rinascessi, cioè se tu potessi rinascere, rinasceresti uomo o donna e perché? Perché, no, allora, chiaramente questa domanda è saltata fuori a seconda di discussioni varie che sono nate in famiglia o con amici, no? Ti piace essere nel tuo ruolo di donna? Ti piace essere nel tuo ruolo di uomo? Se sì, perché? E se rinascessi, invece saresti curiosa di provare l'altro sesso? Oppure sei talmente contento in quello della tua vita odierna che 100% vorresti rinascere dello stesso sesso? Adesso non entriamo nei temi femministi, maschilisti, patriarcali. Non è questo che voglio di cui voglio chiacchierare con voi, anche perché sapete che approfondiamo delle tematiche, ma cerchiamo di stare sempre leggeri per accompagnarci sempre con un sorriso. Quindi, spontaneamente, se rinasceste, vorreste rinascere uomo o donna e perché? Ma la cosa che mi interessa sapere anche è se siete uomo o donna oggi. Quindi, se di che sesso fate parte e se rinasceste, vorreste rinascere dello stesso sesso oppure cambiarlo e perché? 079 449 9537. Io devo dire che nei miei panni di donna ci sto molto bene. Però ogni tanto mi dico: bella vita che fanno gli uomini. Devo dire che la vita dell'uomo a volte a me sembra più semplice, più lineare, più facile, ma non veramente entrando nei discorsi femministi, ma proprio come mentalità, proprio come modo di ragionare, di affrontare la vita, no? Mi sembra che gli uomini siano un po' più leggeri, un po' più semplici, un po' meno macchinosi, no? Di noi donne, che la pensiamo sempre 5.000 volte in più, la pensiamo sempre in anticipo, prevediamo il futuro, vogliamo sempre, no, avere questo genere di ragionamento e di pensiero, mentre l'uomo mi sembra più lineare. Quindi, se chiedete a me in questo momento, vi dico: ma a me piacerebbe rinascere uomo, anche solo per alleggerire un po' la mia vita di tutti i giorni, che vedo, percepisco, ma magari mi posso sbagliare, sia un po' più facile, leggera, lineare con il sesso maschile. Però fatemelo sapere: sei un uomo o sei una donna? Se rinascessi, vorresti rinascere uomo o donna e perché?

0: E grande Max Pezzali che si rilancia e rilancia e rilancia ancora. Questa è Le Ali, uscita veramente qualche giorno fa. Sei un uomo o sei una donna? Se rinascessi vorresti rinascere uomo o donna e perché? 079-449-9537. Abbiamo affrontato questo temone. Mi rendo conto che è un temone e che potrebbe sfociare in situazioni, insomma, in commenti, no? Impegnativi. Non vogliamo entrare nel maschilismo, nel femminismo, nel patriarcato, eccetera. Vogliamo solo parlare così, in maniera leggera, se vi sentite bene nei vostri panni o se avete la curiosità di provare l'altro sesso. Fatemelo sapere al nostro numero di WhatsApp. Intanto sono già arrivate le vostre risposte. Per esempio, Seri mi scrive: donna perché generiamo la vita. Ecco qua, non una cosa indifferente, come dire, non da poco. Quindi abbiamo parlato della vita più leggera, no? Che ci sembra più lineare, più facile, più leggera da parte degli uomini. Questo lo dico io, quindi se sbaglio potete solo attaccare me e contraddirmi, non attaccarmi, contraddirmi. Però è vero anche che, insomma, questo ne fa parte, no? Noi generiamo la vita. L'uomo è lì bello bello che la aspetta, però insomma è bello anche questo, è bello avere i due ruoli. Fatemi sapere allo 079-449-9537, contribuite a questo temone.
1: Stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo.
2: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Quest'anno Edil Expo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edil Expo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
10: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
0: Le 9 e 58 minuti.
11: Il segnale orario è offerto da
12: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
13: Ticino News.
14: Una buona giornata da Barbara Venneri. Successione di Guy Parmelin, la consigliera agli stati Esther Friedli non si ricandiderà per il seggio in Consiglio federale. La sangallese era considerata da più parti come una delle candidate più probabili a subentrare a Parmelin. La democentrista ha spiegato di volersi ricandidare l'anno prossimo e continuare a impegnarsi per il suo cantone. L'ingresso di Piero Marchesi in Consiglio di Stato spacca economia e ambientalisti. Tra gli ecologisti c'è infatti preoccupazione per l'avvicinamento dell'esponente UDC al Dipartimento del Territorio. Sentiamo Anna Biscossa, attiva nell'Associazione Cittadini per il Territorio.
15: Lo vedo con, da un lato con attesa, nel senso che vedremo
13: cosa farà Marchesi nel concreto, e dall'altra con un pochino di preoccupazione, perché se mi attengo alle dichiarazioni che ha fatto il suo gruppo parlamentare, rispettivamente lui anche in sede nazionale, e ai voti che hanno espresso sia il gruppo UDC sia direttamente Marchesi, beh, insomma, la visione tra me a livello ambientale, soprattutto ambientale, e Marchesi è abbastanza lontana.
14: Più in generale, l'economia vede di buon occhio l'arrivo di Piero Marchesi in governo, soprattutto per la sua sensibilità economica. Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio.
15: Si parte dal presupposto che bisogna comunque andare a rivedere la spesa, la qualità della spesa che si propone al cittadino. E noi abbiamo chiaramente la sensazione che il governo questo esercizio non l'abbia fatto, e mi auspico che sotto la spinta di Marchesi, che evidentemente è allineato su certi aspetti come economia, si possa fare un passo deciso in avanti. I conti in disequilibrio è un problema che tocca tutta la comunità e non soltanto l'economia, o piuttosto che il cittadino. Quindi i conti in equilibrio devono essere un obiettivo per tutti, e quindi anche e soprattutto del governo che dovrà lavorare su questi temi.
14: Andiamo a Bienne, dove l'emittente televisiva Telebilang ha lanciato un nuovo progetto dopo aver perso la concessione. Con un nuovo nome, la TV bilingue tornerà in onda il 12 ottobre con un nuovo format e un budget ridotto. Nelle prime settimane verrà prodotta ogni giorno una trasmissione di un'ora che andrà in onda per metà in tedesco e per metà in francese. Chiudiamo con l'occhi su ghiaccio: il Lugano conquista solo un punto contro lo Zurigo, in vantaggio 2-1 fino al 58esimo minuto. I bianconeri sono stati raggiunti dai Lions, i quali hanno infine battuto la squadra di Mittel all'overtime. Stasera invece spazio all'Ambri Piotta, che sfiderà in casa il Berna.
16: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
17: L'infotraffico.
14: Una sola segnalazione da via Suis in autostrada in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, viene segnalata colonna

Lo so. La tematica è di spessore oggi, però devo richiamare all'ordine. Allora, ho chiesto: sei un uomo o sei una donna? Se rinascessi, vorresti essere un uomo o una donna e perché? 079-449-9537, fatemi sapere, però non cadiamo nei moralismi, non negli uomini, le donne, le frasi fatte. Cioè, io ho detto, io rinascerei uomo semplicemente perché mi sembra che gli uomini abbiano una vita un po' più semplice, perché ragionano in maniera più lineare di noi donne, mettiamola così. E mi dà ragione anche Lori, che mi lascia due messaggi e mi dice, no, io se rinascessi uomo sarei ben contento, perché appunto abbiamo un modo di ragionare un po' più, ecco, senza mille pensieri, senza guardare al futuro, senza, insomma, più semplice e lineare, lo capisco. Però insomma stiamo attinenti al nostro sveglia, cioè alla nostra mattinata davanti a un caffè al volo. La tematica vuole essere perlomeno abbastanza leggera, insomma. Fatemi sapere perché, se rinasceste in un corpo nuovo, vorreste essere una donna e un uomo. 079-449-9537. E poi c'è chi fra tutto mi dice: no, io se potessi rinascere, vorrei rinascere animale. Giorgia mi dice: possibilmente un gatto. Che bello, chissà perché. Perché il gatto dorme, si fa coccolare, gli danno da mangiare, va fuori all'avventura. Insomma, il gatto ha una bella vita, l'ho sempre detto. E poi di base il gatto è un po' egoista, quindi trovo, quindi pensa a se stesso e sta bene così. Insomma, magari è il segreto del successo. Nel frattempo, su Teleticino sto condividendo vari volantini sulla e promo di eventi che succedono oggi nella Svizzera italiana, quindi ormai sapete come funziona, mandatemeli e io li condivido qua molto volentieri. Quindi chi non sa cosa fare oggi, l'abbiamo detto alle 9 nella nostra intervista, e poi insomma ci sono tanti altri eventi che possono essere ai quali potete partecipare oggi, quindi seguite anche in TV Teleticino, così vedete direttamente i volantini e tutti i programmi che ne derivano. Ma sono molto curiosa di ricevere i vostri messaggi in merito al se rinasceste, vorreste rinascere dello stesso sesso o no, e perché?

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
2: Come si serve il pane in tavola?
1: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
4: Eccola la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio. È arrivato il momento di giocare, ve l'ho promesso. Potete vincere un buono di 50 franchi presso l'antico grotto Ticino a Mendrisio. Per vincere dovete connettervi, non chiamarmi, perché vi vedo già in incoming call, non dovete chiamarmi. Dovete scrivermi un WhatsApp allo 079-449-9537 rispondendo a questa domanda. Allora, chi è stato con me fin dalle 8 di questa mattina? Abbiamo parlato del dormire poco. E dovete rispondere a questa domanda per potervi aggiudicare il buono di 50 franchi presso l'antico grotto Ticino a Mendrisio. Dunque, dopo aver dormito poco, questa è la domanda, è stato provato che possiamo. Risposta A. Vedere i colori distorti rispetto alla realtà. Risposta B. Provare meno emozioni positive. Risposta C, avere più voglia di dolci. Rispondete allo 079-449-9537. Risposta A, vedere i colori distorti rispetto alla realtà. B, provare meno emozioni positive. C, avere più voglia di dolci. Quindi dopo aver dormito poco è stato provato che possiamo. Fatemi sapere la risposta corretta e random sceglierò il o la vincitrice. Mi raccomando, se avete già vinto non potete vincere un secondo buono. Quindi se avete già partecipato non potete partecipare nuovamente. Noi poi facciamo un controllo incrociato e il buono non ve lo spediamo. Quindi mi raccomando, non ingannate, che questo è un gioco super super onesto.

Brava, bravissima, bravissima. Hai vinto, ti ho selezionata a random. Ma devo dirvi la verità, non avete azzeccato in tanti, eh? Non mi stavate ascoltando dalle 8, ditelo, non mi stavate ascoltando dalle 8. Allora, la risposta corretta è proprio la B, abbiamo letto. Poi magari potrebbe essere che tra le altre cose chi dorme poco prova anche le altre sensazioni, ma le altre me le sono inventate. Oggi invece abbiamo proprio detto che dopo aver dormito poco è stato provato che possiamo provare meno emozioni positive. Quindi era la risposta B, la risposta corretta. Poiché che possiamo vedere anche i colori distorti o che possiamo avere più voglia di dolci, magari è la verità, però me la sono proprio inventata. Quindi complimentissimi, mi hai mandato il tuo indirizzo, ti spediamo a casa il buono relativo alla rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio del valore di 50 franchi presso l'antico Grotto Ticino di Mendrisio. Quindi goditela questa cenetta, approfitta di questo buono e godiamoci la rassegna gastronomica, insomma, che è questo il periodo. Ci sono ancora dei buoni, quindi se seguite la Lolli oggi pomeriggio, che ci sarà dalle 14 alle 18, magari anche lei fa un giochino e poi strada facendo, insomma, durante la settimana tutti gli altri miei colleghi. State qui, insomma, state qui che altre possibilità ci saranno.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Salve, dove la porto?
2: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
2: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: Risparmi alla Migros! 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
7: Oh, happy day!
8: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
9: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
9: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
9: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
11: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.
12: Auto Ronchetti presenta...
13: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
10: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
13: Allora sì che è spaziosa.
12: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
14: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Astrotris.
1: Questo è un appuntamento imprescindibile per questo caffè al volo. Andiamo a dare un'occhiata alle stelle, quindi all'oroscopo di oggi. Al 12° posto ci sono i Cancro. L'umore è un po' ballerino e potresti aver bisogno di più tranquillità. Non farti carico dei sentimenti e dei problemi di tutti. Circondarti delle persone fidate può aiutarti a ritrovare serenità. Oggi niente drammi per un messaggio senza risposta. Magari l'altra persona sta semplicemente facendo una doccia, quindi cari Cancro, calma. 11° posto i Capricorno, al 10° gli Scorpioni, al 9° i Vergine, all'8° gli Ariete, al 7° i Pesci, al 6° i Toro, al 5° i Sagittario e al 4° i Bilancia. Saliamo sul podio con i Gemelli. Oggi per noi gemellini le parole oggi sono la tua arma migliore e sai come usarle, meno male. Arrivano occasioni interessanti, inviti e conversazioni stimolanti. In amore una battuta può fare più effetto di un regalo costoso. Occhio soltanto a non prendere troppi impegni, hai due anime ma solo un'agenda. Questo per noi praticamente come stile di vita. Secondo posto i Leone, torni protagonista e diciamolo, la cosa non ti dispiace affatto. Hai carisma, energia e voglia di stare in compagnia. In amore puoi riaccendere la passione con un gesto spontaneo. La giornata promette bene, basta non pretendere anche gli applausi per aver sparecchiato. Gli applausi un po' per tutto. Al primo posto ci sono gli Acquario, hai la testa piena di idee e oggi qualcuna potrebbe sorprenderti davvero. Una telefonata o un incontro può cambiare i tuoi programmi. In amore lasciati andare senza voler controllare tutto. Fortuna in salita, decisamente in salita. Oggi sei quello che vede opportunità dove gli altri vedono problemi.

Questa è Lady Gaga con The Dead Dance. Dobbiamo fare un giro sulle strade della Svizzera italiana perché Via Swiss mi segnala un bel po' di traffico. Partiamo dalla 2, direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per un chilometro con ritardi fino a 10 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Strada cantonale Riazzino, direzione Cadenazzo. Ancora sull'autostrada, direzione sud, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. Sempre sulla cantonale. Tra Bellinzona Sud e Cadenazzo, e per chiudere sulla 2 direzione nord a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Mi raccomando, il nostro numero WhatsApp 079 449 9537, è chiusa, scusa, stavo leggendo una nuova notizia, è disponibile se volete farci sapere come va il traffico sulle strade della Svizzera italiana, se siete incolonnati o se volete raccontarci un po' cosa succede dal vivo. A Mendrisio, tra Castel San Pietro e Morbio Superiore, in entrambe le direzioni la strada è chiusa a causa di un incidente. Questo è la nuova avviso che mi arriva da Via Swiss. Mi raccomando, tenetemi aggiornata anche voi. Stiamo raccontandoci se rinasceste uomo o donna, cioè se rinasceste, cosa vorreste rinascere, uomo o donna, e perché.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
6: Tesoro, cosa fai?
7: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
6: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
6: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
6: Non vedo l'ora di andare.
8: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive. Splash Spa.

Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Io vorrei rinascere uomo, ma specificamente mio marito. Prima di tutto perché si sposa con me,
2: giusto,
1: che sono una donna incredibile,
2: giusto,
1: e secondo perché per il suo stile di vita incredibilmente pieno di energia, anche quasi 50 anni, infatti è nominato da amici e tutto l'eterno Peter Pan, perché riesce a fare cose dell'incredibile, tra cui divertimento assicurato e il giorno dopo tranquillo come se avesse ancora 20 anni.
3: Fantastico, Anna, fantastico, vorremmo tutti essere lui.

0: Zaffir mi segnala che in Ticino c'è ancora da fare, oltre a quanto abbiamo condiviso su Teleticino fino ad adesso, volantini eccetera. Ricorda che oggi al mercato coperto di Giubiasco ci sarà la prima fiera dell'Est, mercatino second hand dalle 10.30 alle 18.30. Sapete che io sono una fan della seconda mano, del vintage, del second hand, quindi bello, grazie mille per ricordarci tutti questi eventi, continuate a farlo, mi raccomando, io condivido su Teleticino i volantini che mi mandate. Ma torniamo a noi, stavamo parlando del se rinasceste, vorreste rinascere uomo oppure donna e perché, e poi fatemi sapere se siete un uomo o una donna, ok, in questa vita. 079 449 9537, continuo a leggere un po' di vostri messaggi. Federico mi scrive: sono uomo ma rinascerei donna per educare uomini migliori. Beh Federico, che dire, non è vero, poi sembro una di quelle a prescindere contro i maschietti, non è vero, non è assolutamente vero, anzi sono una fan di entrambi i sessi, no? Pro e contro di tutti e due, trovo, e ci sono secondo me dei pro evidenti, nel senso che gli uomini, come dicevamo prima, secondo me hanno un pensiero più lineare, più semplice, più semplificato di noi donne, e quindi questo già li fa vivere in maniera più serena, come dire, no? Più tranquilla, più serena, poi non tutti, io sto naturalmente generalizzando. Però caro Federico, grazie per questo messaggio. Uomo, sono uomo ma rinascerei donna per educare uomini migliori. Silvia mi scrive: donna e rinascerei donna per continuare a dimostrare che si può essere tutto senza chiedere il permesso di esserlo. Beh, che bei messaggi che mi state mandando. Concordo Silvia, si può essere tutto quando si è donne senza chiedere il permesso di esserlo, basta essere convinte di quello che si fa, basta essere sempre educate e rispettose, e poi ci si può fare avanti e dire la propria, ma questo a prescindere dal sesso in cui siamo nati, no? O maschio o femmina o maschio, lo diciamo sempre anche qua quando ci scambiamo i messaggi, che potete dirmi tutto ma basta portare rispetto, e poi io leggerò tutti i vostri messaggi. Continuate a mandarmeli, la nostra mattina scorre liscia.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Bailando, questo è Enrique Iglesias. La nostra mattinata qui su Radio 3 scorre liscia, direi non lenta, perché siamo insieme dalle 8 e la mattinata è volata, brevissimo. Arriverà la seconda intervista che riguarda il Prestart Award, ma ne parleremo a breve. Per il momento stiamo parlando: sei uomo o sei donna? Se rinascessi, vorresti rinascere uomo o donna e perché? 079-449-9537. Mi stanno arrivando i vostri messaggi, a tratti comici, a tratti profondi, a tratti insomma... o femministi o un pochino dall'altro lato, insomma, ecco, ne sta nascendo un po' di tutto. Io leggo quello che è leggibile e che è condivisibile, insomma, che crea un valore aggiunto se condiviso. Miki mi scrive: ciao Fede, io rinascerei di nuovo donna. Miki è una donna, perché mi piace di più il corpo femminile e credo che possiamo fare tanti cambiamenti e stravolgere la nostra immagine in tanti modi e per ogni periodo della nostra vita. Forse è vero, gli uomini lo possono fare un po' meno. Inoltre la nostra sensibilità mi piace, anche se alle volte può essere un po' più una noia, e infine penso che noi donne spesso siamo molto più toste degli uomini e questa forza d'animo non la lascerei mai. Buon sabato, Miki, grazie per il tuo pensiero, insomma, e per quanto ti piace dell'essere una donna, no? Perché tu nasci donna e vorresti rinascere donna, quindi grazie per la condivisione dei tuoi pensieri, che chi ci ascolta può condividere o meno. Fatecelo sapere: 079 449 9537.
1: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
7: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
8: Dove tutto costa meno.
9: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Sono le 11, buon sabato a voi.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, siamo a Mendrisio, sono coinvolte via Landamano e via Maggi tra Castel San Pietro e Morbio Superiore. In entrambe le direzioni le strade sono chiuse a causa di un incidente. A 2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Strada cantonale c'è traffico tra Cadenazzo e la rotonda di Locarno, sempre sulla autostrada invece direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. In autostrada fra Bellinzona e Cadenazzo il traffico è comunque rallentato, e per chiudere sulla 2 direzione nord a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: Le imprese ticinesi del futuro con il Prestart Award.
1: Secondo anno del concorso Prestart Award, per 7 sabati consecutivi sto intervistando le 7 startup che partecipano appunto al concorso Prestart Award. Per il secondo anno premierà la startup che meglio riuscirà a trasmettere la propria idea e il proprio valore al pubblico ticinese. Il concorso è promosso dal gruppo Corriere del Ticino in collaborazione con Ballbrain, il programma di Fondazione Agire organizzato con la collaborazione dell'USI Startup Center. Qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è fare da acceleratore alle startup e agli imprenditori con idee innovative, così da accompagnare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali in Canton Ticino. Attenzione, perché sarete voi, pubblico ticinese, a decidere quale startup merita di vincere il concorso Prestart Award. Come? Ascoltando qui su Radio 3i ogni sabato alle 11 per 7 sabati consecutivi, adesso se non mi sbaglio ne mancano 3 o 4, le 7 interviste alle startup che partecipano al concorso, e votare la vostra startup preferita sul sito start.cdt.ch. La startup che si aggiudicherà più voti verrà premiata il 10 dicembre al Palazzo dei Congressi e vincerà un premio in natura di 10.000 franchi, messo in palio dal gruppo Corriere del Ticino, che potrà poi utilizzare in spazi e in servizi di visibilità. Per voi invece che votate la vostra startup preferita sul sito start.cdt.ch, lo ripeto, ci sarà l'estrazione di un buono Digitech del valore di 200 franchi. Quindi mi raccomando, start.cdt.ch, andate a votare la vostra startup preferita, ma non prima di aver ascoltato Riccardo Acciarino, che è cofondatore di UVI Studios. Buongiorno Riccardo.
2: Ciao.
1: Ciao Riccardo, buongiorno. Questa settimana tocca a te, tocca a voi. Tu sei cofondatore di UVI Studios e ti farò 4 domande, come sempre faccio tutte uguali a tutti i partecipanti al concorso. Partiamo dalla prima: di cosa si occupa la vostra startup e chi è il vostro target?
2: Allora, devi sapere che io, prima di essere il CEO e cofondatore di UVI Studios, ero un clarinettista. Suonavo il clarinetto un po' in tutto il mondo e tutte le volte che salivo su un palco per suonare la musica che suonavo, che amavo, che era la musica classica, una cosa di cui mi dispiacevo era vedere molte poche persone della mia età davanti a me nel pubblico. Mi sono accorto però che tutte le volte che aggiungevo un apporto visuale, quindi un film o dei visual, alla mia performance, questo raggiungeva un reach molto molto più ampio e i ragazzi, anche quelli giovani, si appassionavano molto di più a generi musicali che sono anche meno vicini al loro usuale ascolto. Quindi cosa abbiamo fatto? Semplicemente, partendo da questa idea, abbiamo inventato una tecnologia che trasformasse la musica live in un film in tempo reale, e siamo stati i primi al mondo a farlo.
1: Incredibile.
2: Ci siamo resi conto che questa cosa qua però piaceva tantissimo a chi? A tutti i musicisti di tutti i generi musicali, ma anche ai brand, al mondo corporate, alle produzioni televisive. Chissà, magari un giorno la radio potrà anche essere connessa a un apporto visuale. Tutte le volte che si ascolta una canzone in radio, gli ascoltatori possono vedere un film che nasce in quel momento dalla musica.
1: È molto interessante, no? È molto interessante abbinare il visuale, il visivo, no? Il fatto di guardare con un altro senso oltre ad ascoltare la musica. Quindi c'è un doppio impatto, no? Immagino.
2: Esatto, e la cosa interessante è che questo dà la possibilità a molti musicisti di avere molto più reach, ma anche molte più opportunità.
1: Sì.
2: Perché ogni brand che fa un evento può utilizzare la nostra tecnologia per comunicare, ma la nostra tecnologia non funziona senza l'essere umano. E quindi gli servono i musicisti da portare agli eventi.
1: In un mondo dove parliamo solo di intelligenza artificiale, serve la musica qua, servono i musicisti comunque, no?
2: Esatto.
1: Vero. Ascolta, la vostra startup è ufficialmente attiva da più di un anno, quindi è il tempo che solitamente si dà a una nuova organizzazione, a una nuova startup, per poter fare un primo bilancio. E che passi avete fatto voi da un anno a questa parte?
2: È cambiato tutto. Mamma mia, penso all'inizio.
1: È cambiato in meglio, allora, spero.
2: Beh, è esploso e questo ci ha dato una grandissima carica nel continuare questo percorso. Noi abbiamo cominciato già alla grande, perché siamo riusciti a lanciare questa tecnologia al Festival del Cinema di Venezia esattamente un anno fa, con la Filarmonica di Milano e un Grammy winner che si chiama Maxime Benguero, violinista incredibile. Dopodiché abbiamo lavorato moltissimo col mondo della musica classica e poi i brand sono scoppiati. Abbiamo chiuso con realtà come Luxotti, Ottica, Armani, Dell Technologies, Fast Web, Vodafone.
1: Si è espanso, hanno cominciato a capire la potenzialità, insomma.
2: Esattamente. Mm-hmm. E ora abbiamo una soluzione anche per tutto il mondo della musica elettronica, un'app che lanceremo sul mercato a breve, che ha già migliaia di iscritti nella waitlist, che aiuterà anche tutti i DJ a avere questa tipologia di tecnologia a disposizione.
1: Fantastico, che bello, siete davvero esplosi positivamente, quindi bene, sono molto contenta per voi e un in bocca al lupo per il procedere, insomma, di quanto state facendo e di quanto sta partendo alla grande. Per tornare al concorso, perché il pubblico dovrebbe votare proprio voi?
2: Perché votando per noi si vota per l'unione di un qualcosa di molto importante, che è la creatività umana e la tecnologia al servizio di questa creatività umana. La nostra tecnologia non sostituisce l'essere umano, ma lo aumenta.
1: Sì.
2: E non funziona senza l'essere umano. E la creatività, ragazzi, sta ovunque. Una volta che apriamo il telefono, la user interface del telefono nasce dall'arte. La musica che ascoltiamo tutti i giorni, i suoni, le case, il nostro abbigliamento, la mobilia della casa, tutto nasce dalla creatività e dall'arte. E se questo, e se la tecnologia diventa un'aumentazione di questo processo, allora siamo riusciti a valorizzare l'essere umano e non soltanto l'aspetto tecnologico.
1: Grazie Riccardo, sei stato chiarissimo. Ci lasci tutti i vostri contatti per potervi scoprire, conoscere, insomma acquistare, nel vostro caso forse non acquistare, ma scoprire, conoscere, per poi avere i vostri contatti e in parte acquistarvi. Raccontaci.
2: UVI Studios, WOVIE, e dovunque ci sia una doppia O azzurra siamo sempre noi. Potete trovarci .com, potete trovarci su Instagram, su LinkedIn, oppure potete scriverci info@uvistudios.com e noi saremo a disposizione per raccontarvi tutto ciò che UVI rappresenta.
1: Grazie Riccardo, io vi ricordo che sul sito start.cdt.ch voi vedete anche una descrizione di UVI Studios, quindi vedete com'è scritto, perché tante volte chi ci ascolta da casa non capisce perfettamente i contatti perché hanno dei nomi particolari o scritti in inglese, insomma, che non ci si può che non si capisce di primo acchito, e quindi mi raccomando a chi ci sta ascoltando, andate a votare la startup che secondo voi merita di vincere sul sito start.cdt.ch. Io ringrazio Riccardo Acciarino di UVI Studio, sei stato super chiaro, efficiente, efficace, e quindi in bocca al lupo a voi ragazzi e buon proseguimento.
2: Grazie mille.
1: Ciao.

0: Benson Bourne, Sorry I'm Here for Someone Else. Volevo chiudere questa parentesi discorsiva insieme a voi in merito a se rinasceste, cosa vorreste rinascere, uomo o donna. Devo dire che c'è poca curiosità in mezzo a noi di rinascere dell'altro sesso. Chi è uomo, bene o male vorrei stare uomo, chi è donna, bene o male vorrei stare donna. Pensavo ci fosse più curiosità nel mondo dell'altro, no? Invece no, almeno perlomeno chi ci sta seguendo e ci sta scrivendo, perché poi immagino che tanti di voi pensiate alla risposta ma non me la mandiate. Ettore mi scrive: bisogna considerare che i cromosomi X e Y, ogni uomo ha una componente femminile a differenza delle donne che non hanno la componente maschile, quindi senza le donne gli uomini non esisterebbero, diciamocelo. E poi a noi uomini piacciono tanto le donne. Scusa se sono stato prolisso, ma puoi riassumere in breve. Ma certo, non sei stato prolisso, anzi sei stato super rapido e abbiamo capito, insomma, amanti delle donne in tutti i sensi, ecco, fan delle donne, ecco, diciamo così. E grazie a te, insomma, mi dici grazie per la compagnia, grazie a te, ci fa sempre tanto piacere farvi compagnia 24 ore su 24, oggi in diretta io fino a mezzogiorno e oggi pomeriggio la Lolli dalle 14 alle 18, e poi c'è Ticino News e anche la sera, insomma, ci siamo sempre ad accompagnarvi e siamo fieri di esserlo.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Maroon 5. Come state? Come va questo sabato? Noi abbiamo iniziato insieme dalle 8, insomma, quindi il tempo sta volando, manca una mezz'oretta insieme, quindi volevo accompagnare questo vostro sabato mattina parlando anche di corpo umano, e perché ci sono tante cose strane che il nostro corpo fa per aiutarci, senza però che in realtà noi ce ne accorgiamo, e quindi volevo un po' ripercorrerle con voi, perché spesso ci dimentichiamo che il nostro corpo umano fa tantissimo, magari non ci domandiamo perché reagisce in una determinata maniera, ma lo fa per proteggerci, per aiutarci. Quindi l'ho trovato magnifico questo articolo, perché mi ha fatto pensare a quanto il corpo umano sia fantastico e metta in atto una serie di cose per aiutarci, e di quanto magari noi nella nostra vita di tutti i giorni non ci accorgiamo nemmeno più, oppure vediamo delle reazioni ma non sappiamo a cosa ricondurle. Per esempio le banali dita raggrinzite quando stiamo troppo in acqua. È un effetto collegato alla vascocostrizione controllata dal sistema nervoso autonomo. Alcuni studi trovano un vantaggio nel manipolare oggetti bagnati. Quindi le dita raggrinzite, insomma, il nostro corpo si protegge quando sta tanto nell'acqua, in modo che alcuni studi hanno dimostrato che si possano toccare meglio degli oggetti bagnati. Incredibile come il corpo si attivi in modo da aiutarci anche se stiamo tanto tempo in acqua. E così ce ne sono diverse. Se le leggeremo insieme.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Alex Britti, oggi sono io. Vi è mai capitato di notte di svegliarvi perché fate dei piccoli scatti col corpo? A volte ci si sveglia perché magari si sogna, si immagina, a volte scattiamo, non si sa perché, no? E la scienza dà una risposta. Noi durante la notte facciamo sempre dei micro movimenti, a volte sono un po' meno di micro, quindi ci svegliano, a volte sono impercettibili. E il corpo cambia leggermente posizione e compie piccoli movimenti automatici che possono contribuire a redistribuire la pressione e a mantenere una posizione confortevole. Quindi è incredibile tutte queste notizie che vi sto leggendo, praticamente quindi il corpo non resta mai realmente inattivo, no? È questo che mi ha stupito leggendo questo articolo. Anche durante il riposo continua a monitorare, regolare numerosi parametri, no? Anche se noi naturalmente non ce ne accorgiamo. Questi automatismi mostrano quanto il funzionamento dell'organismo dipenda da una rete di meccanismi continui, rapidi, spesso invisibili, essenziali per l'adattamento e per il mantenimento dell'equilibrio interno. Quindi questo per renderci conto tutti insieme, ancora una volta, tutti insieme rendiamo conto che il corpo umano è fantastico. E leggendo man mano cosa mette in atto, questi piccoli aggiustamenti che il corpo mette in atto, ce ne rendiamo conto, no? E sono delle cose automatiche. Facciamo il bagno a lungo e ci si raggrinziscono le dita, scattiamo nel sonno e non ci domandiamo perché, sbattiamo le palpebre e non ci domandiamo perché, e invece c'è un motivo anche a questo, allo sbattere continuo dei nostri occhi, delle palpebre.

0: Ci segnala un incidente appena successo, inizio della tirata di Sant'Antonino, zona Camorino, direzione Cadenazzo, quindi c'è già una bella colonna formata, mi dice lui. Tirata Sant'Antonino, zona Camorino, in direzione Cadenazzo, è appena successo un incidente e quindi si sta formando già della colonna. A breve poi ci sarà l'informazione e l'attualità con Ticino News e sicuramente faranno un lungo dettaglio del traffico sulle strade della Svizzera italiana che si sta intensificando. Insomma, in questi momenti della giornata dicevamo corpo umano stupendo, corpo umano che fa dei piccoli movimenti, che si tiene sempre attivo con dei piccoli gesti o con delle reazioni che noi possiamo anche non vedere, non percepire, però sappiate che lui è sempre in moto per facilitarci, per aiutarci. Per esempio il battere delle palpebre si chiudono automaticamente più volte al minuto, distribuendo le lacrime sulla superficie degli occhi, mantenendoli umidi e contribuendo a proteggerli da polvere e sostanze irritanti. Quindi questo magari è una cosa che in più persone sappiamo, perché insomma è molto evidente. Però abbiamo letto per esempio che il corpo compie dei piccoli movimenti durante il sonno in modo da distribuire, redistribuire la pressione in maniera corretta, come quando ci si raggrinziscono le dita, lo facciamo perché in qualche modo abbiamo più presa nell'acqua con le dita raggrinzite. Quindi sappiate che il corpo mette sempre in atto una serie di movimenti che ci aiutano, e quindi fantastico, mi stavo insomma ricordando insieme a voi di quanto sia fantastico il nostro corpo umano.
1: Ci siamo dimenticati di come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male. Sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani e sempre più artificiali.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Salve, dove la porto?
2: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
2: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
5: Risparmi alla Migros! 30% sulla fondue moitié-moitié! Scopri di più su migros.ch.
6: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: Pirminmurer.ch.
8: Oh, happy day!
9: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
10: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/BW.
11: Volkswagen.
10: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
13: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
14: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
13: Più stile, più comfort, più valore.
14: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
13: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
14: Vivi il cambiamento.

come vola il tempo quando ci si diverte, lo diciamo sempre a questo punto della nostra mattinata. Insomma, mancano due interventi e ci salutiamo, ma in questo volevo andare avanti un po' a raccontarvi quali reazioni mette in atto il nostro corpo per proteggerci, e ha dell'incredibile, anche solo quando saltiamo via, che c'è un rumore, saltiamo via perché c'è un rumore forte, no? In presenza di un rumore improvviso il corpo sobbalza, chiude gli occhi, contrae i muscoli, e tutto questo lo facciamo, è una risposta automatica che aiuta a prepararsi a un possibile pericolo. Quindi così il corpo si prepara ad affrontare il pericolo, no? Che poi noi diciamo, ma no, ma perché? Alla fine non siamo così primitivi, no? Il corpo non si deve preparare, eppure il corpo reagisce per prepararsi a un eventuale pericolo, ed è veramente incredibile come lo faccia senza che magari ci siamo mai domandati perché ha questo tipo di reazione. La coagulazione del sangue. Pensate un po' che quando ci feriamo, il corpo appunto forma automaticamente un coagulo che aiuta a fermare il sanguinamento e a proteggere la zona mentre la ferita si ripara. Quindi se non avessimo la coagulazione del sangue a posto, continueremo a sanguinare fino alla morte, credo, fino a bloccarci il sangue con qualcosa per tutta la vita. Ecco, invece il corpo mette in atto anche molto velocemente la coagulazione del sangue e protegge la ferita mentre si ripara. Banale, ma magari era un po' che non ci pensavamo. La peristalsi, spero starò dicendo con l'accento giusto, è il movimento automatico e ritmico dei muscoli dell'apparato digerente che spinge il cibo lungo l'esofago, stomaco e intestino. Quel piccolo movimento che i muscoli dell'apparato digerente fanno e che così riescono a spingere il cibo lungo l'esofago, sono dei piccoli piccoli movimenti. Il riflesso dell'immersione anche, molto affascinante. Quando il viso viene immerso nell'acqua, soprattutto se fredda, il battito cardiaco tende a rallentare e il flusso sanguigno viene redistribuito, contribuendo a conservare ossigeno per organi vitali come cuore e cervello. Quindi il corpo umano automaticamente dice: bene, sei immerso nell'acqua e quindi io metto in atto tutte queste cose per il tuo cuore e per il tuo cervello, oltre che banalmente farti raggrinzire le dita in modo che tu possa prendere delle cose anche se sei in acqua. E ancora il banale starnutire è un riflesso automatico che aiuta a espellere dal naso le particelle irritanti come la polvere, i pollini o altri elementi estranei. Quindi tutte queste reazioni che il nostro corpo mette in atto, anche il tremare per esempio, i muscoli si contraggono e aiutano il corpo a mantenere stabile la temperatura, no? Tutto quello che il corpo fa in automatico ha un motivo, quindi questo giusto un po' per ricordarcelo.

Anche le semplici pupille che cambiano dimensione, quindi si restringono quando c'è molta luce e si dilatano con il buio, regolano automaticamente la quantità di luce che entra negli occhi. Ecco, quindi sbattere le palpebre, le pupille che si allargano, tremare, insomma, sappiate, se non lo sapevate già, ma è stato bello ripercorrerlo insieme a voi oggi, sappiate che tutto quanto il corpo umano fa, lo fa per un motivo. E quindi bisogna ringraziarlo ogni giorno di tutte queste piccole grandi reazioni che mette in atto per proteggerci, o perlomeno per farci stare meglio, per metterci sempre in una situazione di benessere, o quanto più riesce. Ecco, sembrerà banale, ma a volte non ci pensiamo, e quindi è stato bello rileggere insieme quanto il corpo umano fa. Dunque, io sono in chiusura, vi saluto, vi ringrazio per questo caffè al volo passato in vostra compagnia, sempre tanto divertente e così arricchente, perché siete voi sempre che mi date mille spunti e mille situazioni su cui riflettere. Quindi grazie per questo sabato mattina, altro sabato mattina insieme. L'appuntamento è per sabato prossimo. Oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 c'è la Lolly che vi tiene compagnia in diretta, e quindi state fermi lì che alle 14 torna tutto con la, nelle mani della Lolly, nelle preziose mani della Lolly. A sabato prossimo, un abbraccio grande, vi lascio a Gue con Meravigliosa, e chi meglio di Gue può chiudere questa mattinata prima di Ticino News, attualità e informazioni.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Autoronchetti presenta.
1: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
2: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
0: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
4: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
8: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
9: Shampoo Sunsilk 810 ml, 3,99 franchi con Fidelity Card. Bagno doccia Palmolive 350 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Linea romantica Eternum, padella da 20 cm o casseruola da 16 cm, 14,92 franchi.
8: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
10: Risparmio Casa.
11: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
12: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
0: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Successione di Guy Parmelin, la consigliera agli stati Esther Friedlin, non sarà della partita. La sangallese intende ricandidarsi l'anno prossimo e impegnarsi per il suo cantone. Claudia Rossi.
14: La sua candidatura era considerata come una delle più promettenti tra i papabili alla successione del consigliere federale dimissionario Guy Parmelin, ma Esther Friedli ha dichiarato ai media di non essere della partita e di volersi concentrare sul suo mandato di consigliere agli stati. La democentrista intende ricandidarsi l'anno prossimo. Sarei felice di essere rieletta e di poter continuare a impegnarmi per San Gallo, ha affermato in un'intervista al portale di informazione Toggenburg 24. In ogni caso, dicendosi onorata di essere ritenuta una possibile candidata per l'esecutivo, la sua candidatura avrebbe comunque sollevato una questione di sovrarappresentazione del Canton San Gallo in governo a causa della presenza di Karen Keller-Sutter, anch'essa sangallese. Tra i nomi evocati restano in lizza la consigliera nazionale ginevrina Selina Madruz e la consigliera di Stato zurighese Natalie Ricli.
13: Una ragazza svizzera ha perso la vita in un incidente in Nicaragua. 19enne è annegata insieme ad altre due donne, essendo stata la loro auto trascinata via mentre attraversavano un fiume in piena. Lo ha comunicato la copresidente nicaragüense Rosario Murillo in una dichiarazione governativa ai media, ma questa mattina non è arrivata alcuna conferma da parte del Dipartimento federale degli Affari Esteri. Ancora cronaca, ma dai grigioni. Tamponamento nella galleria San Fedele. Una bambina è stata portata in ospedale. Stando alla polizia cantonale Eretica, ieri mattina 5 veicoli si sono scontrati tra loro. All'origine un autocaravan che si è accorto troppo tardi della coda all'interno della galleria. A bordo di una delle auto coinvolte si trovava la bambina portata d'urgenza all'ospedale di Bellinzona per un controllo. E a proposito di sinistri, in autunno il rischio di incidenti con animali selvatici aumenta notevolmente, tanto che la Mobiliare ha registrato oltre 10.500 episodi di questo tipo. La frequenza è particolarmente elevata nel Canton Turgovia, seguono i Grigioni e Giura. L'assicurazione raccomanda maggiore attenzione di frenare in modo controllato quando compare un animale. Avvicinare il porto di Genova alla Svizzera e al resto dell'Europa. Di questo si è discusso al forum Un mare di Svizzera, appuntamento che coinvolge attori istituzionali e privati italiani ed elvetici. Tra i temi sul tavolo il parziale fallimento del Green Deal europeo. Sentiamo il presidente della sezione ticinese dell'Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali, Adriano Sala.
10: Nessuno degli attori oggi misconosce l'importanza e la necessità di salvaguardare l'ambiente e le risorse. Tuttavia questo deve poter avvenire in modo uniforme, graduale e compatibile con le necessità delle singole aziende. Già agiscono in un ambiente nazionale e internazionale difficile, pensiamo all'aumento dei costi dell'energia, ad esempio. Non possiamo imporre loro carichi troppo gravosi.
13: Chiudiamo con l'hockey su ghiaccio. Questa sera l'Ambri Piotta sfiderà in casa il Berna. Ieri sera invece è stata la volta del Lugano, che ha conquistato solo un punto contro lo Zurigo. In vantaggio 2-1 fino al 58esimo minuto, i bianconeri sono stati raggiunti dai Lions, i quali hanno infine battuto la squadra di Mittella all'overtime. Alle 18 spazio anche al calcio, con il Lugano in campo contro il Lucerna.
15: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
16: L'infotraffico.
13: Un chilometro di coda in autostrada tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nel Malcantone code tra Ponte Tresa e Agno in entrambe le direzioni. Sul piano di Magadino, traffico congestionato tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Inoltre ci sono dei rallentamenti per un incidente tra Camorino e Sant'Antonino in direzione di Locarno. Infine, al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di 3 km, attese di circa 30 minuti. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, le code sono invece di 4 km e le attese di circa 40 minuti.
17: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
16: Previsioni del tempo.
13: Oggi inizialmente nuvolosità estesa, ma nel corso del pomeriggio passaggio a tempo in parte soleggiato con temperature massime sui 20 gradi.
16: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: Fister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Fister!
1: Al Casino di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casino di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì, per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Brico, l'unico.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
7: Direi di sì e
6: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
7: Certo, ma
6: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
7: Sì, va bene, e
6: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
7: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
7: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
6: Davvero?
7: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi.

0: Sto pensando di cambiare auto.
1: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
0: Davvero?
1: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
5: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Sì.
9: Sì.
8: Sì.
9: Sì.
8: Sì.
10: Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCsì.
11: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: Pirminmurer.ch.
9: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
10: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
11: Ah, la so. Il traffico.
10: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
11: Ah, la so. Il tramonto.
10: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Col Drerio.
11: E vabbè, ma così è troppo facile.
10: Dai, dilla. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
11: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
10: Chiamala Trapletti pittori.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri.

0: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
1: Dentifricio Colgate, Family Action o Fresh Gel, 100 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Assorbenti Line Se, vari tipi, 2,99 franchi con Fidelity Card. Linea Romantica Eternum, varie tipologie, a partire da 20,92 franchi.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: Stanco delle solite pareti?
1: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
0: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
0: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Sto pensando di cambiare auto.
5: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freno Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
4: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emi Freno.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casinò Lugano.
9: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Buon pomeriggio, sono le due.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Una giovane svizzera ha perso la vita in un incidente in Nicaragua. Viaggiava su un pick-up insieme ad altre due donne quando il veicolo è stato trascinato via da un fiume in piena. Claudia Rossi.
14: L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel nord-ovest del Nicaragua. È lì che una giovane svizzera viaggiava su un pick-up insieme ad altre due persone, una francese e una nicaraguense. Stando alle ricostruzioni dei media, il gruppo tentava di attraversare un fiume in piena a causa delle forti piogge che ha trascinato via l'auto. Le donne a bordo sono morte. La donna elvetica aveva 19 anni, la francese 24, la nicaraguense, dipendente di un hotel, 19. Il conducente, un cittadino messicano, è invece sopravvissuto. La copresidente nicaraguense Rosario Muirillo, parlando con i media locali, ha espresso solidarietà alle famiglie, ma ha anche esortato a seguire rigorosamente gli avvisi meteorologici e di maltempo durante la stagione delle piogge. Le autorità e l'ente per il turismo rafforzeranno ulteriormente le misure di prevenzione.
13: Intanto il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato che una cittadina elvetica è deceduta in Nicaragua. La conferma è stata richiesta dall'agenzia Keystone ATS. Successione di Guy Parmelin, il capogruppo UDC Thomas Esci vuole un ticket ad almeno due candidati. Lo ha affermato ai microfoni dell'SRF, seppur non sbilanciandosi su una presenza femminile. Il consigliere nazionale ha però dichiarato che le regioni linguistiche dovrebbero essere rappresentate in modo adeguato. La composizione del ticket sarà in ogni caso deciso dal gruppo parlamentare nella sua seduta del 20 novembre. Finora non ci sono state candidature ufficiali. E in chiusura andiamo a Balerna, dove sono stati inaugurati i primi 4 autobus elettrici dell'autolinea mendrisiense. Entreranno in servizio sulle linee 2, 3 e 4. Un traguardo importante, ha dichiarato il direttore del Dipartimento del Territorio Piero Marchesi, presente per la sua prima uscita pubblica da consigliere di Stato.
12: L'infotraffico.
13: Diverso traffico ci viene segnalato da Via Suisse, anzitutto in autostrada tra Quinto e l'area di riposo di Airolo, dove il traffico è bloccato per 4 chilometri e quindi i ritardi sono previsti di circa 40 minuti. Tra l'altro tra Quinto e l'area di servizio del San Gottardo ci sono problemi al traffico a causa di un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa. Rallentamenti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino, poi tra Pian San Giacomo e Mesocco Nord, qui c'è colonna per un veicolo in avaria.

0: il sabato pomeriggio su Radio 3. Chi c'è c'è.
1: Buon pomeriggio, ciao ciao a tutti, come state? Aspetta, mi hanno detto di non toccare il microfono, mi ha detto la nostra Fedevolo, che se no sviene il microfono, non io e non la Fedevolo. Sabato 10 ottobre, come va? Come la va? Giornata un po' mista, nel senso che nel Mendrisiotto stava uscendo il sole, poco fa. C'erano anche dei rallentamenti in autostrada, in direzione nord, facciamo anche un po' di viabilità. All'altezza di Melano, Capolago, ça va sans dire. Tanti turisti che tornano a casa, mi sa, vedendo le targhe. Beati voi, insomma, giornata di rientri. Sono la Lolli, ma va, buon pomeriggio, staremo assieme per le prossime 4 ore. Chi c'è c'è, così si chiama il nostro sabato pomeriggio. Non so chi di voi ci sia a quest'ora, io vi immagino o a dormire, secondo me c'è chi fa la pennichella, chi sta facendo un po' di burocrazia, chi è immerso nelle lavatrici perché alla fine sfrutti il sabato per poi non dover fare nulla alla domenica, chi si sta preparando a qualche cenetta con gli amici a casa e quindi in questo momento magari avete le mani in pasta, preparate il dolce. Mi sento che è serata di raclette, mi confermate? Voglio proprio fare un sondaggio tra chi ascolta Radio 3 o guarda Teleticino. Quante raclette ci sono in programma questa sera? Per questo ed altro 079 449 9537. Buon pomeriggio. Hey.

Ci siete, sono felice di questo. Mary, buon pomeriggio. C'è chi con la radio in sottofondo sta disfando le valigie, c'è chi invece con la radio in sottofondo sta preparando le valigie. Questa sera pizzetta leggera, scrive Mary. Domattina sveglia alle 2.30, direzione Linate. Finalmente anche per noi due settimane di meritate ferie. Mary e Fra, che bello, dove andate, se posso chiedere, Buone vacanze, buona partenza. A proposito di partenze, ma soprattutto di cambio vita, lunedì mattina all'Holiday sono molto felice di ospitare un ragazzo che aveva una posizione lavorativa pazzesca prima, veramente a livelli molto alti, ha deciso di lasciare tutto per cambiare vita completamente. E come l'ha cambiata? Beh, ce lo spiegherà lui lunedì mattina a partire dalle 11. Ma veniamo a noi oggi, vedo un chinoise, Mac dice noi chinoise, quindi non raclette ma chinoise. Un buon pomeriggio, ciao Aurora, che bel cielo che mi hai mandato da Lugano, bellissimo, con un monte, aspetta, non farmi fare figuracce, San Salvatore, giusto? Che vedo l'antenna, sì, da San Salvatore. Bel cielo, quindi anche a Lugano sta arrivando il sole, bene bene. Poi ciao, usciamo alla rassegna dei formaggi a Belli, visto che arriva un po' di sole. E ci scrive Nadia con la bellissima Anais. Buongiorno, anzi buon pomeriggio e buona rassegna dei formaggi. Sicuramente un pomeriggio molto molto interessante. Poi devo dare anche il buon pomeriggio al nostro super Jamming. Buon pomeriggio, cosa fai di bello Jamming? Raccontaci un pochino. Ah, è arrivato anche un Noi Raclette questa sera. Bene, allora buone raclettate.

0: Nessuna raclette, scrive Enea, 28 gradi qua al limite, ci faremo un pesciolino alla griglia. Beh, sappiate che Enea in questo momento è in Grecia e poi scrive sempre con Radio 3i, grazie della bella foto, ve la mostro anche su Teleticino se vi manca ovviamente questo spicchio di estate. Poi grande jamming, uomo da sposare, perché dice il jamming quest'oggi fa un po' di spesa e visto il tempo un po' così mi dedicherò alla cucina, focaccia fatta in casa, tiramisù e preparazione di una buona cena per questa sera a casa. Fantastico! Vogliamo più jamming nel mondo. Bene, ritorniamo dai nostri amici che stanno preparando le valigie. Domani si parte per Los Angeles e poi tour sulla Route 66. Dove ci va? Ci fermeremo, insomma, 2 settimane on the road. Bellissimo, e è una zona che mi piacerebbe tanto visitare, quindi sappiate che vi penserò, anche se non ci conosciamo, vi penserò. Poi un bacio lo mandiamo anche a Luca che dice ciao Lolly, noi siamo andati a fare un giro nei boschi di Dalpe, che bello sentirti, questa sera niente in programma, ma che meraviglia, quindi ci si rilassa. A proposito di boschi di Dalpe, avete trovato ancora qualche finch?
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
2: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in 4. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese 2 apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
7: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

fermato al volo il nostro balinsesto che stava per ripartire. Allora, sono quasi le 2:30 di questo sabato pomeriggio. Buone spese, visto che molti di voi stanno facendo la spesa. C'è chi le sta facendo con le cuffiette, non voglio disturbare troppo, tipo dicendo a caso sale, limone, mozzarella, pesche no. Arance, non voglio confondere. Buona spesa anche a te, di cui non conosco il nome, però buona spesa, insomma. Parlando di vacanze, c'è proprio un articolo di ieri sera che parla di vacanze degli svizzeri. Pensate che, lo sappiamo, i social media sono ormai parte integrante anche per la preparazione delle nostre vacanze. Per molti svizzeri, dalla spiaggia tra virgolette segreta al nuovo ristorante di tendenza fino alla prossima meta da esplorare, Instagram, TikTok eccetera, ispirano sempre più viaggiatori nella scelta delle destinazioni e delle attività da svolgere. A confermare questa tendenza è proprio un'indagine condotta da un'agenzia, ovviamente, che include anche i marchi delle agenzie viaggi svizzeri. Circa 2/3 degli utenti svizzeri dei social hanno già trovato spunti per i loro viaggi proprio su queste piattaforme. Tra i giovani della generazione Z la quota sale fino a quasi 9 su 10. I social plasmano le vacanze prima ancora dell'agenzia. Oggi infatti molti clienti iniziano le pianificazioni dettagliate partendo da idee viste online, che si tratti di una destinazione, di un albergo o di una location, scovata scrollando appunto il feed. Lo studio ha coinvolto 1000 persone di tutte le età, di regioni linguistiche e generi, e mostra appunto che il 96% degli intervistati utilizza almeno occasionalmente i social media. Il 66% degli utenti dei social dichiara di essersi lasciato ispirare almeno una volta per la scelta della meta vacanziera. Nella generazione Z la scelta della meta, questa percentuale sale all'89%, tra i millennials invece è al 78%. Quindi diciamo che l'influenza dei social diminuisce con l'età, più siamo grandi e meno ci facciamo influenzare da ciò che vediamo sui social media. Però la mia curiosità era proprio questa: vi è mai capitato di andare a cena in un ristorante o addirittura in vacanza in un albergo o visitare una spiaggia eccetera dopo aver scovato qualche consiglio sui social? Fatemi sapere. A me è successo negli Stati Uniti, ho trovato un consiglio per fare colazione, l'ho seguito e tanta roba.

interessante leggere le vostre esperienze per quanto riguarda le vacanze. Dicevamo che secondo questa ricerca, questa statistica, molti svizzeri si fanno ispirare dalle pagine di social media, quindi Instagram, TikTok, magari anche Facebook potrebbe far parte del pacchetto. Beh, per le vacanze, le vostre esperienze non sempre però sono positive, perché ad esempio c'è Luca che dice: ho scelto la Grecia dopo aver visto un video proprio su Instagram. Nella foto c'era mare cristallino e una spiaggia meravigliosamente deserta. Bene, quando sono arrivato dal vivo c'erano tipo 300 persone e un bambino che mi tirava la sabbia. Quindi non proprio identica a quello che mostravano i social, ovviamente. Poi Marco dice che invece ha trovato tramite Instagram una casa da in cui dormire, una specie di bed and breakfast, penso, a Bali. Bellissima, gestita da ticinesi, quindi dice: sì, mi sono fatto ispirare e grazie ad Instagram ho trovato questo posto per le vacanze. Unica pecca: non avevo considerato le 18 ore di volo, vero? Così tante per Bali.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
1: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
2: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

vedi che trucchetti, che escamotage scopro. Tra l'altro sto scoprendo che una buona percentuale di ascoltatori di Radio 3i si fa ispirare dai social per quanto riguarda le vacanze, anche perché il dato comunque è interessante, no? Il 66%, abbiamo detto, degli utenti svizzeri dei social ha trovato almeno una volta ispirazione per le vacanze sulle piattaforme varie. Ora non siamo qua ovviamente a ripeterle, però dicevo, qualcuno ha scritto: ho prenotato un resort visto su Instagram, nelle foto sembrava deserto, il dettaglio che abbiamo scoperto dopo è che le foto erano state scattate durante il lockdown, quindi facile, no? Così, assolutamente facile. Poi il mio compagno, scrive la Marti, guarda i social per scegliere le vacanze. Io guardo il conto in banca e capisco da lì se possiamo insomma poi permettercele. Sì, un altro argomento carino è chi decide la destinazione a casa. Se siete impegnati o se avete famiglia, ovviamente il budget secondo me fa decidere poi cosa fare e dove, per quanto e perché, insomma. Quindi io, come la Marti, si parte un po' dal budget e poi si capisce con quel budget cosa si potrebbe tirare assieme. Allora, qualcun altro dice: io ho scelto Dubai un po' perché ne parlavano tutti e un po' perché vedevo veramente un sacco di conoscenti e non andarci. Sono tornato da Dubai e ho capito che forse dovevo scegliere una destinazione in base al mio stipendio. Fabio, ecco, vedi che ritorna al budget importante. Se no ti trovi a Dubai e capisci di non poter fare assolutamente nulla, sei fermo, no? Poi Nick scrive: gli influencer dicono sempre che ci presentano dei posti economici da visitare, poi scopri che loro hanno il volo gratis, l'albergo gratis e magari anche qualche cena offerta. Eh beh, così è facile sicuramente, costa molto meno, certo, certo. Mancano 10 minuti alle 3 di questo sabato pomeriggio, quasi metà ottobre, inizio ottobre, mettiamola così. Tra poco diamo uno sguardo alla viabilità e poi alle previsioni del tempo.

0: rock and roll anni 70 con questo Crocodile Rock. Beh, è una canzone che mette allegria, di quelle che fanno bene in tutti i sensi. Tra pochissimo scatteranno le 15, le 3 del pomeriggio, e poi, come detto, scenderemo assieme sulle strade per la viabilità.
1: Questa è Radio 3 Telesuona.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Brico, l'unico.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
9: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
10: Il segnale orario è offerto da
7: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
10: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: L'infotraffico.
0: Non me l'ho fatto però il segnale orario, sono le 15, sono le 3 del pomeriggio. Allora, per quanto riguarda la viabilità, diamo un'occhiatina a quanto ci comunica Via Suisse. Abbiamo un po' di disagi tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ci segnalano 4 km di colonna con attese fino a 40 minuti. Problemi in direzione di Riazzino tra Quartino e la A13 alla rotatoria dell'aeroporto di Locarno, il traffico risulta congestionato. In direzione di Bellinzona tra Pian San Giacomo e Mesocco, questo tratto è chiuso a causa di lavori di manutenzione, si chiede quindi di seguire la deviazione locale. Questo è tutto. Diciamo, per quanto riguarda Via Suisse, sono le informazioni di cui dispongo. Ovviamente, se dovesse incappare in qualche altro disagio, fatemelo sapere per favore allo 079 449 9537, come ha fatto ad esempio Fra adesso, dicendomi che c'è colonna tra Magliaso e Dagno. Grazie mille.
10: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
1: Previsioni del tempo.
0: Previsioni fino a questa sera: al sud almeno in parte soleggiato, al nord molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in pianura graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite. Le temperature massime sono di 20 gradi al sud e 16 al nord. La giornata di domani, quindi domenica, le previsioni lungo il versante nordalpino solo in parte soleggiato, altrove abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese fra 10 e 20 gradi al sud, fra 8 e 16 gradi al nord.

e 6 minuti, buon pomeriggio da parte della Lolly con voi, ancora per un po' di ore, fino a che diventa buio siamo qua, non ci muoviamo. Nell'ora precedente ho parlato di questa ricerca, di questa statistica che riguarda noi svizzeri, ovvero che ci facciamo influenzare non poco dai social per scegliere le nostre vacanze. Ancora di social parliamo perché il New York Times ha pubblicato una bellissima storia di questa artista, creatrice di contenuti, Lamm, è il suo cognome, L-A-M-M-M, 2M senza 3, è arrivata ad avere circa 200.000 follower su Instagram, quindi un numero egregio di follower, ma quella popolarità ovviamente aveva un prezzo, il bisogno continuo di pubblicare, controllare le reazioni e mantenere alta l'attenzione del pubblico. Il punto di svolta è arrivato quando è rimasta esclusa dal proprio account social, ha capito quanto la sua identità e il suo lavoro dipendessero da una piattaforma che non controllava. In seguito cosa ha fatto? Ha abbandonato lo smartphone e ha scelto un telefonino essenziale, senza internet e ovviamente senza social. I cambiamenti che racconta sono concreti. Ha ritrovato il piacere di leggere romanzi anche impegnativi, cosa che aveva completamente abbandonato. Fa musica, si concentra e vive in casa senza la tentazione continua di guardare lo schermo e ha anche scritto un libro, You Don't Need a Smartphone, questo è il titolo semplice, in cui spiega come ridurre la dipendenza dal telefono senza rinunciare a tutto ciò che la tecnologia comunque offre. È un paradosso ed è così per un influencer, persino un momento di difficoltà personale può diventare contenuto da pubblicare, no? E lei racconta che quando condivideva ansia, crisi, rotture sentimentali, le vendite in generale aumentavano, pensate un po', la vita privata finiva così per alimentare il lavoro, ma anche l'algoritmo. Quindi parliamo di questa influencer che aveva 200.000 follower, ha deciso di rinunciare a tutto quanto, ma soprattutto allo smartphone, perché era diventata schiava. Siamo ancora noi a usare il telefono? Oppure è il telefono a usare noi? Cioè, riuscireste a vivere con un telefonino che vi permette soltanto di telefonare e, attenzione, mandare SMS? Ce la fareste?

0: Allora, vi ho chiesto se ve la sentireste di vivere con un telefono che vi permette solamente di inviare SMS o di fare telefonate, quindi basta e tutto il resto ce lo scordiamo. Sentiamo il vocale di Pino.
1: Ciao Lolli dallo zio Pino. Beh, direi che la domanda sul telefonino è una domanda stile marzulliano, dal mitico Marzullo. Io, a essere sincero, dovrei provare, perché così su due piedi non so dirtelo, anche se non sono uno sfegatato di social. Io al massimo condivido cose che mi piacciono o qualche ricordo di un po' di anni fa, però non sarebbe mica male da provare. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, grazie per il tuo vocale. Prova. C'è chi dice notifiche disattivate, adesso controllo il telefono così senza nessun motivo, sono diventato il mio peggior nemico. Quindi malgrado tu abbia disattivato le notifiche è peggiorata la situazione. Qualcun altro aveva scritto prima un messaggio sul limite, che si era messo il limite, non sapevo nemmeno si potesse fare, di utilizzo di un'app, penso Instagram, non lo trovo più, ha detto ho messo un limite di 30 minuti al giorno per questo social, quando scade il limite che cosa faccio? Clicco su ignora limite e devo dire che la tecnologia mi aiuta tantissimo, super ironico ovviamente. Dovresti provare a utilizzare appunto un telefono tipo i Nokia, dove al massimo c'era Snake che ti portava via un po' di tempo, no? Poi Al dice, domenica scorsa ho lasciato il telefono a casa e sono uscito a passeggiare, bellissimo, peccato non sapessi più come tornare alla macchina, invece che quel problema là, o vediamo che tempo fa domani, non ho quel telefono per guardare le previsioni, oppure ti ricordi che hai finito il latte, aspetta che lo scrivo sulla lista della spesa, sulle note, non hai il telefono, insomma siamo veramente succubi.

0: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
1: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Tesoro, cosa fai?
7: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
6: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
6: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di andare.

Sopraccenere incolonnato, confermate, tra Cadenazzo e Contone mi danno congestionato e tra Sant'Antonino in Comelina e Cadenazzo anche da queste parti colonna e le in sci oggi, eh. Ma è sempre così al sabato, perché non me lo ricordavo così, vabbè. Comunque, si parlava di telefono, vi ho chiesto se sareste pronti a vivere con un telefono che vi fa fare solo telefonate o mandare sms. È arrivato un messaggio che mi ha fatto molto sorridere e Lacri dice: la cosa è assurda perché quando non ho niente da fare prendo il telefono, poi passo un'ora a guardare i video di persone che non hanno niente da fare, capito? Quindi se tu avessi il telefono che ti dà solo le telefonate e i messaggi, tutta sta roba qua non succederebbe, eh? Poi c'è anche chi scrive: io ho smesso di pubblicare le foto delle mie vacanze, nessuno mi ha chiesto com'era andata, ho scoperto che forse viaggiavo più per gli altri che per me. Ma pensa, cioè, quante riflessioni che nascono da una domanda semplice come questa, no? Il mio fidanzato, ci scrive Nadia, dice che usa poco il telefono, poi va in bagno, sparisce per ben 45 minuti. Non so cosa succeda, ma sicuramente non sta leggendo l'etichetta del mio shampoo. Prova a farlo andare in bagno senza telefono. Secondo me durerà la metà della metà, la seduta alla toilette, che poi invece magari sta lì a riflettere. Ma a proposito, vi ricordate cosa si leggeva quando facevamo ad esempio colazione da piccoli? Io leggevo tutti gli ingredienti dei cereali che mangiavo, insomma, leggevo le etichette, le pubblicità, magari c'era un concorso sulla scatola dei biscotti, allora leggevo tutto quello che c'era scritto, cioè si passavano le mattinate ogni giorno a leggere queste cose qua. Poi Francesco, magari si tornasse al vecchio Sony Ericsson oppure Motorola, solo chiamate, messaggi con aggiunta di email e Google solamente per le informazioni. E certo, sarebbe sicuramente un'ottima idea. Lolli, anche mia figlia mette il timer per Instagram, a furia di rimandare ci passa 2 ore. Ah, vedi, io non sapevo nemmeno questa cosa, che si potesse mettere un limite. Adesso inizia la pulizia. Ah, tu hai trovato i funghi, dei primi finferli di autunno. Qua abbiamo un pomeriggio dedito alla pulizia dei finferli. Che buoni, sono proprio sinonimo di autunno loro, vero? Cena con la candela, magari anche un caminetto acceso, basta. Poi parte la fantasia. Lui è tanto magico e secondo me la fa partire non poco la fantasia con le sue canzoni e i suoi testi. Sto parlando di Post Malone.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Allora, sono le 15.36, è arrivato un bel messaggio di Katia. Adesso Katia me lo leggo e ti rispondo perché è molto interessante, è una bella riflessione. Però intanto volevo condividere un altro articolo che ho trovato molto molto interessante. Praticamente è la storia di questa ragazza fidanzata che dice: ma mio marito non tocca a braccia mai, nel senso, sapete che ci sono le coppie che vanno in giro a braccetto, coppie che vanno in giro a manina, coppie che appena svegli si danno un bacetto, o quando lui rientra dal lavoro la sera dà un abbraccio. Lui nulla di tutto questo e dice: ma se siamo già così adesso che siamo fidanzati, secondo voi devo sposarlo? E poi appunto manda questa riflessione a un trafiletto, come trafiletto di opinione a un giornale. Lo chiedo a voi, secondo voi è normale una situazione del genere? C'è nessun abbraccio, nessun niente, e si parla in questo caso di fame da contatto fisico ed emotivo, è proprio il tema principale ed è un tema molto importante al giorno d'oggi, perché si è letteralmente affamati di contatto. L'abbiamo un po' perso quel contatto durante il periodo del Covid e adesso ne paghiamo tra virgolette le conseguenze. Paghiamo tra virgolette, non è una cosa pesante, però piace. C'è chi sente la mancanza di abbracci, di carezze, di vicinanza e di gesti affettuosi, perché il contatto fisico può trasmettere sicurezza e vicinanza emotiva in un mondo che le parole da sole non riescono a fare, cioè in questo modo. Quindi c'è chi sente veramente la carenza di sicurezza da abbraccio. Si chiama amicizia o intimità platonica, mettetela così, che va proprio in questa direzione, cioè poter essere vicini a qualcuno, abbracciarsi o condividere momenti di tenerezza senza che debba essere necessariamente un rapporto, quindi un'amicizia. Il darsi un contatto, il darsi sicurezza, ricordiamo anche che l'abbraccio fatto tra due amici, due amici, un amico, un'amica, scarica anche lo stress e la tensione, quindi oltre ad avvolgere e dare quel senso di sicurezza e di affetto, scarica anche dalla tensione. Quindi voi riuscite ad abbracciare qualcuno? Avete qualcuno da abbracciare ogni tanto? Soprattutto vi fate abbracciare o stritolare? Perché senza non ce la si può fare. Poi attenzione, c'è chi non apprezza per nulla gli abbracci. Penso al nostro Maxi. Gli vogliamo un sacco di bene, ma non possiamo abbracciarlo. Va bene così, a distanza.

0: Ciao Lolly. Invece sto con mio marito ormai da 15 anni, sposati da 8, e noi siamo ancora come fidanzatini, la manina, braccetto, bacetti, ti amo di qua e ti missimo di là. Noi siamo ancora molto piccioncini. Non so se sia normale, però a me va bene così, mi piace così. Ciao.
1: Al Casino di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casino di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
5: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

0: Buonasera Lolly, io sono molto affettuosa, gli abbracci li do volentieri, ma non a tutti. Mm-hmm. Addirittura c'ho anche una collega che è giovanissima e ogni mattina quando mi vede corre verso di me e ci abbracciamo, è il nostro buongiorno mattutino. E quando ho iniziato alle 3 del mattino, wow, quest'estate, era il nostro rituale per il buongiorno, ma non con tutti.
1: Non con tutti, giusto.
0: Con i miei cari sì e no, però sono molto affettuosa e lo cerco anche.
1: Allora Angie deve venire ad abbracciare il nostro Lelito.
2: Dopo la pandemia la forza di un abbraccio che ti tira su è la cosa più bella, solo che dopo la pandemia abbiamo iniziato tutti a essere molto carenti di questi piccoli gesti.
1: Eh sì,
2: purtroppo. Ciao da Lelito.
1: Diciamo che ci hanno terrorizzato un pochino, quindi ci siamo un po' raffreddati, mettiamola così. Luca dice: secondo me è importante il contatto fisico, anche se mia mamma a memoria non mi ha mai abbracciato, scrive Luca, mi dimostrava amore in altro modo, quindi non tutti esprimono fisicamente l'affetto o l'amore, magari è semplicemente fatto così lui. E questo per rispondere alla ragazza che ha scritto a un quotidiano dicendo: insomma, mio fidanzato neanche la manina, neanche il bacino quando torna a casa, quindi secondo voi devo sposarlo? E giustamente c'è la Stefi che dice: beh, se già si chiede se deve sposarlo o meno, non siamo messi benissimo. E poi giustamente dice: una persona può essere più riservata e meno coccolosa, ma se mi sono innamorata vuol dire che mi andava bene, no? Scrive sempre la Stefi, ora non va più bene, mi chiedo se deve sposarlo. Ciao ragazza, vola! Questo è un ottimo consiglio. Insomma, se ha qualche dubbio già prima di, forse non è il momento giusto o non è la persona giusta.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sono ancora lo zio Pino. Beh, riguardo al discorso di abbracci, io gli abbracci li adoro, li ho sempre dati, li ho sempre adorato tantissimo riceverli, e sono un po' un orso abbraccia tutti, so se te lo ricordi il pupazzo. Ciao, grazie, lo zio Pino.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
7: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
8: Allora sì che è spaziosa.
9: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Sono le 15:58 minuti.
1: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La cronaca in primo piano. Il Dipartimento federale degli affari esteri conferma la morte di una 19enne cittadina elvetica deceduta in Nicaragua in un incidente. La giovane stava viaggiando su un pick-up insieme ad altre due donne, pure decedute. Stavano tentando di attraversare un fiume in piena che ha trascinato via il veicolo. Successione di Guy Parmelin, il capogruppo UDC Thomas Esci vuole un ticket ad almeno due candidati. Lo ha affermato ai microfoni dell'SRF, seppur non sbilanciandosi su una presenza femminile. Il consigliere nazionale ha però dichiarato che le regioni linguistiche dovrebbero essere rappresentate in modo adeguato. La composizione del ticket sarà in ogni caso deciso dal gruppo parlamentare nella sua seduta del 20 novembre. Finora non ci sono state candidature ufficiali. Andiamo a Balerna, dove sono stati inaugurati i primi 4 autobus completamente elettrici dell'autolinea mendrisiense. Entreranno in servizio sulle linee 2, 3 e 4, ma nel 2033 ne arriveranno altri 26. Sentiamo il presidente del consiglio di amministrazione, Claudio Bordogna.
15: Un primo passo sono 4 autobus completamente elettrici in fase di test. Questo è importante dirlo perché non si deve investire tutto e subito, bisogna vedere se funziona e come funziona. Le prime esperienze sono molto positive e noi concluderemo la trasformazione, diciamo così, ecologica da qui al 2033. Non è detto che sia un investimento completamente elettrico, è per questo che la facciamo a tappe. Magari fra qualche anno ci sarà lo sviluppo di altre tecnologie, l'idrogeno per esempio. Oggi non abbiamo la possibilità di sperimentarlo perché non ci sono depositi di idrogeno nel Mendrisiotto, però potrebbe nel 2030-31, quindi prima una fase test con questi 4 bus e poi procederemo pian piano, a seconda dello sviluppo delle tecnologie, a sostituire l'intera flotta.
14: E chiudiamo con lo sport, iniziando dalla Super League, perché tra poco alle 18 l'FCL sfiderà in casa il Lucerna. Per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, invece, l'Ambri Piotta ospiterà il Berna, mentre ieri sera è stata la volta del Lugano, battuto all'overtime dallo Zurigo.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico.
14: Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, code anche tra Sant'Antonino e Cadenazzo, rallentamenti anche da Quartino verso Cadenazzo.

ancora assieme, sono le 4 e 6 minuti, le 16 e 6 minuti di questo sabato 10 ottobre, la Lolly con voi, buon pomeriggio, momento della merenda questo, sono andata giù di sotto dove abbiamo questa mini mensa prefabbricata con le macchinette e ho cercato i taralli. Signore e signori, sono terminati, niente, Fertig, quindi ho dovuto optare per questo, che sono snack alle olive, dei crackerini alle olive, vedremo, insomma, con tanto di tè caldo al limone, oggi merendona, d'altro mi è caduto un cracker per terra, basta, andato. La merenda, voi fate merenda? Salata, dolce? Stavo dando un'occhiata alle merende nei vari luoghi del mondo, ad esempio in Inghilterra, vabbè, in Inghilterra un classico c'è afternoon tea, il tè, verso le 15, dalle 15 alle 17, questo appuntamento accompagnato da marmellata, dolcetti e piccoli sandwich, ovviamente immancabile il tè inglese. In Spagna c'è la merienda, ma è vero, cioè... Venasaki, la merienda. Dalle 17, cioè tra le 17 e le 19 fanno merenda in Spagna. Giustamente tutto spostato di qualche ora. Mangiano panini, frutta, dolci e talvolta anche i churros con la cioccolata. Bella leggerina, eh. In Giappone c'è la Oyatsu verso le 15. Si gustano questi dolcetti come dorayaki, mochi e taiyaki, quindi delle specie di pancake col cioccolato. In Brasile il lunch de tarde, nel pomeriggio si mangiano pane al formaggio, torta, frutta oppure panini accompagnato dal caffè. Questo è lo spuntino che divide il pranzo dalla cena. In Argentina tra le 16 e le 18 con media lunas, sono simili ai gipfeli, poi mangiano biscotti, mate o tè ovviamente. Voi cosa state facendo? Perché vedo anche i vostri messaggi, ad esempio c'è la Dani che dice sto preparando la zucca, ancora non so bene come cucinarla, se dolce o salata. Ah, bello, quindi nemmeno la zucca sa che strada prenderà in questo sabato, se è dulce oppure salato. Facci sapere, Dani, ma soprattutto complimenti perché l'hai pulita benissimo, è davvero complicato pulire la zucca, eh.

Saluto il Pit oggi in dolce compagnia e dice: quanta pazienza si deve avere con voi donne. Perché con voi no, cioè con voi tutto tranquillo, proprio fin troppo tranquillo. Allora, sono quasi le 4 e un quarto di questo sabato pomeriggio. Saluto Luca che ha apprezzato gli Imagine Dragons con Believer. Loro piacciono in tutte le salse, assolutamente. Prossima canzone, meravigliosa, mi piace questo progetto, un progetto britannico che mescola un po' di soul, di funk, di disco, e ha questo suono molto elegante, a me piace tantissimo, sono i Jungle, e li ascoltiamo con una canzone che è uscita nel corso del mese di agosto, quindi quest'estate, si intitola Sunshine. Parla di una storia felice, più o meno, c'è un po' di malinconia.

0: Ciao Yasmin, buon pomeriggio. Yasmin dice: ciao Lollina, ma noi con cosa facciamo merenda? Non ho mai capito. Da piccola era o pane, burro e zucchero o un panino col prosciutto cotto. E io ho visto fare merenda anche con una scatoletta con dentro i pezzi di sushi, per dire. Credo che ormai non ci sia più una cosa standard, ognuno mangia ciò di cui ha bisogno, ma sono un po' anche le nuove linee guida, no? Che alcuni nutrizionisti diffondono, ovvero mangiare ciò che il corpo chiede. Quindi se la mattina ti hanno insegnato a mangiare pane, burro e marmellata, ma il tuo corpo preferirebbe un toast col prosciutto, quindi qualcosa di salato, fallo, così si dice. Va bene, a proposito di merende, ci concediamo una piccola pausa pubblicitaria, a tra poco.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i. Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

avete visto in questi giorni girano delle pubblicità online, anche vari articoli di questo show televisivo francese, anche abbastanza corposo perché ci sono celebrità provenienti da tutto il mondo, cioè c'era Ariana Grande recentemente, quindi parliamo di uno show importante francese, però la cosa di cui tutti parlano non è tanto degli ospiti, cioè questo programma televisivo sta facendo parlare perché le celebrity sono avvolte da una luce magica quando sono in televisione, quindi in grado di rendere ancora più belle e fotogeniche di quanto già non siano normalmente, no? Ed è tutto merito delle luci di questo show francese che si chiama Quotidien, tra l'altro. È stato soprannominato dal web The French Show with the Good Lighting, ossia il programma francese con la bella illuminazione. Se andate a dare un'occhiata alle foto degli ospiti che hanno avuto, sono veramente, sembrano addirittura filtrati, tutti belli, non che non siano belli, altrimenti sono già fotomodelli, modelle, attori, cantanti, eccetera, famosi, quindi già hanno un certo stile, però confermano anche dal programma che questa luce particolare che è stata installata rende tutto più etereo, cioè ti dà un'aura quasi eterea. Non so se avete in mente il programma che anni fa andava in onda con Barbara D'Urso, praticamente le luci che noi abbiamo allo stadio erano tutte in studio, studio, stadio, bellissime. Comunque, per parlare di luci, anche io vorrei una luce così in bagno, mi sarebbe sufficiente per guardarmi la mattina, perfetta, e invece no. Le luci peggiori che ho trovato nella mia vita non sono in televisione, le nostre sono gentili, dai, non sono aggressive, nel senso che non mettono in risalto ancora più difetti, va? Però nei camerini, qua, dalle nostre parti, alle nostre latitudini, dove provi un costume da bagno, un vestito, c'è un negozio, uno, che adesso non c'è più tra l'altro nel Mendrisiotto, che quando provavi qualcosa ti veniva da piangere, ma perché c'erano delle luci cattivissime, cioè erano veramente severe, e non ci sono più andata. Poi parlando con delle amiche, hanno confermato, cioè anche loro hanno avuto questa brutta esperienza di questi camerini nel Mendrisiotto, di un negozio che non c'è più, appunto, adesso ha chiuso, che era veramente, veramente senza pietà. A voi è mai capitato?

Pasqualino, lui dice: ma come siete complicate voi donne, anche le luci dei camerini. Io dove mi guardo con qualsiasi luce mi vedo sempre bello. Saluti. Sei un grande, Pasqualino, abbiamo solo da imparare da te. Ti prego, stravolgici la giornata con altre perle di saggezza.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.it

0: incontro esclusivo con il campione ticinese, storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
3: Brico, l'unico.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.

Mancano poco più di 13 minuti alle 5 di questo sabato, siamo ancora in pieno pomeriggio, pienissimo pomeriggio. Via Swiss ci segnala ancora qualche rallentamento dalle parti di Locarno aeroporto, vabbè, ormai da quelle parti sappiamo che è sempre così, però è giusto ricordarvelo. Tra qualche canzone ci tufferemo anche nell'informazione per quanto riguarda le nostre strade e le previsioni del tempo.

hanno fatto questo esperimento, questa ricerca negli Stati Uniti, nelle scuole, negli anni 60 e 70, no? Fecero disegnare ai bambini una persona che lavora nelle scienze, nel mondo delle scienze, quindi che sia biologo, ricercatore, medico, ecco, diedero questo compito ai bambini, disegna qualcuno che lavora nel mondo delle scienze. Ebbene, negli anni 60-70 praticamente tutti i disegni raffiguravano un personaggio maschile, un uomo. È stato rifatto questo compitino, questo esperimento sociale proprio adesso, sempre negli Stati Uniti, e hanno chiesto ai bambini di varie età di disegnare una persona che lavora in ambito scientifico. Ebbene, signore e signori, tantissimi bambini hanno disegnato delle figure femminili: la dottoressa, la biologa, la ricercatrice. E questo veramente è davvero molto significativo, perché indica una trasformazione profonda nella percezione delle menti dei più giovani, ma anche nella nostra realtà. Quindi tanti anni fa c'era un po' questo stereotipo radicato potentemente che diceva che, insomma, non erano presenti personaggi di sesso femminile, scusatemi, nel mondo delle scienze. Lo vediamo, no? Una donna che studiava in quegli anni dava un po' nell'occhio. Adesso finalmente è entrato nella normalità. Ci sono voluti 50 anni, 60, 70, tantissimi anni per sradicare questa abitudine, questo stereotipo, però la buona notizia è che con pazienza pian piano si può sradicare tutto quanto, no? Ce la facciamo. Chiudiamo quest'ora assieme con un brano degli anni 80. Ci sentiamo tra poco per qualche informazione.

0: ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Hai una domanda?
8: Io cerco la risposta.
7: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
9: Sono le 17.
10: Il segnale orario è offerto da
11: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: L'infotraffico.
9: Guardo subito, perché è arrivato un altro comunicato adesso, in questo preciso istante, quindi vediamo se ci sono più aggiornamenti. Eccoci qua, via Swiss. Traquinto è l'area di dosaggio di Airolo, il traffico congestionato, bloccato per 4 km. In direzione di Contone, Cadenazzo, traffico fortemente rallentato. In direzione di Riazzino, tra Cadenazzo e Contone, colonna. Poi ritorniamo al nord del cantone, in direzione del San Gottardo ad Airolo. Ci ricordano che è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
14: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
15: Previsioni del tempo.
9: Il tempo fino a questa sera al sud, schiarite sempre più ampie, al nord molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in pianura graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire da ovest. Le previsioni per domani, domenica, lungo il versante nordalpino solo in parte soleggiato, altrove abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese fra 10 e 20 gradi al sud, fra 8 e 16 gradi al nord. È tutto.

c'è chi mi dice: stiamo passeggiando e fa veramente caldo. C'è chi accende l'aria condizionata a casa, quindi il pomeriggio è abbastanza caliente. Devo dire che non me lo immagino, perché ho visto che si stava schiarendo un po' il cielo quando sono arrivata in radio dopo pranzo, però ecco, non pensavo arrivassimo a queste temperature importanti per dover riaccendere l'aria condizionata. No, ti prego, no. Per fortuna la sera respiriamo quell'aria umida e frizzante d'autunno, vero? Siete contenti di usare la copertina con sulle renne e di poter reindossare il pigiama con i rombi, il pigiama lungo della Calida? Dai, tutti ne avete uno. O da piccolo magari li usavamo, i pigiami della Calida con su i rombi, i romboidi. Va bene. Sono le 5 passate, ormai ci stiamo avvicinando verso quella che sarà la sera, la sera di questo sabato, data che non me la ricordo, 10 ottobre. Ora c'è Giselle, che ancora non si è capito, giusto, se si tratta di una cantante in carne e ossa o frutto dell'intelligenza artificiale, non si sa, ma però canta bene.

È carina, no? Come canzone. Poi non ho più seguito la storia perché sapevo che quest'estate c'erano un po' di domande in merito a Giselle. Ci si chiedeva ma è intelligenza artificiale oppure no? Poi mi sono detta magari è un modo per farle avere un po' di successo, un po' di visibilità, no? Far credere e non rispondere alle domande dei giornalisti e far credere che si tratti di un'intelligenza artificiale. Vabbè, a Ferrasui poi si è perso nell'aria come tante altre notizie. Proseguiamo con Jason Derulo, questa è Want to Want Me. Me la ricordo.

sorpresa, non ve l'ho ancora detto, ma tra pochissimo giochiamo per la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, quindi preparatevi.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
2: Come si serve il pane in tavola?
1: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
4: Allora giochiamo, proviamo al telefono 091 6462 462, oppure se preferisci i numeri dispari 091 6463 463. C'è un buono in palio per la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, 50 franchi al ristorante Essenziale Restaurant Lounge di Mendrisio. Ah, ma sta suonando tutto qua. Aspetta, pronto, buongiorno, con chi parlo? Ciao, ci riprovo, buon pomeriggio, ciao, pronto, bello non riuscire a rispondere, ecco ci stiamo collegando, pronto, ciao, buon pomeriggio, mi senti? No, non funziona, perché non funziona, siamo connessi, mi senti? Niente, non riesco a prendere le chiamate. Sì, pronto? Niente, non ci sto riuscendo. Ci riprovo tra poco, però intanto vi lancio la domanda, così potete provarci. Allora, la domanda è la seguente. Oggi è uno dei simboli della cucina ticinese, ma un tempo era il piatto quotidiano dei contadini che lo preparavano sul fuoco del camino nel paiolo di rame. Vi do le tre possibilità. A, il risotto allo zafferano. B, la polenta. C, i pizzoccheri. Ora provo a rispondervi,
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, c'era qualcosa che non andava nelle chiamate prima, adesso abbiamo risolto, ma aspetta, non cantiamo vittoria. Chiara, ci sei?
1: Eccomi,
0: sì, ce l'abbiamo! Sono emozionata.
1: Presente.
0: Grande Chiaretta, dove ti trovi?
1: Sono in auto e sto andando verso la IL Arena.
0: Ah, vai a vedere la partita! Grande!
1: Sì.
0: Che bello,
1: sì.
0: Quindi super emozione.
1: Con mio figlio.
0: Bellissimo, e poi cosa fate? Cenetta a casa, pizzetta?
1: No, ceniamo direttamente lì, qualche cosa proviamo.
0: Ma quello sicuro, quello sicuro. Poi, un'altra volta, aspetta, prima devo farti la domanda ufficiale, almeno vediamo che tutto è a posto. Quindi parlavamo di piatto classico, tipico, simbolo della cucina ticinese, risotto allo zafferano, polenta o pizzoccheri?
1: Beh, si fa col paiolo, direi la polenta.
0: Bravissima! Oh, devo dire che abbiamo fatto tutte le cose come il faux, come dicono i francesi.
1: Yes.
0: Chiara, allora, quando vorrai andare a viverti la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, ti aspettano al Essenziale Restaurant Lounge di Mendrisio.
1: Eh? Di Mendrisio, perfetto.
0: Sì.
1: Sì, benissimo.
0: Quindi goditela, insomma, te lo spediamo a casa, potete godere. Va bene, Chiara, resta in linea perché mi servono un po' di dati, già che funziona il telefono,
1: sì,
0: paura uscire dalla diretta, ma ci proviamo.
1: No, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: In bocca al lupo per stasera, si può dire, sì.
1: Crepillupo,
0: brava,
1: certo.
0: Bene, perfetto. Un abbraccio al tuo fanciullo. Buona serata. Ciao Chiara.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Sto pensando di cambiare auto.
5: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
4: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
7: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
9: No, no, troppo moscia, più convinta.
8: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
9: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
8: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
9: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
8: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
9: Dai, vi aspettiamo.
8: Per un bianco
9: o per un rosso.

Visto che abbiamo avuto questo mini disagio telefonico, ma probabilmente poi sono io che non ero in grado di mandare in onda le chiamate, strano, però mai dire mai nella vita, abbiamo spedito un altro buono a chi aveva chiamato, però era lì incastrato, intasato nella linea, quindi abbiamo regalato un paio di sorrisi in questo pomeriggio. Dai, c'è Harry Styles, immancabile, lui che ha la faccia simmetrica.

0: Secondo me lei e Lenny Marlin sono un po' quei personaggi che ti fanno capire che tutto va bene, dai. No, ti danno quella dolcezza, quella positività, però delicata, molto molto velata. Bello, mi piacciono. Questo era un brano dei primi anni 2000, sarà stato 2003 praticamente. Bello. Stavo leggendo un articolo di un'intervista fatta a Licia Colò, vi ricordate? Nota conduttrice, se non ricordo male, della RAI, storica, che forse conduceva il Kilimangiaro, quel programma sulla RAI che parla tuttora di viaggi, molto molto bello. Comunque è stata intervistata, lei grande appassionata di natura, e dice: ma quanta rabbia c'è in giro? Secondo lei siamo più nervosi, ci arrabbiamo troppo in macchina, perdiamo la pazienza per delle sciocchezze e passiamo un sacco di tempo con la testa abbassata, chinata sul telefonino. Vabbè, lei ha dato una ricetta: rallentare e ritornare a contatto con la natura. Non servono viaggi dall'altra parte del mondo o lunghe vacanze in montagna, dice Licia Colò. A volte basta veramente una passeggiata accanto a casa, vicino a casa, osservare la natura, osservare gli animali, ascoltare i rumori intorno a noi e riscoprire anche il valore del silenzio. Licia Colò racconta poi che quando può porta il cane a camminare lungo un canale, 45 minuti all'andata e 45 minuti al ritorno. Un gesto molto semplice, dice, che però la fa stare bene e le cambia la giornata. Quindi lei lancia un messaggio, dice: stiamo vivendo un po' come dei criceti sulla ruota, provate a pensarci, siamo sempre di corsa, convinti di dover fare mille cose, ma possiamo anche fermarci e scegliere un ritmo. E voi vi ritrovate in questa descrizione? Cioè, siamo veramente tutti dentro questa cosa che gira velocemente e non troviamo più tempo per stare bene?
1: Wow.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
2: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, lo subuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
5: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
6: Tesoro, cosa fai?
7: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
6: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
6: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di andare.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge in

belli i vostri pensieri sull'argomento. Ci siamo ispirati all'intervista rilasciata da Licia Colò e lei dice: ma quanta gente arrabbiata c'è in giro, quanta aggressività. Avere un contatto con la natura, adattarsi ai suoi ritmi, insegna invece che questa aggressività va lasciata andare, dobbiamo rallentare. E questo è un pochino il consiglio, quello che emerge insomma dall'articolo, dall'intervista. E sono molto belli anche i vostri messaggi in merito all'argomento. C'è chi dice: forse dovremmo pensare che la vita è una sola e smetterla di lamentarci per tutto. Buttiamo via il bello della nostra vita anche nelle piccole cose e nei piccoli gesti, e nessuno ci ridarà questo tempo. È vero, parole molto molto sagge. Miki dice: mi capita di vedere persone che suonano il clacson appena scatta il verde, sembra che tutti abbiano fretta, ma fretta di andare dove? È vero, c'è poca tolleranza, poca pazienza, siamo diventati

diventati molto molto impazienti. Qualcuno scrive: Roby, penso che dovremmo recuperare anche il rispetto verso gli altri. Essere stanchi o avere una brutta giornata non giustifica il fatto di trattare male chi ti sta intorno. Assolutamente vero. Ci sfoghiamo spesso con le persone che abbiamo attorno e che non hanno nulla a che vedere con i nostri problemi. Davide dice: la domenica provo a non fare niente, poi vivendo da solo vedo la casa da pulire, la spesa, il bucato e voilà, mi passa subito e rallentare è impossibile. Non riuscite proprio a rallentare, a prendervi un po' di tempo per voi stessi? Proprio con questo pensiero: devo rallentare, devo seguire un pochino di più la natura. C'è chi ha il cane, infatti Paolo dice: io sì, ho imparato a rilassarmi andando a passeggiare col cane nel bosco tutti i giorni, due volte. All'alba è faticoso e alla sera dopo cena ovviamente vorrei stare sul divano, soprattutto nei mesi invernali, ma è un momento che mi ritaglio senza telefonino per me e il mio cane nella natura. Vedi che avere un animale aiuta, ti spinge sicuramente a vivere in maniera un pochino più sana, magari a rallentare anche, potrebbe essere. Bella questa canzone, molto carina, si chiama Small Talk.

Stavo preparando già le buste da spedire, lunedì verranno spedite con i buoni della rassegna, poi non perdetevi ovviamente la radio tutti i giorni, perché qua tutti i giorni si gioca e si regalano i buoni per la rassegna gastronomica che è sempre tanto tanto apprezzata. Ora i The Weeknd con Out of Time.

devo salutarvi qua perché tra pochissimo daremo spazio, anzi Radio 3 darà la linea al telegiornale di Teleticino, Ticino News, condotto questa sera dalla nostra meravigliosa Barbara Venneri. Vi lascio con una canzone che sprizza gioia, libertà e leggerezza, ascoltatela bene. Wow, che bella voce! Avete visto? Arriviamo a fine diretta, io ho finito la voce, fantastico. Ci piace quando le cose vanno così, no? Ci sentiamo lunedì mattina, cosa ne dite? A partire dalle 10. Ciao a tutti e una meravigliosa domenica. Bye!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sì.
0: Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Fox Town. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Fox Town Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
9: Ticino News, sera.
10: Successione di Guy Permelin si va verso un ticket ad almeno due candidati. Ad avanzare la proposta il capogruppo UDC Thomas Esci, senza sbilanciarsi su una sua candidatura. Intanto c'è chi si defila, cioè la consigliera agli stati Esther Fridley, finora tra le figure più citate. Le sezioni comunicheranno i nomi entro fine ottobre e anche in Ticino si cerca di capire la disponibilità. Non demonizzo l'auto, anche se credo nel trasporto pubblico. A Balerna, il debutto politico di Piero Marchesi, che ha inaugurato 4 nuovi bus elettrici. Presenti diverse autorità Momò, ci aspettiamo che Marchesi rompa l'assordante silenzio del suo dipartimento, dichiara il sindaco di Balerna. Serve più lavoro di squadra, rincara il sindaco di Mendrisio. Lo smantellamento dei posteggi in centro a Bellinzona soffoca l'economia della città. Parola di Tiziano Zanetti, il consigliere comunale PLR, denuncia il forte malcontento legato alla riduzione degli stalli e interroga il municipio. La presidente dell'associazione commercianti gli dà ragione. Stasera e stanotte per lo più sereno, domani in prevalenza soleggiato con temperatura massima sui 20 gradi. Buonasera e ben ritrovati con Ticino News. In primo piano oggi la successione di Guy Permelin, che svestirà i panni di consigliere federale alla fine di dicembre. Per la sua sostituzione è stata avanzata la proposta di un ticket ad almeno due candidati, però intanto c'è chi già si è defilato. Il servizio.
11: Esther Fridley era citata da molti come una delle candidate più promettenti tra i papabili alla successione del consigliere federale dimissionario Guy Permelin. Ma la consigliera agli stati ha annunciato di non essere della partita. Al portale di informazione Toggenburg 24 ha dichiarato: «Sono onorata di essere considerata come candidata. Tuttavia non posso immaginare di abbandonare il mio lavoro come membro del Consiglio degli Stati dopo solo 3 anni e mezzo». E anzi, la sangallese intende ripresentarsi l'anno prossimo alla Camera Alta, dicendosi felice, in caso di rielezione, di poter continuare a dedicarsi al suo cantone. Una sua candidatura al governo avrebbe comunque sollevato la questione di una sovrarappresentanza del Canton Sangallo a causa della presenza della direttrice del Dipartimento Federale delle Finanze, Karin Keller-Sutter, anch'essa sangallese. E le regioni linguistiche dovrebbero essere rappresentate in modo adeguato, ha affermato proprio oggi alla SRF Thomas Esci, presidente del gruppo parlamentare UDC. il quale non si è sbilanciato sulla presenza femminile in lista, ma ha detto di volere un ticket con almeno due candidati. Finora nessuno si è proposto ufficialmente, anche se, come possibili sostituti di Parmelin, circolano i nomi di Nathalie Ricli, consigliera di Stato zurighese, Selina Madrou, consigliera nazionale ginevrina, e lo stesso Thomas Esci, che però ha specificato che comunicherà a tempo debito. Le sezioni cantonali, ad ogni modo, hanno tempo ancora fino al 23 ottobre per proporre i rispettivi nomi. L'UDC Ticino, ci dice il presidente ad interim Marco Chiesa, sta cercando di capire chi si metterà a disposizione, ma sui nomi, compreso quello di Chiesa, le bocche restano cucite.
10: È necessario che Piero Marchesi rompa l'assordante silenzio del suo dipartimento su molti progetti strategici per la regione. Le autorità del Mendrisiotto chiedono maggior lavoro di squadra al neodirettore del DT, che ha inaugurato oggi a Balerla 4 nuovi bus elettrici. Romano Bianchi.
1: Un taglio di nastro per inaugurare i 4 nuovi bus elettrici dell'autolinea mendrisiense, un taglio di nastro che però segna anche l'inizio del percorso di Piero Marchesi alla guida del Dipartimento del Territorio. Il debutto avviene proprio nella regione del Mendrisiotto, da sempre uno dei fronti più caldi nell'annoso dibattito legato alla mobilità, al traffico e al trasporto pubblico, tutti i temi che i sindaci della regione conoscono bene.
12: È chiaro che il traffico è la nostra spina nel fianco e quindi tutto quello che si può fare per lenire questa situazione è benvenuto, non dico solo benvenuto ma anche necessario.
13: Il Dipartimento del Territorio ha un nuovo direttore, cambiamenti che portano anche di solito nuova energia. Allora, che cosa si aspetta come sindaco Momò da nuovo direttore in termini proprio anche di traffico, un problema insomma annoso?
14: Ma sicuramente di collaborare, di capire che la sfida è comune, quindi cercare di trovare delle soluzioni.
12: Mi aspetto che rompa il silenzio assordante che vi è stato fino ad oggi su dei temi importantissimi per la regione.
1: E allora pronti via, saltiamo anche noi a bordo di uno dei 4 Solaris Urbino E12, oltre 320 kWh di potenza, in grado di trasportare fino a 80 utenti, dove fra i passeggeri troviamo proprio Piero Marchesi, l'occasione giusta per cercare di capirne meglio la discussa postura ecologista.
15: Io non sono uno di quelli che vuole punire gli automobilisti per favorire il trasporto pubblico, ritengo piuttosto che bisogna farlo con il giusto approccio, dunque permettendo di potenziare il trasporto pubblico che è stato fatto negli ultimi anni, credo siamo a un buon livello, permettendo dunque ai cittadini di scegliere quale debba essere il vettore da utilizzare.
13: Significa che l'offerta attuale è in qualche modo già sufficiente?
15: Allora, prima di rispondere devo analizzare bene i dati, ma credo che i passi fatti negli ultimi anni del cantone in questa direzione siano lì da vedere. Il trasporto pubblico è stato potenziato in modo importante, adesso bisogna guardare i dati, l'utilizzo, la fruibilità anche del trasporto e l'apprezzamento nei cittadini, che mi sembra essere migliorato. Va anche detto che le finanze del cantone non permettono oggi di nuove spese in questa direzione, va però preso atto anche che certe zone periferiche oggettivamente è difficile servirle ogni mezz'ora con il trasporto pubblico, ritengo si sta andando nella giusta direzione.
13: Senta, il mondo ecologista e Verdi hanno già espresso diverse preoccupazioni sulla forse possibile scarsa sensibilità ecologista che potrebbe caratterizzarla. Che cosa risponde?
15: Rispondo che nel ruolo di consigliere di Stato prendo atto delle decisioni del Gran Consiglio, che ha dato delle chiare indicazioni, il mio compito è quello di metterle in atto, sono però una persona attenta all'ambiente, al territorio, però lo faccio anche tenendo conto evidentemente anche dell'aspetto costi.
1: Lasciamo Piero Marchesi al suo viaggio inaugurale. Il neo direttore del DT ha salutato positivamente l'arrivo dei 4 nuovi autobus che copriranno le linee 2, 3 e 4 e rappresentano la prima fase pilota di un progetto di elettrificazione avviato nel 2022. Un potenziamento in primis a favore dei tanti passeggeri, sempre di più, che ogni giorno sfruttano la rete capillare dei trasporti pubblici Momò.
16: Devo dire che è un bel passo avanti e poi il fatto che è silenzioso è ancora una tu in più.
17: Sta andando molto bene e no, non è la prima volta che salgo su un bus elettrico perché utilizzo l'autolinea mendrisiense tutti i giorni.
18: Ero già stato a volte a fare dei giri su questo bus e penso che sia un'idea molto bella perché così non inquina e contribuisce ad avere un mondo meno inquinato.
1: Nel 2025 AMSA ha trasportato circa 1,82 milioni di passeggeri lungo le 7 linee che si snodano fra Chiasso, Mendrisio, Balerna, Coldrerio, Morbio, Giglio Inferiore, Vacallo, Pedrinate e Seseglio. Il presidente di AMSA, Claudio Bordogna.
19: Questi bus elettrici nuovi, bisogna dire quello che è, costano il doppio di un bus normale, però a lungo termine, nei 5, 6, 7 anni, i costi di base vengono ammortizzati e tutto comincia a rendere, perché il bus consuma molto molto meno.
10: Da Piero Marchesi, ora direttore del Dipartimento del Territorio, al caso Zali, passando per la candidatura di Alex Farinelli al Consiglio di Stato. Questi sono alcuni dei temi trattati in un'intervista a Tutto Campo con la vicepresidente del PLR Natalia Ferrara, ospite alla Domenica del Corriere, che torna domani alle 19 con il direttore del Corriere del Ticino. A seguire un dibattito a quattro voci tra i cosiddetti partitini. Però anzitutto guardiamo un assaggio dell'intervista a Natalia Ferrara, interpellata sulle parole del presidente della Camera di Commercio ticinese Andrea Gheri, che ha giudicato recentemente insufficiente il bilancio di Christian Vitta.
20: Sicuramente onesto e molto diretto, come sempre Andrea Gheri, questo va bene, ma ingeneroso, perché parte innanzitutto la delusione è rispetto a delle aspettative, e quindi uno dovrebbe chiedersi quali erano le aspettative delle associazioni economiche. E la seconda considerazione è che purtroppo si fatica ancora a comprendere che le finanze sono forse il dipartimento più difficile, perché presuppone non solo di sapersene occupare, ma di riuscire ad occuparsene insieme agli altri. E ancora una volta, l'abbiamo visto nell'ultimo preventivo presentato pochi giorni fa, gli altri dipartimenti dimostrano che non è così.
10: E ora ci spostiamo a Bellinzona, perché il prospettato smantellamento di una quarantina di posteggi in centro città sta facendo discutere la politica e anche l'economia. Il servizio è di Claudia Rossi.
21: Quanto è stato difficile oggi trovare un posteggio a Bellinzona?
22: Ma sono lontano quasi un chilometro da qua per trovare un posteggio libero.
23: Sono fatto portare.
24: 10 minuti forse ho aspettato.
25: È stata abbastanza complicata, perché una volta che abbiamo scaricato il nostro materiale abbiamo dovuto camminare un 20 minuti prima di trovare il posteggio.
26: Abbiamo posteggiato in via Tatti, siamo venuti a piedi.
23: Ho preso il jeep e mi sono fatto trainare il rimorchietto fino qua.
22: Qui vicino è veramente impossibile. Anni fa si trovava qualche buco, adesso tutto privato.
21: Le piacerebbe che ci fossero più posteggi in centro?
24: Sì, sembra comodi.
21: A Bellinzona non mancano gli eventi, non mancano le persone. Quello che manca però sono i posteggi, e la questione è diventata politica.
27: Bellinzona capitale nell'eliminazione dei posteggi. È così che il consigliere comunale PLR Tiziano Zanetti ha intitolato la propria interpellanza al municipio. 9 domande, un'unica grande preoccupazione: quella che la progressiva pedonalizzazione del centro città alla fine dei conti si riveli un boomerang.
28: Negli ultimi anni si stanno eliminando troppi posteggi a tutto discapito di quello che è lo sviluppo e il far vivere il centro. Questo riguarda soprattutto questa zona dove ci troviamo, e quanto preoccupa è anche l'indirizzo futuro, perché abbiamo adesso dei messaggi nelle commissioni dove si parla addirittura di eliminare 40 posteggi. Sappiamo già che è difficile sia per tutti gli esercenti sia anche per chi gestisce un negozio. Chiaramente non dare la possibilità alle persone di giungere in prossimità del centro storico ne crea dei danni effettivi.
27: Claudio Pagliari, presidente dei commercianti di Bellinzona, concorda in toto.
29: Non siamo ancora come i paesi scandinavi, che sono abituati a prendere l'autobus, sono organizzati, tutti vanno col loro carrettino, qui viene ancora considerata una cosa d'anziani, e col bus non è che bastano un paio d'anni di tanta propaganda, bisogna andare a passo, anche vedere un po' come reagisce la gente. È vero che il Ticino è anche un territorio particolare, sono le zone che sono veramente un po' discoste, dove coi mezzi, se devi portare anche roba con te, è difficile.
28: Io non sono contro le pedonalizzazioni, anzi a me piace molto vivere il centro della città, vederlo pedonalizzato, non è questo il discorso. Il discorso è che dobbiamo dare delle alternative oggettive, quindi se togliamo 10 posteggi in prossimità del centro, ne creiamo 10 da un'altra parte.
10: Chiudiamo con una notizia che ci porta all'estero, ma che riguarda da vicino anche la Svizzera, perché una ragazza elvetica di 19 anni ha perso la vita in un incidente in Nicaragua e è annegata insieme ad altre due donne quando la loro auto è stata trascinata via mentre attraversavano un fiume in piena. Lo ha comunicato ieri la copresidente nicaraguense Rosario Murillo in una dichiarazione governativa trasmessa ai media locali. Contattato da Kiston ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato che la cittadina svizzera è deceduta in Nicaragua. Secondo invece Murillo, l'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino nel nord-ovest del paese. Oltre alla 19enne hanno perso la vita anche una 24enne francese e una 19enne nicaraguense che era dipendente di un hotel. Il gruppo viaggiava a bordo di un pick-up. E questa è anche la nostra ultima notizia. Vi ricordo che subito dopo di noi arriva Radar Weekend. Nel frattempo vi auguro una buona serata e vi ringrazio per averci seguito.

0: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
1: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: Pirminmurer.ch.
2: Auto Ronchetti presenta...
3: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
4: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
2: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Col Drerio.
5: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
6: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
4: Detersivo liquido per lavatrice Dash, 35 o 40 lavaggi, 6 franchi e 99 con Fidelity Card. Ammorbidente favoloso, 4 litri, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Forno elettrico ventilato Necchi, 22 litri, 29 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
7: Al Casino di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casino di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Pambio Noranco e la nuova

0: Lavorè, è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Dove tutto costa meno.
2: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
4: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: next.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Radio 3i, Telesuona.